0: Ebbene, la sigla è finita. Ci vorrebbe qualcosa da mettere, eh?
1: Dobbiamo mettere una sigla più lunga.
0: Sì, invece a me piace questa qua.
1: Insomma, siamo qui. Sabato pomeriggio in genere, insomma, apriamo questi microfoni anche per dar voce a quello che succede in città o altrove, manifestazioni, iniziative di sorta. Non credo che ci sia oggi niente da ospitare, né nessuna iniziativa, vero Spider?
0: Ma mi pare che controlliamo.
1: Ho anche studiato un po', mi sembra, no? Quindi siamo soli, fateci compagnia, magari con una telefonata ogni tanto, se mi fa 06 49 17 50.
0: Vabbè, io così, per non saperne leggere né scrivere, mando questa qua che ho trovato al volo. Modern Jazz Quartet Vendome.

0: Ebbene,
1: Mollerjet Squirt, sempre piacevole, eh?
0: Eh sì,
1: questo ascolto. Allora, dunque, facciamo così: oggi andiamo random, peliamo il fior fiore dalle nostre trasmissioni, le cose che più ci ispirano, e poi dalla prossima settimana magari cominceremo a fare seriamente. C'è qualcosa che ci preme quest'estate. Prima di quest'estate credo ci è venuto a mancare il Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, grandissimo, sì, pianista sudafricano, assolutamente dedicheremo a lui almeno una trasmissione, un pianista che abbiamo ascoltato spesso, ci piace tanto e soprattutto si distingue fin dalle prime note, quindi vale la pena perderci un po' di tempo da parte nostra di far su qualcosa di significativo in omaggio.
0: Qualche disco ce l'abbiamo.
1: Dischi ce l'abbiamo, non ci manca, studieremo un po', insomma, è giusto rendere omaggio a questa grandissima persona di musica.
0: Bene, io sto pescando dalle, penso un po', dalle prime trasmissioni
1: del 91.
0: Eh beh, il 91 c'eravamo.
1: Terminato archivio di Radio Onda Rossa.
0: No, dalle prime trasmissioni dell'anno scorso, che se ben ti ricordi dedicammo qualche puntata al jazz nei libri di Murakami.
1: E come no?
0: E fra le varie cose c'era per esempio anche questa, Oscar Peterson Trio, Quiet Night, Quiet Stars.

0: Vogliamo riassumiamo la questione di questa musica associata a Murakami dicendo che Murakami è un grandissimo appassionato di jazz, di blues, di musica. In particolare ha gestito un pub dove si faceva musica dal vivo, dove vero. Si ascoltava jazz, e in tutti i suoi libri
1: farcito i suoi libri di
0: c'è una colonna citazioni. Sonora dove vengono citati appunto dischi, brani, artisti, e ci siamo andati a leggere, abbiamo composto un paio di trasmissioni, credo se non tre, sulla musica indicata da Murakami nei suoi libri. Questo era Oscar Peterson, e ora a sorpresa Spider ci seleziona
1: Thelonious Monk. Onessa con Rose.
0: Compriamo computer più grandi per Spider, che schermi non legge più. Vai.

0: siamo distratti, eh? Non sta andando quello che hai messo tu, no?
1: E cosa sta? Cosa sta andando?
0: Sta andando quello che avevo messo io di seguito per sicurezza, come infatti è servito. Charlie Parker, Embraceable You.
1: Un paracadute di lusso.
0: Tu stai pronto, eh?

0: Però che una decina di anni fa ci ascoltavamo questa canzone che adesso vi mando in onda se Spider non mi non fa lo sgambetto, e Herbie Hancock, un brano del 1976, Doing It. Ti ricordi, era il 2016, una sera di venerdì verso le 11:15,
1: certo che mi ricordo,
0: mandammo questo
1: vividamente.
0: Secrets è l'album da cui lo prendiamo e ce lo ascoltiamo.

0: Tu lo sai che io preferisco Herbie Hancock Funky, eh?
1: Funky, questa versione qua, quindi questo è il 20° album di Herbie Hancock, che siamo solo nel 1976, quindi abbastanza prolifico. Questo autore è straordinario, la distanza dal punto di vista musicale che c'è fra il suo primo album, Watermelon Man, per esempio, e questa versione funky, no? È proprio caratteristico degli artisti, degli autori nel jazz, più che in ogni altra musica, la continua ricerca sonora, certo. Evoluzione, innovazione e tutto quello a cui siamo abituati ad ascoltare anche durante le nostre trasmissioni. E dunque, andando a cercare negli archivi, caro Spider, ho trovato che se penso che saremmo stati a fine novembre del 2018, una trasmissione tutta dedicata
0: a memoria.
1: Tutto a mano, l'ho scritto a penna sul palmo della mano. E tutta dedicata al blues, da Bill Withers a George Benson, Sister Sledge, Gladys Knight, Donald Byrd, Isaac Hayes. Ecco, Isaac Hayes, io mi fermo perché qui c'è Stormy Monday, che francamente non ricordavo neanche la versione di Isaac Hayes, e quindi perdonate, ma la voglio ascoltare e te la metto, faccio io, vado.
0: Dai, sì.

0: per chi ha assistito ai concerti blues d'antan, insomma, questo è il classico momento in cui l'artista finge lo svenimento.
1: Esatto.
0: E c'è il suo collaboratore sul palco con l'asciugamano a tracolla che lo va a sorreggere. Io immagino questa scena. Anche qui l'abbiamo assistita vedendoli dal vivo, anche nei filmati che si trovano sul web. Meravigliosa questa, l'essenza del blues in questo brano classico, è poco motivazionale, te la verità, no? L'ore di tempesta, ma tranquillo, domani sarà anche peggio. E questo il messaggio di questo Storm Monday, cantato, suonato da Isaac Hayes. E sempre per restare nel blues, sul blues, visto perché poi anche a me fanno particolarmente piacere queste commemorazioni, brani dedicati a personaggi della musica o della politica o delle lotte per i diritti umani e civili, troviamo Otis Pan, un grande bluesman che frequentiamo poco ultimamente, vedi? È una buona, come dire, ritornare alla memoria di cose che magari abbiamo negli anni abbiamo smesso di ascoltare, anche perché insomma si cercano sempre cose diverse. E però questo Blues for Martin Luther King, direi di ascoltarcelo. Otis Pan.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Manca ancora una ventina di minuti,
1: vabbè, ma sono anche pochi, caro Spider. Qui ho tirato fuori uno scrigno del tesoro. 06 49 17 50, il numero di telefono, se ci chiamate anche per sentire e sapere come si sente, come si ascolta Radio Onda Rossa in giro per la città. E noi continuiamo con le cose della memoria. Questa che abbiamo ascoltato era l'inverno del 2018, invece qui siamo nell'estate, sì, penso fine maggio, primi di giugno. Vediamo cosa il caldo ci portava ad ascoltare. E montaggio analogico quasi, perché siamo passati da una canzone in omaggio a Martin Luther King a una canzone che Scott Aaron nel 1975 pubblica quest'album che si chiama From South Africa to South Carolina. È un disco di denuncia dell'apartheid e del regime sudafricano, e quindi insomma si sposa bene con il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, che si tratta appunto invece di denunciare le condizioni degli afroamericani negli Stati Uniti. Adesso, se riesco pure a capire come si fa, ecco qua, Johannesburg.

0: Johannesburg, si vi ricordo che siete su all'ascolto di Radio Onda Rossa, una radio che dal 1977, quindi 50 anni fa, non fa pubblicità e campa con le sottoscrizioni di chi se la sente, per cui www.ondarossa.info, andate sul sito e sostenete questa radio.
1: Allora, sono andato a fine stagione 2019, che evidentemente il caldo ci doveva aver in qualche maniera causato dei danni. Vedo cose che non riconosco. Però a questo punto Plutonium Baby ti dice niente? Perché tu due brani hai messo del Plutonium Baby.
0: Plutonium Baby
1: giugno 2019, Big Mouth Girl. Quel titolo insomma è abbastanza blues, vado e proviamo. Che dice, ascoltiamo magari pure a capire di cosa si tratti.

0: Allora ci piace pure questo, questo non so come si è finito in quella cartella, è un gruppo che suonò per la radio evidentemente in quel periodo.
1: Niente male, anche se distanti da Blues Night, synth punk, post punk, una band romana,
0: sì,
1: che era lo Spider.
0: Mi sa che erano almeno dei pezzi del ex Motorama.
1: Ecco, vedi, nella sua trasmissione del venerdì pomeriggio insieme a quella band sgangherata di persone che
0: frequenti anche tu.
1: Esatto, che frequento anche io, però di meno, posso dire, certe volte mi astengo. Potreste provare a vedere se ci si può rinnovare qualcosa, esistono ancora, fanno dischi. Basta, era uscito nel 2018 e probabilmente il brano che abbiamo ascoltato l'abbiamo preso da quell'album. Bene,
0: ci abbiamo qualcosa di più.
1: Cambiamo anno, vediamo un po' dove ti porto. Questo qua.
0: L'anno dopo, l'anno prima.
1: Oh, dai, Martha Reeves and the Vandellas.
0: Ma perché
1: ti piace? Dai. Un abbraccio alla nostra amica Martha.

0: Rick Life, quindi era Randy Crawford. Ci abbiamo qualcos'altro? Sono, beh, qualche altro minutino ce l'abbiamo,
1: Ti faccio scegliere Sam and Dave o Sly and the Family Stone?
0: Sly and the Family Stone.
1: E allora, If You Want Me to Stay,

0: Allora, 16:12, secondo me l'ora tonda tonda c'è.
1: Ebbene sì, anche l'ora di lasciare i comandi, eh. A chi?
0: A chi non si sa ancora.
1: Qualcosa la sappiamo, perché sicuramente qui alle 18 Salpinas.
0: Salpinas c'è.
1: Era antico quando siamo entrati noi. Quindi,
0: e c'è ancora.
1: Trasmissione leggendaria, direi. E poi alle 19:30 Disaccordo, alle 21 Musica Macchina, alle 23 fino a notte fonda, rotation.
0: La mattina dopo, forse.
1: Esattamente. Quindi c'è le 4 di mattina, io cronometrerò questa notte. No.
0: Vanno avanti di più.
1: Perché vado a ballare essendo sabato, quindi penso forse per le 4 sono tornato a casa. Vedo. Se va ancora in onda, controllo. Sì, presto mi sono fatto anziano. Bene.
0: Bene, ci risentiamo sabato prossimo.
1: Esatto,
0: o venerdì.
1: Qualche sfortunato, sfortunata, gli capiterà anche la replica venerdì sera. Ebbene, naturalmente noi prima di lasciare questi microfoni auguriamo una lunga vita fuori dal carcere a chi non gode della propria libertà. Radio Onda Rossa, tutti noi siamo contro il carcere ora e sempre. Un abbraccio e a risentirci, a presto.
0: Buona

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile camp-

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartley, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

anyone.

잠깐만. 이렇게 양도 넘어 나무 아래 운니 응원 김밀 일레 나비잖아.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, il soldo cambio della vita a un prezzo troppo caro.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

87.9 alle 8:08 con un po' di ritardo iniziamo, entriamo in voce su queste frequenze. Oggi mercoledì 7 ottobre, a breve andiamo a iniziare la rassegna stampa. Andiamo a vedere un po' velocemente le iniziative da ricordare. Mercoledì 7 ottobre alle 21:30 al CSOA Forte Prenestino, Nazra Palestine Short Film Festival, a via Federico Del Pino, Nazra in Arabo Sguardo, è un festival itinerante, un archivio che usa il cinema come strumento di resistenza culturale per allargare lo sguardo sulla Palestina e dare spazio alle voci di autrici e autori palestinesi. Il 7 ottobre al Forte proietteremo i cortometraggi vincitori delle quattro categorie del festival: Fiction, Documentary, Experimental e Gates on Gaza. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio vincitore del festival Cine Palestine, partner di Nazra. Saranno con noi la regista Shayama Awawdeh, Alessandra Micozzi e Milena Fiore. Ingresso libero, sottoscrivi per il cinema alle 21:30 al Forte Prenestino.

Sempre al Forte Prenestino ricordiamo domani la seconda assemblea pubblica contro le sanzioni USA, il titolo è nel mirino, alle 19 al Forte, questo domani, mentre venerdì al The Lollis Underground, Cyber Festa, e anche qua insomma una serata in cui lo spazio sarà aperto.

E questa appunto era la sigla della rassegna stampa di oggi mercoledì 7 ottobre e appunto andiamo un po' a iniziare, ovviamente ci prendiamo un secondo per parlare, per nominare appunto il fatto che siamo nel 7 ottobre, una settimana molto importante, una settimana che insomma ci vedrà di nuovo in strada a fianco della Palestina e quale modo migliore per iniziare questa rassegna stampa se non leggendo uno degli ultimi comunicati usciti dai giovani palestinesi in Italia che va a trattare un tema che fondamentalmente dai quotidiani di questa mattina già possiamo un po' intravedere anche dalle prime pagine, perché ad oggi sembra che il tema sul 7 ottobre, per fortuna diciamo, forse mi verrebbe da dire, non è più se condanni o non condanni, a parte qualche ovviamente qualche eccezione, però ecco, diciamo, vedere le prime pagine dei giornali oggi è un po' cambiato secondo me il tono rispetto a questa data, forse dopo 3 anni qualcosa si è riuscito a dire, se non è più troppo questa l'argomentazione dei sionisti o criptotali, ma il tema ad oggi è se Netanyahu sapeva o non sapeva di questo 7 ottobre. Sulla Repubblica ad esempio nella prima pagina si affronta un po' questo tema, c'è un'intervista a una persona israeliana che ha criticato Netanyahu durante insomma un intervento dicendogli appunto che era il responsabile della morte di suo figlio, insomma questo è più o meno quello che sta avvenendo. C'è una restituzione nei diversi quotidiani di come Israele fondamentalmente sta ricordando oggi il 7 ottobre. Questo può essere interessante secondo certi punti di vista, anche un po' vedere come le argomentazioni a un certo punto crollano, cadono. Però ecco, noi che dei quotidiani ovviamente ci fidiamo sempre ben poco e che sicuramente non godono di una legittimità tale da poter insomma fidarsi di quei ragionamenti, iniziamo proprio con questo comunicato uscito qualche non troppo tempo fa, più o meno una settimana, dei giovani palestinesi, che non cadiamo nella trappola del complotto sul 7 ottobre. Netanyahu sapeva che il 7 ottobre sarebbe avvenuto. Un recente articolo del quotidiano sionista Haaretz sta dando nuova linfa alla teoria del complotto che circola anche negli ambienti solidali con la Palestina intorno all'operazione della resistenza che ha dato inizio alla battaglia del diluvio di Al-Aqsa. Secondo questa inchiesta, il sionismo avrebbe lasciato fare, se non addirittura architettato, tutto. Il 7 ottobre è stato voluto da Israele, il 7 ottobre è quello di cui Netanyahu aveva bisogno, tutto tra virgolettato. La tesi secondo cui Israele avrebbe deliberatamente chiuso un occhio, e qui l'intenzionalità è il punto cruciale, sembra priva di fondamento. Ammettiamo pure per assurdo che ciò sia vero, che Netanyahu sapesse con precisione cosa sarebbe accaduto, sebbene non sia detto che le informazioni in suo possesso fossero complete. In tal caso Israele avrebbe permesso non solo la propria più grave sconfitta militare contro la resistenza palestinese, ma avrebbe anche innescato la crisi peggiore della sua storia. Inoltre è falso sostenere che Israele avesse bisogno di un'accelerazione genocida della guerra coloniale. La strategia migliore per il sionismo è semmai quella della pacificazione, e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario. Questa rappresaglia genocida, folle e scomposta sta mettendo in serio pericolo l'esistenza e il futuro dell'entità coloniale ed è contraria agli interessi di lungo periodo che il sionismo si era prefissato decenni fa. Questo tipo di teorie del complotto si fondano sui seguenti presupposti impliciti. Israele, gli Stati Uniti, l'Europa, i colonizzatori sono sempre più forti e intelligenti degli altri. Il dominio tecnico li rende onnipotenti. Punto 2. I palestinesi, i libanesi, gli iraniani, i colonizzabili sono troppo più deboli, sono vittime inermi, tecnicamente impotenti e incapaci di superare in astuzia il nemico. Dati questi due assiomi, profondamente radicati anche nella mentalità perdente della sinistra liberale, gli oppressi non possono mai infliggere colpi significativi al nemico. Se ciò avviene è solo perché il nemico lo ha permesso. E se lo ha permesso significa che rientra in qualche suo diabolico piano per accrescere l'oppressione. Perciò, in fin dei conti, qualsiasi sforzo, qualsiasi ribellione dei colonizzati non solo è inutile ma anche dannoso, poiché rientrerà sempre nei piani occulti del nemico. Oltre che folli e privi di senso, queste teorie sono anche facilmente ribaltabili.
Se fosse vero che il 7 ottobre è stato architettato dai sionisti, perché mai questi non si sarebbero minimamente preoccupati di occultare le presunte prove? E perché, nonostante la rigida censura militare, continuano a fioccare le presunte testimonianze di militari israeliani a cui sarebbe stato ordinato di non svolgere il proprio dovere di sorveglianza la mattina del 7 ottobre? E se fosse così, è mai possibile che Israele, nella sua infinita potenza, nella sua finissima intelligenza, non abbia trovato un piano migliore e più pratico per portare avanti la pulizia etnica e la guerra coloniale? È difficile scorgere la genialità di un piano che prevede il fallimento della dottrina della sicurezza e dell'invincibilità su cui si fonda l'entità sionista e che comporta un genocidio capace di far colare a picco il proprio consenso internazionale senza portare alcun risultato consistente, oltre ad avere costi esorbitanti per ogni bilancio dell'occupazione. Ma del resto nei palestinesi non è certo dato vedere la furbizia dei nostri aguzzini. Oltre a non aver bisogno di alcun pretesto o giustificazione, gli israeliani, gli statunitensi, gli europei, tutti i luridi colonizzatori sono molto più deboli e stupidi di quanto li si creda. Tutta la loro sporca storia coloniale è costellata di errori di questo genere. Accade agli stessi israeliani nel 1973, spesso anche più grossolani, che di rado si notano perché il potere li corregge e li appiana, oppure falsifica i libri di storia affinché gli oppressi non imparino a vincere. Chi aiuta Haaretz e in generale la propaganda sionista a diffondere la sua teoria del complotto sul 7 ottobre, a prescindere dai suoi motivi, danneggia più la causa palestinese che Netanyahu, facendo anzi un favore al sionismo e ai suoi alleati. Ci rifacciamo come monito per il futuro alle parole del martire combattente Basel al-Arraj: non diffondete mai la propaganda dell'occupazione, non contribuite a instillare un senso di sconfitta, non seminate mai il panico, sostenete la resistenza e non diffondete alcuna notizia trasmessa dall'occupazione. Dimenticate l'etica e l'imparzialità del giornalismo, proprio come il giornalista sionista è un combattente, così lo siete anche voi. Questo era il comunicato uscito più o meno una settimana o poco più fa dai giovani palestinesi. Insomma, ci sembrava un po' l'unico, un buon modo per iniziare la rassegna stampa di oggi 7 ottobre. Infatti se andiamo a vedere ad esempio la Repubblica, più o meno questo tema è calzante, perché proprio nella sezione anniversari c'è una intervista, fondamentalmente un articolo su questo uomo che ha criticato Netanyahu qualche giorno fa. La notizia è diventata un po' virale: critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio, e segue a pagina 17. Sulla, in realtà appunto pensavo che sulle prime pagine si parlasse di più in questi termini, insomma sul 7 ottobre, visto che cioè, è diventato un ritornello molto ingombrante negli ultimi anni, forse effettivamente magari, cioè sui principali quotidiani non è che si legge poi tantissimo. Ovviamente c'è un articolo sulla stampa che si conferma un po' sulla sua linea totalmente, veramente, vabbè, non commentiamo sulla Palestina. C'è un articolo in realtà di Anna Foa che anche qua molto in linea con quello che ha dichiarato, scritto e detto negli ultimi anni, quindi da un lato l'orrore della pulizia etnica. Nello stesso tempo Anna Foa, l'unica, da almeno le cose che ho letto questa mattina su questo calibro, che ripete, ve la leggo proprio questa formula che immagino sia impressa nella testa: diciamo a scanso di equivoci che l'attentato terroristico del 7 ottobre è stato subito e così doveva essere condannato universalmente, e qua dice tranne che da frange marginali di estremisti, non ha trovato giustificazione né sostegno. Frange marginali di estremisti, ricordiamo che appunto negli ultimi 2 anni, ma così è solo per fare un esempio, tantissima gente è scesa in strada proprio nella ricorrenza di quella data, solo un anno scorso e un anno e 2 giorni fa, una manifestazione imponente nazionale nelle strade di Roma. È chiaro che poi non tutte le persone hanno lo stesso posizionamento e quant'altro, però ecco, mi sembra veramente veramente miope, dopo tutto questo tempo, insomma, rimarcare questa condanna che così ci doveva essere, dicendo che è appunto solo una frangia marginale di estremisti.
Che sembra che potremmo dire quasi il contrario, cioè una frangia marginale di estremisti continua a condannare il 7 ottobre. Però vabbè, andiamo avanti. Poi c'è un articolo su un ex ostaggio di Hamas che, il tra virgolettato qua riportato, è la tragedia di Gaza non cancella la mia. E, sul Corriere della Sera, in realtà, quando insomma gli ho dato un'occhiata questa mattina, ecco, sulla colonna di destra c'è una mi sa un'intervista al Cardinal Zuppi che è in sinagoga per il 7 ottobre. La sua dichiarazione: il conflitto non può cancellare il volto dell'altro. Io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, questo è tra virgolettato del Cardinal Zuppi. Un trauma che ci lacera, invece, è questo articolo. Gli ultimi 3 anni sono stati una forma atroce e lenta di tortura. Il clima che si respira tra il fiume e il mare è che il 7 ottobre è ancora qui. Continuiamo semplicemente a rivivere quel giorno orribile che si rifiuta di finire. Anche qua, insomma, tutto il vittimismo sionista che esce su queste dichiarazioni. E anche un po' tutto lo spazio che viene dato a questo dolore in questa giornata, se lo paragoniamo a quello che sta succedendo ogni giorno da 75 anni in Palestina e quanto veramente è silenziato quel dolore, ma non solo quel dolore, anche quella resistenza, perché poi anche questo diventa un tema, quel 7 ottobre, come giornata scomoda, perché si esce nel parlare della Palestina solamente magari con quelle note di dolore, ma si parla di resistenza e chiaramente non è possibile per chi è colonizzato, colonizzata. E quindi ecco, così torniamo ancora sui quotidiani, sulle prime pagine. Ora c'è il Fatto Quotidiano che sulla colonna di sinistra, 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi, quindi pure qua ripercorre un po' il filone del Netanyahu sapeva del 7 ottobre. E poi non c'è nient'altro nelle prime pagine. Se andiamo sul Messaggero e pian piano ci spostiamo, ahimè, scusate, lo dico un po' più a destra, ma giusto per capirsi, non perché quello che abbiamo letto prima esprime chissà cos'altro. Comunque sul Messaggero in realtà non c'è proprio niente, non se ne parla, non c'è il 7 ottobre, e dopo andremo un po', ecco, a dare un'idea delle altre questioni toccate nelle prime pagine. Arriviamo al Giornale, che il titolo della prima pagina del Giornale ricorda in realtà un titolo che insomma ci ha fatto sorridere, arrabbiare, che l'abbiamo schernito, che vabbè, insomma, tutto quello che potevamo farci. Però se vi ricordate, qualche 7 ottobre fa, insomma, forse in occasione del primo corteo grosso a Piramide, che era il 4 ottobre, i diversi giornali della destra titolavano tipo "I teppisti di Allah", no? C'era questa prima pagina, mentre la polizia si prendeva addosso un bel cartello stradale, quella foto nella prima pagina con scritto "I teppisti di Allah". Oggi in realtà, accompagnando un breve sottotitolo tipo "Oltraggio al 7 ottobre", il titolo grosso della prima pagina del Giornale è "La piazza di Allah". E il riferimento, diciamo, ovviamente un po' velato, non è così esplicito, però da un lato è quello che sta accadendo in Francia, che viene paragonato fondamentalmente alla ricorrenza del 7 ottobre, quindi diciamo più o meno le parole d'ordine della destra in questo momento sono che appunto la Francia è nel caos perché l'islamizzazione del mondo, perché allora oggi tutti ricordano gli assassini di Hamas. Questi sono più o meno i concetti, con tanto poi ovviamente a cascata tutta la questione sull'antisemitismo. Ricordiamo che appunto proprio in questi giorni sono accadute delle cose determinanti rispetto a questo tema, l'antisemitismo, veramente con il nuovo decreto. Mi prendo un secondo per rimetto un po' di musica e proprio a brevissimo torniamo in voce, giusto che risolviamo un problema tecnico.

0: 87.9, ritorniamo in voce. Ci siamo presi un momentino con uno stacco musicale per risolvere una piccola questione tecnica e ritorniamo sulle prime pagine. Stavamo facendo un po' una rassegna veloce delle prime pagine per quanto riguarda la questione spinosa e ingombrante del 7 ottobre. Ovviamente immaginate che un travirgolettato su questi due aggettivi, però ecco, sicuramente non era una rassegna facile questa mattina perché insomma, bisogna trovare ancora una volta a parlare di legittimità della resistenza e a scastrarsi fra questi titoli, fra sinistroidi, sedicenti tali, criptosionisti e soprattutto il vittimismo, che è sempre la cosa un po' più difficile da disarticolare. Allora, tipo sul Tempo, quindi siamo proprio nel pieno dei giornali di destra, c'è insomma, ovviamente la prima pagina con le firme di Capezzone e quant'altro. Altri, il titolo è I negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom antiebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigui, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento UE all'antisemitismo quotidiano. Pure qua, insomma, facciamo insomma, sulla questione dell'antisemitismo. Sono proprio giorni particolari. Ricordiamo tra l'altro che insomma, proprio ieri diciamo, i primi effetti di questi decreti, che poi pesano sempre di più e limitano sempre di più gli spazi di libertà, ovviamente poi tutto diventa strumentale. È inutile dire che insomma, in questo caso l'antisemitismo non sta venendo usato in maniera strumentale, già lo sappiamo. Detto ciò, che cosa è successo ieri? Ieri è successo che in uno dei licei di Roma, al Cavour, stavo leggendo, stavamo anche un po' seguendo, che c'è stata a un certo punto un'azione da parte di studenti, studentesse del Cavour, che proprio atto a denunciare questa situazione con il nuovo nonno decreto antisemitismo. Che cosa è successo? È successo che fondamentalmente subito è stata interrotta questa azione dentro scuola da insomma, professori, sono arrivate note disciplinari e quant'altro, e poi è stata chiamata anche la polizia, che è entrata dentro scuola. Di fronte a questo. Di fronte a questa situazione, la risposta della comunità studentesca del Cavour sembra essere stata molto, molto figa, insomma, molto compatta, e ha occupato scuola. Quindi al momento il liceo Cavour dovrebbe essere in occupazione. Non è l'unico che proprio ieri è occupato. Stiamo ovviamente vedendo che pian piano la mobilitazione studentesca, ma penso un po' in tutta Europa, insomma, si sta attivando. Ne parleremo dopo, ecco, un po' più approfonditamente, anche perché, insomma, per spoilerare già una piccola cosa, le prime pagine di oggi, grande spazio viene dato a quello che è accaduto in Francia ieri, a quello che sta accadendo in Francia nelle ultime settimane. È un po' la notizia del giorno, cioè basta vedere le prime pagine di tutti i quotidiani. E poi ovviamente c'è chi ne parla in un certo modo, chi dice la piazza di Allah, questo è quello che si può un po' immaginare. Va bene, comunque facciamo un altro veloce salto, questa volta andiamo un po' più a sinistra, dai, si può dire qui per fortuna, la prima pagina del Manifesto, che qua parla del 7 ottobre, il voto oscura le vittime del 7 ottobre, le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu. Leggo velocemente, ma in realtà, appunto, se mi date un secondo, andiamo a leggere direttamente l'articolo sul Manifesto, a pagina 7. Ecco qua. Già dovremmo fare, ok, no, questo era sbagliato. Ecco qua. Allora, 3 anni dal 7 ottobre, l'utopia della tregua, Gaza prigioniera di un giorno mai finito. L'occupazione israeliana, lunga decenni, un inferno ancora peggiore di prima, nessuna ricostruzione è all'orizzonte. Questo è un articolo, reportage della situazione a Gaza. E poi ce ne sta un'altra che invece è proprio la storia di Moussa Madouk, vivere tra le macerie che intrappolano una famiglia. Ecco, ne leggo uno fra questi due, perché dopo c'è un altro articolo di Michele Giorgio che volevo andare ad approfondire. Ovviamente, insomma, sono due articoli molto importanti, perché c'è proprio il reportage del quotidiano della pulizia etnica, insomma, che dovrebbe smontare ogni tipo di vittimismo sionista su questa giornata. Nel quartiere di Sabra, Gaza City, Musab Maduk vive ancora vicino al luogo che un tempo era la casa della sua famiglia, oggi è ridotta in macerie, e i resti di alcuni suoi parenti sono ancora intrappolati al di sotto. Per Musab quelle rovine sono più che i resti di una casa, sono l'ultimo luogo in cui sua moglie, i suoi figli, sua madre, sua sorella e altri familiari sono stati insieme. Il 29 gennaio 2024 la casa della famiglia Maduk, nei pressi della moschea Abdullah Azam a Sabra, è stata colpita da un bombardamento israeliano. Secondo la testimonianza di Musab pubblicata da Filastin, all'interno si trovavano 19 persone, tra cui sua moglie. Mesi dopo Musab è ancora lì: sto attraversando un momento estremamente difficile, vivo vicino alla mia casa distrutta, ho cercato di riparare le parti danneggiate per poterci vivere, non posso allontanarmi da questa zona, i miei figli sono ancora sotto le macerie. Ha descritto la detenzione, cioè il suo dolore non si ferma però alla distruzione della sua famiglia. Musab è stato arrestato circa un mese e mezzo dopo l'attacco e portato in un centro di detenzione israeliano quando il destino della sua famiglia era ancora incerto. Ha trascorso quasi un anno e 8 mesi in detenzione, secondo la sua testimonianza pubblicata da Al Jazeera. È stato rinchiuso in diversi centri di detenzione. L'ha descritta come un periodo di sofferenza psicologica e fisica caratterizzato da carenze alimentari, assistenza medica inadeguata, isolamento dal mondo esterno. Ma per Musab il dolore della prigioniera era indissolubilmente legato alla perdita che aveva già subito. Non era un prigioniero semplicemente separato da una famiglia che attendeva il suo ritorno. Il 13 ottobre 2025 Musab è stato rilasciato. Per molti prigionieri il rilascio significa tornare dalle proprie famiglie, significa rivedere i propri figli, abbracciare i propri genitori e tornare in una casa dove c'è qualcuno che li aspetta. Per Musab non c'era nessuno ad aspettare. È tornato a Gaza tra le macerie della casa dove erano stati uccisi 19 membri della sua famiglia. Andiamo alla pagina precedente, perché c'è un articolo di Michele Giorgio che volevamo un po' segnalare: Netanyahu e la carta vincente, la guerra senza fine. 3 anni dopo il 7 ottobre 2023 regna un paradosso. Netanyahu, l'uomo politicamente associato al più grande fallimento della sicurezza della storia di Israele, al non aver saputo prevenire l'attacco di Hamas, è riuscito progressivamente a ricostruire la sua immagine agli occhi di tanti israeliani. Se un anno fa veniva dato per sicuro che sarebbe uscito sconfitto alle elezioni e al capolinea della sua interminabile vita politica, oggi, a 20 giorni esatti dal voto, i sondaggi lo dicono pronto a giocare le sue carte. Non vincerà il suo Likud, dei partiti dell'estrema destra religiosa che compongono la maggioranza, non otterranno i seggi necessari per governare. Ma può impedire che vinca il suo avversario, Gadi Eisenkot, un centrista parecchio spostato a destra che piace a molti elettori. Non significa che gli israeliani abbiano dimenticato il 7 ottobre e i suoi fallimenti. Al contrario, significa che Netanyahu ha modificato il terreno sul quale l'attacco di Hamas viene ora interpretato e che l'opposizione non è riuscita a trasformare il malcontento nei confronti del governo tra il 2023 e il 2025 in una maggioranza alternativa. Non c'è riuscita anche perché i profondi sentimenti antipalestinesi che dominano la società israeliana hanno reso i suoi leader, incluso Eisenkot, ancora più fedeli al voto al veto alla partecipazione dei partiti arabi, forti nei sondaggi di 12-13 seggi, a un governo sionista. La maggior parte dei partiti sionisti ripete che non si unirà ai partiti che rappresentano i cittadini palestinesi di Israele. Questa posizione è moralmente discutibile e politicamente autolesionista e lascia l'opposizione al di sotto dei 61 seggi necessari per una maggioranza nella Knesset. Ne trae un enorme vantaggio Netanyahu, che nel frattempo, con una strategia di guerra estesa a tutto il Medio Oriente contro l'Iran in particolare e grazie a un contesto interno modificato dalla liberazione circa un anno fa degli ultimi ostaggi israeliani a Gaza, ha potuto rimettere in discussione un esito elettorale che alla fine del 2025 appariva segnato. Netanyahu ha superato anche la crisi di enormi dimensioni creata all'inizio del 2023 dal progetto del suo governo volto a ridimensionare i poteri della Corte Suprema e a modificare gli equilibri tra governo, Parlamento e magistratura. Per mesi Israele è stato attraversato da manifestazioni di massa, scioperi, proteste davanti alla Knesset e dai blocchi stradali. Poi è venuto il 7 ottobre che ha posto gli israeliani di fronte a un nuovo interrogativo: come aveva potuto lo Stato non sapere, non prevenire, non fermare un attacco di quelle dimensioni? Ciò nonostante Netanyahu è riuscito a sopravvivere a entrambe le crisi e oggi gioca la partita elettorale con l'obiettivo di restare primo ministro. Questa situazione è maturata grazie all'idea della guerra senza fine di Netanyahu, che ha riportato al centro della politica e del dibattito la sicurezza, l'esercito, Hamas, Hezbollah e l'Iran. Il tema nelle strade da tempo non è più soltanto chi sia responsabile del fallimento del 7 ottobre. C'è anche la difesa a ogni costo sulla scena internazionale delle politiche e delle guerre di Israele. Le pesanti critiche giunte anche da governi alleati e le manifestazioni oceaniche in paesi europei generate dalla distruzione di Gaza e dall'uccisione di almeno 74.000 palestinesi non hanno innescato ripensamenti in Israele, piuttosto hanno compattato una buona parte della società dietro la politica estera del governo. Non pochi giornali stranieri, per spiegare la risalita del premier, recuperano l'idea di Netanyahu dotato di abilità politica e di capacità di manovra nelle situazioni più complesse. Netanyahu, in effetti, non piace a numerosi israeliani, anche di destra, perché è sotto processo per corruzione e incline a favorire i propri interessi ed è rapido nel liberarsi degli alleati politici che diventano scomodi. In lui, però, vedono una sorta di assicurazione: i palestinesi si troveranno sempre di fronte il pugno di ferro e non avranno alcuna sovranità. La distruzione di Gaza, i progetti più o meno espliciti di pulizia etnica a Gaza e le leggi antipalestinesi, approvate negli ultimi anni, a partire dalla pena di morte, non hanno mai incontrato una significativa opposizione nella società israeliana. Anche gli intellettuali tanto apprezzati in Occidente sono rimasti, con rare eccezioni, in silenzio. E l'indifferenza dei più accompagna le violenze quotidiane dei coloni israeliani in Cisgiordania. Netanyahu è solo il riflesso del paese. I numeri, d'altronde, parlano chiaro. Lo scorso luglio, un'inchiesta del GPP ha collocato il 66% degli israeliani, il GPP, Jewish People Policy Institute, così per chiarire, ha collocato il 66% degli israeliani ebrei a destra, compresa l'estrema destra, soprattutto tra i giovani. Un sondaggio condotto 3 settimane fa e dedicato ai giovani israeliani ebrei che il 27 ottobre voteranno per la prima volta, ha registrato che il 74% degli intervistati si definisce di destra. Sono circa 600.000 i nuovi elettori ed equivalgono potenzialmente a una decina o più di seggi. Tra 20 giorni potrebbero essere determinanti per le sorti di Netanyahu. Quindi questo così per rifare un punto, cioè per iniziare un po' a parlare di Palestina, almeno quasi restituisce un po' un quadro del perché veramente, cioè, anche basta con questo dibattito, anche se, come dicevamo prima, ora sta cambiando formula perché non è più condanni e non condanni il 7 ottobre, Annafò, a parte oggi sulla stampa, che comunque ci tende a rimarcare la sua feroce condanna per quella giornata, però ecco, da questi racconti ne viene fuori una conseguenza logica che, insomma, questa è la situazione, la resistenza continua. Intanto noi qua in Italia dobbiamo continuare a fare la nostra parte. E ricordiamo che appunto il 10 ottobre, sabato, sarà una giornata di mobilitazione nazionale a fianco della resistenza palestinese. Oggi a Bergamo e Lecco sono state vietate dalla questura le due piazze per insomma, in due momenti strada a fianco della resistenza. L'ottobre di un anno fa era sicuramente un ottobre diverso da questo, almeno qua in Italia, ma in Palestina la situazione è solo ancora, ecco, andata un po' nello stesso modo, si continua a resistere. Quindi ecco, da questi microfoni rilanciamo tutta la solidarietà, soprattutto in questa giornata, a chi lotta e resiste in Palestina. Intanto c'è un'altra voce qui in radio, qui accendo il microfono.
1: Buongiorno a tutte e tutti e grazie mille per questo inizio di rassegna stampa, perché oggi ovviamente è un giorno abbastanza particolare che ha segnato gli ultimi 3 anni e ha devastato la popolazione di Gaza e Gaza stessa. Quindi ribadiamo ovviamente l'importanza della manifestazione del 10 ottobre di sabato e ovviamente grazie anche di aver letto il comunicato ad inizio della rassegna stampa, che mi sembra appunto determinante proprio per questa giornata. E niente, io continuerei con le prime pagine e ti chiederei pure qualche giornale.
0: Ok, allora facciamo così: andiamo velocemente ancora con uno stacco musicale, così
1: Sì.
0: che ci risettiamo. Siccome mi piace, continuiamo con The Egg degli Outtakers.

0: 87.9, ritorniamo in voce. Radio Onda Rossa, le frequenze libere, il numero è lo 06 49 17 50. Abbiamo iniziato questa rassegna stampa di oggi mercoledì 7 ottobre dando ampio spazio alla Palestina, vedendo un po' come i giornali trattano questa data del 7 ottobre a distanza di 3 anni. E, insomma, ne abbiamo, abbiamo rinvenuto delle certezze, ma anche delle novità. E, insomma, non è così, non sono così piene queste prime pagine su questo 7 ottobre, diciamolo, insomma, le in realtà, le fotonotizie, viene paradossalmente dato, ma questo non è un paradosso perché continua a essere una grande conferma di queste prime pagine della rassegna stampa, si parla tantissimo di Sinner, ogni volta che Sinner fa qualcosa, ogni volta che Sinner va al cesso, ogni volta che Sinner dice qualcosa, le prime pagine parlano di Sinner. Quindi ecco, oggi si parla molto del tennista, l'annuncio shock, leggo qua dalla stampa che il suo 2026 finisce qua. E poi c'è questo articolo che mi faceva un po' riflettere, il commento a questa notizia sulla prima pagina della stampa, in cui fondamentalmente si dice: ah, siamo tutti tristi stamattina, orfani di questo campione, ma si può dire che pure nella gravità non è di sicuro la notizia più terribile di quel campo di battaglia che sono diventati i giornali di questi tempi. Quindi niente, mi faceva un po' riflettere che comunque sulla prima pagina questa dichiarazione tipo: oh, non stiamo forse troppo a parlare di Sinner, però sulla prima pagina va bene. Però che cosa si dice qua? Si dice che la fotonotizia è sulle rivolte in Francia di questi giorni. In realtà è la fotonotizia anche della Repubblica insieme a Sinner, anche della, no, il Corriere della Sera è solo Sinner. Il Fatto Quotidiano, la fotonotizia è della, sulle rivolte in Francia, anche il Messaggero, anche Ce n'era un'altra, anche il Manifesto e anche il Domani. Sulla stampa leggo da qua: Parigi in fiamme, chiude i licei, perché la notizia di oggi è che proprio tutti i licei sono chiusi. Scontri e arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. Studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Proprio quando sembrava i titoli di coda, il copione del terzo atto delle proteste studentesche tenutesi ieri in Francia ha confermato le aspettative, terminando la manifestazione di Parigi con rinnovati scontri di piazza. E questa è un po' la notizia rispetto a, appunto, a ciò che sta accadendo in Francia. Non c'è troppo sulla Spagna, almeno sulla prima pagina della stampa. E poi così cito altre due questioni che leggo qua dalla prima pagina, che sono quelle che poi in realtà si ripetono nelle altre prime pagine. Dal lato il diesel che sale di 6 centesimi, diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise. Questa è una notizia che rivedremo anche da altre prime pagine. E poi un'altra è quella sulla nuova legge elettorale. In realtà qua, perché ci sono state una serie di fiducia alla Camera, ma qui sulla stampa se ne parla in questi termini, ovvero dell'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Il riferimento è al fatto che 8 sono gli appuntamenti elettorali nazionali previsti nei paesi UE nel prossimo anno, soprattutto con ricordando le elezioni anticipate della Spagna il 29 novembre. Sulla prima pagina della stampa, per chiudere, si parla del nucleare sulla Luna, sfida tra superpotenze, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la coppia Russia-Cina. Washington sulla lavagna della NASA e del Pentagono è scritta una data, dicembre 2030, ovvero il termine entro il quale gli USA vorrebbero costruire un reattore nucleare da portare sulla Luna. L'alleanza fra Mosca e Pechino ha invece come deadline il 2036. E poi l'ultima notizia invece, che poi l'approfondiremo anche dopo, perché sulla Repubblica pure si parla di case popolari, quindi insomma insomma, speriamo che ciò che accade in Spagna non sia destinato a rimanere in Spagna, quantomeno nella narrazione, ma portiamo il discorso qua. Oggi sì, appunto, un po' sulla Repubblica, un po' sulla Stampa. Qua leggo Case Popolari, bando al via ma solo a metà, il primo bando da 700 milioni di euro per l'avvio del fatidico piano casa che dovrebbe uscire a metà ottobre. L'articolo segue a pagina 10. Sulla prima pagina della Stampa mi fermo qua, quindi ti passo la voce per andare a commentare le altre prime pagine.
1: Sì, quella del Domani, ho il Domani qui davanti e ci sono tre filoni forti, diciamo. Quella della Francia, gli studenti a repressione e le disuguaglianze, è diciamo il cuore del Domani di oggi. Molto forte appunto anche il pezzo dalle piazze, gli studenti in fiamme, la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo. Questo è il titolo del pezzo proprio in prima pagina di Falco, di Giuseppe e Petronella, che si sviluppa a pagina 2 e fino a pagina 4. Quindi diciamo che il Domani dà un'attenzione particolare alle rivolte della Francia. Che stanno accadendo in diverse città della Francia. Appunto, i ragazzi dicono, in sostanza, i soldi per l'esercito ci sono, quelli per la scuola no. Insegnanti e genitori fanno catene umane tra studenti e polizia. Il giornale insiste appunto il Domani insiste sulla carattere sociale della protesta, soprattutto nelle balie, e sui dati appunto della repressione. Oltre 5.000 persone in guard a view, una quota altissima di minorenni. Infatti centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani. Il presidente convoca d'urgenza i ministri. Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Cioè, vabbè, questa è fantastico, perché riescono veramente a ricostruire un nemico per tutto. L'altro punto fondamentale è un'altra notizia che ritrovo anche in altri giornali, in altri quotidiani, quotidiani di oggi. La destra avanza in Europa. L'altro pezzo appunto importante è quello della Sassonia, Anhalt, dove AfD dopo il 43,8% delle elezioni conquista la presidenza del Parlamento regionale. Il dato politicamente interessante è che alcuni voti sembrano essere arrivati dalla CDU, mettendo appunto in discussione diciamo il cordone sanitario contro l'estrema destra. E questo è l'editoriale appunto a firma di Sara Gentile. E L'ultima cosa che appunto è ritrovato anche nella Stampa è Italia, gasolio e centrosinistra. In prima pagina appunto ci sono sia l'aumento del diesel, presentato come un pasticcio del governo dopo la fine dello sconto sulle accise, sia il tema del campo largo e delle primarie, con la discussione su Schlein, il terzo nome. E questo è gasolio, già sfondato il tetto dell'ENI, nonostante la gran cassa del governo alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi, la legge elettorale procede senza intoppi, domani previsto il voto finale, unico scoglio la consulta. E gli ultimi trafiletti sono appunto dedicati diciamo ad altre notizie di vario titolo, tra cui appunto il Nobel per la fisica a Alzheimer. Qui mi fermo con il Domani. Andiamo magari a vedere anche il Corriere della Sera, così ne facciamo due insieme. Anche qua parte l'attenzione a Sinner, che ti devo dire la verità, io non ho mai visto una partita di tennis, cioè, no, non so manco quali sono le regole, no,
0: io non ho mai sentito parlare Sinner. Cioè, c'è sempre qualcuno che parla per lui, questo è un altro tema, cioè, non riesco a immaginarmi proprio la voce.
1: Cioè, vabbè, però a parte questo, la foto, eccetera, eccetera, è strano perché mettono la foto proprio sotto il titolo Francia scontri e proteste.
0: Dovremmo fare tipo un fotomontaggio in cui mettiamo Sinner.
1: Che Sinner sia
0: Yannick, spacca tutto anche per noi.
1: Invece, appunto, non lo è. E Francia scontri e proteste è l'articolo che appunto è diciamo quello che viene più attenzionato, ma oltre a questo c'è appunto la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida della Camera e il nodo voto anticipato. Questi sono, diciamo, i due articoli che vengono evidenziati. Oltre a questo l'editoriale è la politica orfana nel metodo, e questo lo andiamo proprio a leggere perché il titolo non è molto, molto esplicativo. Una politica sempre più loquace e sempre meno capace di ascoltare. Parla ogni giorno, commenta tutto, promette molto. Ogni avvenimento produce una dichiarazione, ogni disagio un bonus, ogni protesta una misura, ogni sondaggio un nuovo messaggio. Ma proprio questa continua occupazione del presente rischia di far perdere di vista i problemi profondi del paese. Il paradosso è che quei problemi non sono nascosti. Basta ascoltare le voci di chi lo Stato, le imprese, le infrastrutture, il lavoro li conosce all'interno, eccetera eccetera. Quindi ovviamente questo è un po' di commento di quello che è la politica interna. E altra cosa che ovviamente viene, quindi un po', diciamo che le notizie delle prime pagine si discostano molto dal 7 ottobre, cosa che io in realtà ieri sera ho detto sarà tutto su questa cosa, anche perché nei giorni precedenti, leggendo vari quotidiani dalla Repubblica eccetera, avevano già anticipato il 7 ottobre raccontando appunto mettendo il genocidio palestinese, facendolo partire dal 7 ottobre, cosa che appunto in questo momento sembra c'è un cambiamento. Cambiamento non del tutto ovviamente posizionato, ma comunque c'è qualcosa che viene raccontato in maniera diversa. Le accise sono a un altro punto. Io direi che se vogliamo focalizzarci un po' sulle proteste in Francia, anche per capire come vengono riportate all'interno dei quotidiani di oggi, così almeno andiamo a vedere, anche qui facciamo le cose tematiche, oltre che a vedere come vengono narrati nei vari giornali.
0: Sì, direi che per fare un piccolo schema, tanto per noi quanto per chi ci ascolta, abbiamo la Palestina da un lato, vista la giornata di oggi, poi stavo scorgendo anche sulla Repubblica che comunque ci sono degli articoli interessanti, cioè ovviamente da leggere e analizzare, però rispetto a un convegno a Gerusalemme con tutta la destra MAGA e i conservatori statunitensi da tutto il mondo, e insomma che anche là aiuta un po' a inquadrare bene qual è il momento attuale che Israele sta vivendo, insomma, perché è importante continuare a fare pressione e lottare a fianco della resistenza palestinese, però insomma questo l'abbiamo già anticipato. Poi c'è una seconda questione, un secondo blocco che è su quello che sta accadendo in Francia, che occupa praticamente le prime pagine dei giornali di oggi, e ora andiamo un po' ad approfondirlo. Poi c'è un terzo aspetto, sempre sull'eco di quello che sta accadendo in Spagna, delle grosse manifestazioni di piazza, perché si parla un sacco di casa, per un allineamento di astri, cioè da un lato il fatto che quello che sta accadendo in Spagna questi giorni pone delle questioni molto forti e si sta iniziando a dire ma perché parliamo solo del problema della casa in Spagna e non parliamo dell'emergenza abitativa qua, e quindi ci sono un po' di articoli che parlano dell'emergenza abitativa, ma ahimè leggendo La Repubblica, insomma, che pensavo che stesse provando a fare una cosa interessante, che stesse provando ad affrontare il tema della casa. Che cosa fa? Parla dei poveri stipendiati a 1500 euro che non possono più vivere a Milano. Che te dici, dai, ce la stavamo facendo, ma no, non è proprio quello il punto. E quindi, no, tra l'altro, un articolo in cui dico, no, perché quelli che devono fare la leva militare non vogliono venire a Milano perché con 1500 euro non possono campare. Quindi, mo il problema sono i poveri futuri sbirri che non possono andare a vivere a Milano.
1: No, i militari.
0: I militari. Poi io metto tutto nel grande calderone degli sbirri. Sì. Ma perché si parla anche di poliziotti che non possono venire là. Però, vabbè, La Repubblica più o meno questo fa, questo dice, giornale della borghesia, sionista, vittimista e piagnona. Che dire, quindi abbiamo il tema della casa, però ecco l'altro aspetto è che a metà ottobre dovrebbe uscire il bando rispetto al nuovo piano casa, e quindi si parla di edilizia popolare. Sulla Stampa c'è una insomma c'è un dossier a riguardo, piano casa, arriva il bando, i sindaci mancano i fondi, vuoti 3 milioni di alloggi. E quindi direi che più o meno sono questi i filoni che andremo a commentare nella prossima oretta di rassegna stampa. Tanto sulle accise abbiamo già detto, insomma, ne stiamo parlando un po' ultimamente, per quanto è possibile parlarne. Poi sulla legge elettorale, insomma, non c'è nient'altro da dire, così come sulle discussioni sul campo largo del centro-sinistra. Sì. Diciamo, preferirei andare al bagno almeno ancora fra un'oretta e mezza. Non proprio ora. E quindi, che dire, dai, direi che possiamo iniziare. Iniziamo con la Francia. Non so se te c'avi particolari preferenze da dove iniziare.
1: Ma allora, diciamo che appunto quello che dicevo, il Domani dedica 4 pagine agli studenti in rivolta in Francia, nel caos centinaia di feriti, Macron va in crisi. Questo è un articolo di Daniel Peyronel, giusto, no? No, perché c'è qui chi mi può correggere. La Lega dei diritti dell'uomo, violenza senza pari sui ragazzi, Trump, vabbè, ne approfitta, colpa dell'Islam e dell'immigrazione. È davvero fuorviante questa cosa, perché è la politica del gaslighting. Cioè non riesci mai ad arrivare al punto, ma c'è sempre questo, cioè ci sono sempre delle categorie che vanno ad interrompere una critica, una riflessione, proprio il diritto. Io parlo sempre di diritto all'esistenza in questo momento, perché veramente siamo arrivati là anche su questo. E dopo i movimenti del 29 settembre, del 1 ottobre, il terzo atto della manifestazione studentesche francesi hanno assunto una nuova dimensione, non soltanto per l'estensione della protesta, ma anche per i suoi effetti politici. Aspettate che qua sto diventando vecchio. E per i suoi effetti politici. La portata delle proteste: ieri mattina il Ministero dell'Istruzione ha recensito 900 istituti in cui le lezioni sono state sospese, e questa è un'altra cosa davvero agghiacciante, il fatto che si siano chiuse le scuole, che non si sia andata a vedere il perché

0: delle piazze, delle diverse piazze da Marsiglia a Parigi, nelle vie delle principali città francesi hanno sfilato circa 500.000 di persone, di cui oltre 100.000 solo a Parigi, secondo le cifre degli organizzatori. Esattamente la metà per il Ministero dell'Interno. Ai giovani si sono aggiunti molti genitori con al braccio un fazzoletto bianco, ma anche insegnanti, infermieri, deputati o sindaci, per circoscrivere quanto possibile le violenze da entrambi. Le violenze da entrambi i lati, vabbè. E violenze che sono comunque sfociate a margine in Place de la Nation, punto d'arrivo del corteo. Un nuovo parla appunto di nuovo 68. E io lo sorvolerei questo, ma il governo è sordo. Richieste concrete che non hanno attraversato però la cinta dell'Assemblée Nationale, dove il Premier Sébastien Lecornu, interrogato dai parlamentari, è parso in difficoltà. Il governo ha annunciato la sospensione delle elezioni nei licei fino a venerdì, per permettere ai presidi di organizzare un momento di democrazia interna nei propri licei. Per quanto riguarda gli episodi di violenza, il Premier ha difeso le forze dell'ordine rifiutando categoricamente l'utilizzo del termine violenze poliziesche, accusando il partito della France Insoumise di voler creare il caos nel paese a 6 mesi dalle elezioni. Questo appunto il primo articolo. Ci sono appunto 4 pagine sulla Francia, l'Europa in subbuglio, le disuguaglianze non sono più tollerabili. Questo è l'articolo di Sara Gentile, sempre a pagina 2 del Domani, e che appunto 2 paesi europei, Francia e Spagna, sono in questi giorni teatro di grandi mobilitazioni, cortei, slogan, proteste per motivi che si somigliano, poiché riguardano i diritti in democrazia, la scuola e i mezzi per renderla efficiente, la casa e la necessità di calmierarne i costi. La protesta dei liceali in Francia, partita da alcune banlieue, si è estesa in pochi giorni a Parigi e altre in città, lamentando strutture inadeguate, insegnanti non stabili. C'è una chiamata sulla Francia. Ascoltiamo. Pronto? Ciao, ci sei?
1: Sentite?
0: Sì.
2: Ci sentiamo forte e chiaro.
1: Grazie. Allora, io volevo integrare un attimo questa informazione sulle scuole chiuse, perché su un sito di compagni e compagne francesi che si chiama Contrattack, mi pare, .net, scusate la pronuncia, quindi Contrattacco in italiano, ma francese, vengono riportate notizie aggiornatissime, anche con video e locandine, eccetera, eccetera, in cui praticamente fanno vedere che sì, le scuole sono chiuse, ma l'hanno messo in didattica a distanza. Cioè, se la scuola è stata chiusa per una serrata da parte dei presidi, sostanzialmente, delle autorità scolastiche superiori, li mettono in didattica a distanza in modo da smontare la protesta e fare lo stesso, diciamo, delle lezioni, che ovviamente non hanno valore rispetto alla didattica in presenza. E allora gli studenti si sono organizzati, ci sono i video, andate a vedere, per boicottare anche queste forme di pseudodidattica, che come abbiamo visto sono state introdotte nel Covid, e poi per ogni emergenza, tra molte virgolette, che può essere una questione meteorologica piuttosto che un'epidemia di qualche cosa in quegli istituti, ma adesso vediamo, anche per sminuire le lotte che stanno facendo, vengono utilizzati questi strumenti tecnologici per sopperire alla chiusura della scuola, che viene determinata appunto dall'autorità scolastica. E si possono vedere appunto su questo sito un sacco di aggiornamenti, tra cui vengono smontati per esempio il fatto del preside che era stato sparso di acido o di benzina, che era stato detto da tutti i giornali italiani, che poi ovviamente hanno passato così la notizia senza passare la smentita, era una fake news. Oppure il fatto che in televisione, quando vanno gli studenti di alcune pseudo organizzazioni studentesche, in realtà vengono rivisti revisionati da questa piattaforma online, e fanno vedere che questi non sono più studenti, che hanno delle proprie agenzie di comunicazione, di lobbying, come dicono gli stessi che vanno in televisione per gettare fango sulla protesta, per dire che loro non sono violenti e che hanno un'interlocuzione col governo positiva, e che sta tutto organizzando la France Insoumise, che è questo partito di sinistra che hanno in Francia, e praticamente pure in Italia, se vedi, purtroppo ogni tanto capite qualche cosa in televisione, da quel pochissimo che ho visto sono riuscito a beccare tutte le trasmissioni, che praticamente ce l'hanno tutti con la France Insoumise, anche gli editorialisti opinionisti.

0: nostrani, ecco, quindi evidentemente fa più paura un partito di sinistra che Le Pen, che Macron, che si sta organizzando per la guerra, eccetera, eccetera. Volevo portare il suo contributo e far conoscere questo sito web, che penso abbia anche dei canali social, oltre al sito, ma andate a vedere perché è molto, molto fatto bene, secondo me, ed è molto sintetico, tra l'altro, non sono notizie mai lunghissime. Va bene?
1: Dai, aspetta che ti alzo il microfono.
2: Grazie, grazie sì di aver citato Contre-Attaque, perché in realtà è un media francese a cui ci sentiamo penso relativamente vicine chi lo conosce. Io ho avuto anche l'occasione di conoscere le compagne e compagni di persona, ricordiamo che è un media autonomo che viene da Nantes, quindi nel nord-ovest della Francia, è anche diciamo una zona, per dirvi, diciamo, della tradizione mediatica e politica di quella regione. È stato uno degli ultimi nodi indie media, per esempio, in Francia, e quindi per chi non conoscesse mi sento proprio di collocare Contre-Attaque in uno spirito, nel solco di iniziative di comunicazione estremamente radicata e ben collocata da un punto di vista politico, un po' come questa radio, anche a modo suo, sicuramente in maniera diversa. E Contre-Attaque, tra l'altro, proprio sul loro sito, come tu citi giustamente, sono molto presenti anche su Instagram, per esempio, lo so bene perché ne abbiamo molto parlato, di quanto investono appunto anche sui social media commerciali come piattaforme in cui diffondere e disseminare il dissenso e prospettive politiche molto critiche. D'altra parte, sul loro sito invitano prontamente ad iscriversi alla newsletter, dicendo esplicitamente: dall'oggi al domani possiamo essere censurate, buttate giù nelle piattaforme social commerciali, e quindi per favore abbonatevi alla newsletter, perché appunto è importante garantire i flussi di informazione in questo periodo più che mai censore e repressivo, no? E un'altra notizia che volevo citare, di nuovo grazie di aver menzionato Contre-Attaque.
0: Volevo citare la rassegna stampa, perché a volte i giornali scrivono quello che gli pare e poi dopo magari passano questi messaggi che non si capisce chi ha chiuso le scuole, per quale motivo, se sono stati gli studenti che l'hanno bloccata. Invece no, cioè proprio tutta, dove non vengono bloccati dagli studenti e interviene l'autorità, perché tanto mette tutta didattica a distanza.
2: Certo, hai fatto benissimo, no? Penso che sia un punto importante anche per continuare a riflettere in maniera critica sulle trasformazioni nel mondo dell'istruzione e dell'educazione, quindi rimettere a fuoco anche la permanenza dello strumento della didattica a distanza come uno strumento essenzialmente diciamo contro uno strumento repressivo, di fatto, no? Che in questo caso voleva proprio minare le possibilità di tutte queste persone ad organizzarsi, continuare a incontrarsi e costruire un movimento. E volevo anche citare su Contre-Attaque un articolo che parla delle provocazioni anche nelle università, perché abbiamo parlato di tutti questi istituti liceali, poi non so appunto quanto anche i giornali che stiamo leggendo entreranno nel merito, ma sicuramente la cifra che danno del 90% delle università, quindi degli istituti superiori in Francia metropolitana, bloccati, anche questa insomma non è da ignorare, e ci sono state cariche scontri anche con i corpi speciali delle CRS, per esempio, a Parigi. Quindi continuiamo ad esplorare la questione.
0: Va bene, io ascolto allora, buon proseguimento.
1: Dai, grazie mille.
0: Ciao, buona giornata.
3: Un'altra cosa che vorrei dire rispetto alla didattica a distanza, questa informazione che ovviamente viene celata da tutti, è il fatto che si riprovano sempre dei meccanismi per cui si crea lo studente bravo e lo studente cattivo. Lo studente cattivo che non vuole fare lezione e che vuole stare in piazza, e lo studente bravo che ovviamente si concentra sullo studio. Questi possono sembrare delle cose... Sì.
1: No.
3: Dimmi.
1: No,
3: vai.
1: No, perché su questo punto qua cogli subito una provocazione che volevo lanciare ancora, ahimè, a Repubblica, perché oggi ce l'ho con Repubblica. Perché uno dice, oggi in particolare, non lo so, mi sono svegliato in questo modo, perché in realtà si va a cogliere proprio un punto, nel senso che è vero, sì, ci sta lo studente bravo e lo studente cattivo, ma a un certo punto questa questione si complessifica ancora di più, perché in un momento in cui le rivolte dei licei in Francia sono esplosive, quindi non c'è sta la figura dello studente buono che vuole rimanere andare a scuola, qual è che diventa lo studente buono? Ovviamente per i giornali borghesi tipo Repubblica, Corriere della Sera e quant'altro, lo studente buono è lo studente del liceo ricco che si manifesta, perché ovviamente quello che sta accadendo in Francia è che anche tipo il liceo più prestigioso, almeno questo è quello che leggo da Repubblica.
3: Poi tra l'altro c'è stata una trasmissione con una persona che insegna, una compagna che insegna in Francia, e ci raccontava proprio del fatto che il sistema scolastico francese sia diviso davvero in classi sociali.
1: Sì, sì, anche appunto sul manifesto ne parlavano in questi termini, parlando della grande divisione, questa è così come chiamano la grande divisione, la grande disparità fra periferia e centro, e in questo caso se da un lato uno coglie con favore, cioè con entusiasmo, il fatto che anche al quarto c'è stato un blocco davanti a quel liceo in solidarietà con i licei di periferia, insomma ci sono delle interviste che sono anche molto interessanti, perché dicono: noi ci rendiamo conto del nostro privilegio, quindi oggi blocchiamo il nostro liceo. Quello che poi alla fine mi fa un po', cioè se ne colgo questo aspetto di valore, quello che alla fine poi mi fa triggerare e mi fa alzare la voce è il fatto che comunque tutto questo articolo fondamentalmente è volto a dare una voce, come sempre, allo studente delle famiglie ricche, gli studenti che studiano, le studentesse che hanno là il loro futuro, che sono insomma le grandi famiglie. Che stanno bene, quindi che sanno manifestare, quindi che hanno studiato, quindi sanno per cosa si manifestano. Ovviamente dall'altro lato tutta questa roba è fatta per delegittimare la rabbia delle periferie, dei cosiddetti casseurs, di tutta quella faccenda che poi fanno uscire tipo da tutti questi studenti che intervistano, ovviamente francesi, bianchi tendenzialmente, il target della Repubblica e del Corriere, cioè tutti che dicono: no, noi non siamo quelli che bruciano le cose, noi facciamo solamente dei blocchi pacifici. E io mi dico: ma com'è possibile? Cioè da tutti i materiali, da tutti i video, cioè non si sa quanti ragazzi, ragazze stanno bruciando qualsiasi cosa per le strade, scontrandosi con la polizia, ma guarda caso la Repubblica e il Corriere becca sempre quello o quella che dicono insomma: ah, ma no, i violenti non sono dei licei. Però ecco, questo è un po' per dare una idea di come se ne parla. Si parla di questa appunto grande divisione, di questa grande disparità, però ecco, per fare un collegamento fra prima di andare in Italia, in realtà volevo vedere i primi quotidiani, cioè le prime pagine dei quotidiani francesi, giusto così per dare un'idea di cosa si parla oggi, perché per esempio su Le Monde, poi se c'è chi qua sa il francese sicuramente può andare molto, molto meglio di me. Sì. perché su Le Monde la fotonotizia non parla di questa roba qua, parla dell'atmosfera di guerra permanente a Kiev. Sull'editoriale è tutto su Israele, il trauma del 7 ottobre, un'intervista a un ostaggio di Hamas, insomma, quindi Le Monde si schiera un po' su questa posizione. Poi se andiamo a vedere si parla delle presidenziali anche qua, e poi sul taglio alto insomma la notizia dei licei, più o meno cose che abbiamo già detto, insomma nulla di troppo stravolgente. Ecco, non è che viene dato tanto spazio a quello che sta accadendo nelle strade francesi su Le Monde, mentre invece sulle Figaro la fotonotizia è sui licei, insomma sui quasi 250.000 manifestanti nelle strade della Francia. C'è chi insomma aprono un po' i politici, fra cui se non sbaglio Le Cornel, al tempo del dialogo, ma ecco, le strade si gonfiano e si gonfieranno ancora di più le prossime settimane, cioè, insomma ci saranno giornate di mobilitazione già chiamate molto importanti. E poi vabbè, anche qua si parla del 7 ottobre, la frattura del 7 ottobre, qua sto parlando ovviamente sempre di Le Figaro. E niente, più o meno era così, ecco, per dare un'idea. Se tu vuoi integrare, che sicuramente capisci meglio di me.
2: Non so se abbiamo già nominato anche magari nei giorni scorsi un certo Nathanael Combary.
1: No? Ah sì.
2: Questo è appunto un caso, leggo un articolo uscito oggi su Contrattac e ripostato anche da un altro media di diciamo controinformazione francese, che è Rebellion, sempre uscito dal movimento Indie Media, che denuncia appunto la presenza di un finto rappresentante dei liceali che era stato ricevuto il 2 ottobre dal Ministero dell'Educazione con una grande dichiarazione che finalmente c'era un ascolto, un dialogo tra noi studenti e Ministero, e questo non era assolutamente un rappresentante dei liceali, neanche liceali, era un partecipante della campagna di Gabriel Attal. E quindi un deputato, diciamo, macronista, una specie di infiltrato inviato alla TV a fare appunto uno show sostanzialmente. E quindi questa notiziola mi sembrava carina, ecco, capite cos'è che dicevi, no? Che è tutto uno spettacolo, che diceva l'editoriale che abbiamo letto poco fa. E questo è il livello.
1: Allora, vado sul manifesto perché andiamo poi a parlare di Italia. In che senso di Italia? Nel senso che quello che sta succedendo in Francia ovviamente ha un eco, sta risuonando anche un po' nelle mobilitazioni studentesche anche qua, ecco, più vicino a noi, a livello geografico. E sul manifesto se ne parla: i ragazzi italiani guardano a Parigi mentre la Francia è travolta da proteste contro i tagli alla scuola. Negli istituti italiani si prepara un autunno di mobilitazione, assemblee pubbliche, presidi verso lo sciopero nazionale studentesco previsto per il 20 novembre. Vogliamo costruire una giornata di lotta europea, l'istruzione verso uno stato pietoso mentre le risorse sono destinate al riarmo, spiega la coordinatrice nazionale della rete degli studenti medi. Una delegazione della rete intanto è a Parigi per le proteste d'Oltralpe. Lo stato di agitazione è stato dichiarato anche dagli universitari dell'Udo e dai medi di Osa, che hanno annunciato occupazioni in alcuni licei di Torino e Roma. Ieri a Milano in 3.000 hanno sfilato per lo studente aggredito da blocco studentesco. In realtà, se non sbaglio, vedevo da almeno alcune pagine dei vari coordinamenti, soprattutto degli studenti, delle studentesse di Roma, che proprio il 16 ottobre forse è stata lanciata una giornata di sciopero. E se facciamo un rapido salto veloce sulla cronaca locale, sulla Repubblica di Roma, in realtà tutte le prime pagine sono sull'occupazione del Cavour. I titoli sono: inizia l'autunno caldo dei licei, occupato il liceo scientifico Cavour a pochi passi dal Colosseo, il primo risultato concreto della giornata di mobilitazione lanciata dagli studenti con lo slogan Les Blocages, scusate per la pronuncia, però è così, se ne parla sulla Repubblica di Roma, se ne parla sulla cronaca di Roma, tensione nei licei, Cavour occupato, i presidi, linea dura, proteste in vari istituti ad opera dei collettivi studenteschi, insomma, proprio leggo da qua: l'autunno caldo delle occupazioni studentesche romane sulla scia di quelle francesi e torinesi, un'occupazione in verità piuttosto anomala, decisa durante l'orario scolastico, o meglio durante una giornata di fuoco che ha visto mobilitarsi diverse scuole. Ecco, vabbè, questo un po' per vedere che avrà. Sicuramente seguiremo da questi microfoni e daremo voce a chiunque, insomma, occuperà le strade e le scuole nelle prossime settimane. Sicuramente c'è una mobilitazione, si intravede una mobilitazione che sta provando a crescere, e dai microfoni di questa radio proveremo a parlarne, darne voce e supportarla.
3: Io direi che andando un po' a collegare tutto quello che stiamo dicendo, i vari articoli, appunto, mi sono fermata prima della telefonata ad un articolo del Domani che parlava di l'Europa in subbuglio, le disuguaglianze non sono più tollerabili, che metteva in correlazione le proteste francesi con quelle in Spagna, e su questo il Manifesto a pagina 6 dedica due articoli su appunto la campagna elettorale di Sanchez, ok al decreto casa e l'effetto Spagna sull'UE, socialisti in fibrillazione. Questo un po' è: approvate le norme antisfratto, la sfida per il voto entra già nel vivo e torna in gioco è revocato dall'ordine d'arresto. Il proroga fino al 2030 del divieto di acquisto di immobili da parte di fondi speculativi. E su questo appunto in realtà avevo un altro articolo che mi ricordo dove l'abbia letto, sul fatto che la Lega voglia una lista delle persone morose in affitto. Vabbè, lo ritroverò. Nel frattempo parliamo appunto, continuiamo con la Spagna. Pedro Sanchez è già in piena battaglia elettorale. Come annunciato lunedì, il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato una serie di 21 misure plasmate in due nuovi decreti dedicati alla casa. Mancano ancora i dettagli di questi nuovi testi di legge, ma per quello che si è saputo sono molto disponibili a quello bocciati dalla settimana scorsa, con alcune correzioni che migliorano leggermente degli aspetti. Nel primo decreto, quello più corposo, si confermano misure già conosciute come il blocco degli sfratti, le proroghe straordinarie degli affitti e i limiti agli affitti stagionali e di stanze, così come resta lo scudo antisfratti con in più l'obbligo per l'amministrazione di farsi carico delle spese processuali. Le novità più importanti riguardano il tema dei fondi avvoltoio e dei grandi possidenti, che in questo nuovo decreto vengono limitati maggiormente che in quello precedente, e viene allargato il termine fino al 2030 invece che fino al 2028. Come novità vengono aggiunti anche 10 miliardi per prestiti per l'acquisto di case. In più ci sono anche obblighi per le imprese rispetto agli annunci pubblicitari e il varo di un codice buone pratiche per imprese proprietarie. Insomma, cioè, si vuole dare un po' più di etica ai palazzinari, cioè cerchiamo un po' di, cioè, mi raccomando, no 600 euro al mese una stanza, ma cerchiamo di farla a 5,50, no? Esatto, a 5,70,
1: incluse spese però.
3: Questo decreto verrà certamente approvato dal deputato permanente, l'organo che costituisce il congresso, e sempre per mantenere il protagonismo Sanchez ha voluto sostituirsi alla ministra portavoce della conferenza stampa. Siamo intervenuti sul mercato dell'energia con la soluzione iberica. Ha paura ovviamente che gli si tolga la poltrona e non ha capito che in realtà la poltrona gliel'hanno levata proprio quelli vicino a lui. Infatti, effetto Spagna sull'UE, socialisti in fibrillazione, le elezioni spagnole annunciate e la possibile uscita di scena di Pedro Sanchez hanno una ricaduta diretta sulla politica europea. Il voto anticipato a Madrid, questo in realtà non è per niente scontato, e anzi è abbastanza importante per una genealogia della politica, dei politici ovviamente perché Madrid è stata non soltanto internamente ma anche diciamo nella politica europea è stata abbastanza messa all'angolo. Non è un caso che il manifesto poi finisca questa pagina 6 con un articolo su il partito di Sara Wagenknecht. Il tedesco non è proprio il mio forte. Sassonia Anhalt, eletto il primo presidente AfD in un parlamento locale, e ovviamente in questo caso finisce un po' con la presa di sempre più dilagante della propaganda di destra e ovviamente le politiche fallimentari di una che doveva essere un po' una politica di sinistra che doveva far in qualche modo contrastare questo che è invece un fascismo dilagante che vediamo proprio non soltanto dai politici ma anche per strada. E io ribadisco la mia preoccupazione delle ronde che vengono organizzate in questi ultimi periodi, molto più che prima. Questa è la riflessione ad alta voce, che ovviamente
1: Vabbè, ah, abbiamo un microfono apposta per fare delle riflessioni ad alta voce. No, era questo il patto. Posso venire questa mattina per fare riflessioni ad alta voce? Allora, io ce n'ho un'altra di riflessione ad alta voce, non so se. Se vuole. Ok. Allora, perché sempre un po' per continuare su Francia e poi casa e poi a un certo punto le cose si mischiano, stavo vedendo sulla stampa, perché ero un po' curioso di vedere sulla stampa di Torino come parlavano dell'occupazione dell'istituto Lagrange, che è avvenuta anche questa ieri a Torino. Tra virgolettato, questa scuola è un cantiere occupato anche il Lagrange. Continua l'onda delle mobilitazioni nelle scuole. Ieri mattina anche l'istituto superiore Lagrange in via Genè vicino a Porta Palazzo è stato occupato dai suoi studenti. Si aggiunge alle altre due scuole occupate, il liceo delle scienze umane Regina Margherita e l'istituto tecnico e professionale Giulio, entrambi in salsa al vario, a cui si aggiunge il liceo scientifico Gobetti che per il secondo giorno di fila è in autogestione. I motivi sono due: il decreto scuole mandato dal governo con misure sull'integrazione degli alunni stranieri e nel caso specifico della Lagrange i forti problemi strutturali dell'edificio. Spiegano i rappresentanti del gruppo seconda generazione della Lagrange, il governo si preoccupa del tetto agli studenti stranieri ma dovrebbe occuparsi di quelli che cadono in testa agli alunni, come quello delle nostre palestre. Nel caso della Lagrange c'è anche un tema di edilizia fatiscente, il cortile sembra un cantiere e le aule hanno i buchi nei muri, ci sono cavi elettrici che pensano dai soffitti e ogni giorno rischiamo che ci cadano addosso, dicono i ragazzi che ieri mattina hanno chiuso i cancelli senza far entrare i professori e dirigente. In effetti l'istituto ha iniziato a ospitare i cantieri nel 2021. Un intervento di manutenzione straordinaria finanziato con il PNRR per il valore di 5,7 milioni di euro che aveva l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'edificio. Sono stati rifatti gli impianti elettrici, i pavimenti, razionalizzati gli spazi ed è stato completato l'adeguamento sismico, però l'istituto era messo così male che i soldi del PNRR non bastavano. Così Città Metropolitana ha aperto un altro bando avviando un altro cantiere che è ancora in corso. Costa altri 1,7 milioni di euro e dovrebbe finire entro il 2026. Non giustifica i ritardi che ci sono e purtroppo non dipendono da noi, risponde Caterina Greco, delegata all'istruzione di Città Metropolitana. L'edificio era tutto da rifare, la consigliera è disponibile a incontrare gli studenti, ma avverte l'occupazione scorsa ha provocato 15.000 euro di danni. Ognuno ha il diritto di manifestare, ma evitiamo di peggiorare la situazione. E a cosa si lega questa notizia? Che, cioè, se pensiamo poi ai temi che tornano, sono gli stessi un po' delle rivendicazioni dalle piazze francesi, questa cosa sta pian piano montando, cioè appunto rinnovo l'interesse col quale insomma vedere come continua questa mobilitazione qua, perché poi i temi si intrecciano e quindi se da un lato i soldi sono sempre pochi, ma soprattutto vengono sperperati, cioè vengono gestiti male, poi anche questo diventa un tema, cioè quanti soldi vengono spesi per poi inefficienze, malcompetenze e quant'altro, nel mentre questa notizia si accompagna a un nuovo studentato a Torino, inaugurato ieri a Via Crea 15, realizzato con i fondi PNRR previsti nel bando housing del Ministero dell'Università. La residenza di proprietà del gruppo Rebel, quindi insomma sempre un gruppo privato, ospita 363 nuovi posti letto al prezzo di quasi 600 euro mensili per una camera singola e praticamente 450 per una doppia, cioè quindi è l'unico studentato che alla fine poi costa di più degli affitti che comunque poi quantomeno riuscire a trovare a Torino, che sicuramente è diverso un po' da Roma, però ecco, lo studentato ti costa di più di una casa in affitto normale, quindi anche questo un modo per vedere questo e quanti soprattutto soldi vengono investiti in questa roba qua. Quindi niente, la residenzialità universitaria è fondamentale, ha ribadito il sindaco di Torino. Ecco, sono un po' questi temi, cioè come si vive, come si studia, che possibilità ci sono, che accessibilità c'è a una vita migliore. Mi sembra che un po' le notizie di oggi trattano un po' di questi temi qua. Prego.
2: Sì, aggiungerei di nuovo, forse in ultimo, sulla Francia una piccola connessione con la questione degli armamenti. Lo rileva anche, diciamo, un piccolo parallelo interessante, un articolo di Luana De Micco sul Fatto Quotidiano, titolato "In Francia altri 500 arresti e Macron guarda i suoi missili", perché abbiamo detto era appunto nel Finistère, ma al di là, come dire, di Macron e i suoi missili, viene riportato dato rispetto a il dispiego di armi che si sta vedendo, come spesso tra l'altro aggiungerei in Francia, una delle polizie più armate d'Europa. Il bilancio della risposta delle forze dell'ordine domina il dibattito politico. I socialisti presenteranno una proposta di legge per vietare l'uso delle armi mutilanti, in particolare delle pistole LBD, durante le manifestazioni in presenza di minorenni. Queste pistole LBD sarebbero lanceur de balle de défense, quindi sparapalle, erano così diciamo stati nominati in Italia quando erano entrati ormai credo almeno quasi una decina d'anni fa, delle flashball sostanzialmente, quindi che sparano proiettili di gomma da questi fucili, ma che appunto sono già stati oggetto negli anni di un acceso dibattito. La polizia francese, sicuramente Macron, non sembrano interessati a ripensare l'armamento della polizia, anzi piuttosto a rincarare la dose. E cito di nuovo un articolo di Rebellion, media di controinformazione della città di Lione, che riporta l'introduzione di un nuovo giocattolino della polizia chiamato GL-304 Condor, fabbricato in Brasile. Si tratta di una granata che rende sorde ed è diciamo la versione aggiornata, un po' più sofisticata, della già celebre granata che aveva un doppio effetto lacrimogeno e assordante, ovvero GM2E. Sempre in servizio, ma non può più essere, non si può più lanciare a mano, e quindi questi poveri sbirri come facevano? Non era più così facile mutilare su una corta distanza. Per fortuna è arrivata la GL-304 Condor, che abbiamo visto appunto ad esempio utilizzata, viene riportata questo giocattolino viene riportato a pezzi, fotografato l'abbiamo visto in azione in un video postato da Actu FR Lyon, quindi teniamo anche d'occhio magari questa connessione qui, perché ovviamente insieme la militarizzazione in grande e quello che possiamo dire e diciamo spesso sui rapporti geopolitici tra stati c'è sempre un ritorno di boomerang, no, della produzione e della proliferazione di armi sulle stesse proteste interne.
1: Sì, infatti su questo binomio, no, guerra esterna, guerra interna, è come, cioè, si va di pari passo, cioè, mi verrebbe da dire che poi qua in Italia, cioè, semplicemente dobbiamo un po' prepararci al fatto che le flashball arriveranno anche qua, che nel momento in cui si alzeranno le voci e nel momento in cui si rafforzeranno le rivolte, insomma la ribellione, tutta una serie di armamenti che magari già vediamo da altre parti per reprimere sul fronte interno arriveranno. Quindi forse prendiamo anche un po' questo stimolo per iniziare a ragionare, cioè che tipo di, ad esempio, so, campagna si può fare contro le flashball per gli sbirri anche qua, non lo so. Mi sembra che tutti questi temi, per quanto ci sembrano poi sempre un po' distanti, poi pian piano ne faremo sempre un po' più i conti, ed è giusto secondo me poi riportate sullo stesso piano, no? Mentre all'esterno la situazione è quella che è, quella che si racconta, poi vedere i suoi risvolti pratici nell'interno, ma non con le accise sul diesel, che per carità, cioè, però sembra che poi solo quello è ciò che si vede, però anche nel come pian piano sarà sempre più armata la polizia, cioè, per reprimere ogni sentimento di protesta e di ribellione. Vedremo insomma un po' quello che succederà. E per rimanere sempre su questo punto, in realtà c'era un'altra notizia che volevo andare un po' a leggere dal Corriere della Sera, perché in questi giorni c'è stato, ieri in particolare a Roma, nella suddetta LUIS. Mi prendo un secondo di silenzio dopo che dico la parola LUIS, lo faccio per calmare il mio battito cardiaco. Sì, la LUIS, la Fondazione Giorgio Napolitano, ha organizzato un'iniziativa: quale Europa di fronte alle sfide globali? A chi è rivolta questa domanda? Questa domanda è rivolta a Crosetto, a Veltroni, a Letta, a Monti, a Amato, insomma tutta la politica maschile degli ultimi anni. Però c'è qua sul Corriere della Sera un particolare, viene riportato l'intervento dal palco di Crosetto, ministro della difesa, con il titolo "Nessun paese europeo può difendersi da solo. L'Europa è l'unico contenitore in cui ognuna delle nazioni può trovare sicurezza. ma se facessimo ora un referendum, il sentiment prevalente che ne scaturirebbe è la diffidenza, premette il ministro della difesa Crosetto intervenendo ieri mattina dal palco dell'università Luis Guido Carli. E per spiegare questa diffidenza Crosetto fa un esempio: in questo momento se dovessimo mandare un battaglione italiano per aiutare la Lettonia in caso di invasione, ci metteremmo 2 mesi di autorizzazioni burocratiche e probabilmente, ottenute le autorizzazioni, non riusciremmo neanche ad arrivare perché non ci sarebbero i ponti o le strade dove passare. In 3 anni di discussioni su una cosa banale come la mobilità militare europea in caso di catastrofi non siamo riusciti a fare neppure un passo avanti. Il suo appello a Bruxelles è chiaro: il tempo dell'Europa per recuperare i ritardi sulla difesa comune è pochissimo e gli egoismi perciò vanno messi da parte, perché nessuna nazione può superare questo momento da sola. Momento complicato, con Putin alle porte. Gli 007 tedeschi hanno segnalato uno spostamento anomalo di truppe in Estonia. Non è il primo rapporto, taglia corto il ministro, il primo è di 2 anni e mezzo fa. Di certo, quello che noi abbiamo sempre cercato di fare è non aumentare il livello di tensione. Alle minacce normalmente non si risponde pubblicamente, puntini, puntini, puntini. Una buona notizia forse arriverà da Aspides, la missione difensiva UE nel Mar Rosso. Mi pare che 1 o 2 nazioni stiano valutando, 3 navi in più sarebbero importanti. Dice Crosetto, visto che per ora sono solo 2, italiana e greca. Di sicuro noi non partecipiamo alle guerre, le forze armate italiane hanno partecipato sempre solo alla pacificazione, dall'Afghanistan al Libano, e io consiglierei di continuare a farlo, il buonsenso italiano è utile al mondo, chiude il ministro. Convegno prestigioso, Veltroni ricorda la sua figura di europeista convinto, e poi Enrico Letta, servono politiche di lungo termine, Mario Monti, Giuliano Amato e Gaetano Quagliarelli, il giudice della consulta giovani, Pitruzzella e il saluti del sindaco Roberto Gualtieri. Ma il presidente di Federacciai ammonisce: negli ultimi 10 anni in Europa occidentale si sono persi dai 4 ai 6 milioni di posti di lavoro e i settori più colpiti sono il siderurgico, la chimica, il cemento, il vetro, la carta, filiali essenziali per un'economia sovrana europea. Di fronte alla potenza industriale cinese servono misure sofisticate, ma l'estremismo ambientalista ha portato a decisioni incomprensibili. Così Crosetto, che osa sul nucleare: sono contento che il governo abbia fatto la sua scelta, l'unica cosa adesso è accelerare perché siamo già in ritardo. Vabbè, è così un po' per riportare alcune notizie, estrapolarne un po' il motivo, insomma, un po' per cui si legge ciò. Insomma, capire come si continua un po' a parlare di guerra nella legittimazione, nella normalizzazione di alcune dichiarazioni del ministro della difesa, di come comunque si continua a dire a dare una versione di un'Italia innocente, pacificatrice, almeno a livello di politica estera, quando appunto nel mentre è direttamente coinvolta in ciò che accade in Palestina, direttamente finanzia Israele, direttamente ha dei patti con la Libia, direttamente fa la guerra alle persone immigrate, direttamente è coinvolta nelle stragi del Mar Mediterraneo, insomma, mentre prova a dare questo volto un po' di pace, l'Italia, come ben sappiamo, cioè è già all'interno di quella guerra e della violenza distruttrice della guerra, quindi insomma, un po' questo sempre è importante nominarcelo. Allora, io farei un brevissimo stacco musicale, così che ci riorganizziamo per la parte conclusiva della rassegna stampa. Ricordiamo che il numero per chiamare è lo 06 49 17 50, siete sugli 87.9 e quella che sentite è Desert Storm.

0: 87.9, torniamo in voce alle 9.45, siamo ormai nella parte conclusiva della rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 ottobre. Abbiamo appunto trattato già parecchie delle questioni, ci riserviamo un po' quest'ultimo tempo per andare magari a commentare qualche articolo nello specifico, insomma sul 7 ottobre direi che ne abbiamo dato un po' un'indicazione da parte iniziale di questa rassegna stampa. Ecco, direi che possiamo non ritornarci, a meno che non trovate articoli particolarmente significativi. In realtà un po' la considerazione che facevamo è: dai, meno male che insomma nella giornata di oggi non abbiamo dovuto districarci fra troppe questioni, anche se comunque ovviamente tuttora persistono ad esempio sul Corriere della Sera. Insomma, stavo vedendo che ci sono tantissime interviste in generale in giro con su ex ostaggi di Hamas, che però ecco, mi sembra che comunque i toni stanno cambiando rispetto a qualche anno fa, insomma penso che ci sia meno legittimità nel parlare di questo 7 ottobre come se ne parlava 2 o 3 anni fa, non lo so, mi sembra che sia questa una percezione, ovviamente può essere che sbaglio. C'è un articolo di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che parla invece dell'avanzata di Bolsonaro in Brasile. Trump si prende l'America Latina. Il risultato del primo turno in Brasile è davvero sorprendente. Tutti i sondaggi davano Lula in vantaggio, più in generale in Europa. Facciamo così fatica a comprendere il fenomeno Trump da illuderci che sia una disgrazia di passaggio, un'allucinazione da cui gli americani si riprenderanno presto, un male di stagione destinato a evaporare come un brutto sogno. Non funziona così. È vero che i due grandi paesi che confinano con gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, hanno leader antitrampiani, ma Trump ha conquistato quasi tutta l'America Latina, ha deposto Maduro, assedia Cuba, i suoi candidati hanno vinto pressoché dappertutto e ora il più grande paese del continente dopo gli Stati Uniti, il Brasile, sta per finire in mano a un suo amico, Flavio Bolsonaro. Può apparire incredibile considerato che il padre Jair è in galera, condannato a 27 anni per aver ordito un colpo di Stato al fine di impedire l'insediamento di Lula. E in effetti la dinastia Bolsonaro è abbastanza terrificante. Il figlio Eduardo è in confino a Miami, altri 4 familiari del galeotto, la moglie, il fratello e altri 2 figli sono entrati chi al Senato chi alla Camera. Certo, pure Lula è stato in galera. È logoro, compirà 80 anni 2 giorni dopo il ballottaggio, cui si presenta sfavorito. Si è candidato alla guida del paese per 7 volte, il suo partito ha governato per quasi 18 degli ultimi 24 anni, il ricambio è nelle cose. Va detto però che la destra brasiliana, come quella USA e quella europea, è molto cambiata e non in meglio. Flavio Bolsonaro non è Cardoso, i brasiliani lo chiamano con i suoi 2 nomi di battesimo, Fernando Henrique. Il sociologo di formazione progressista che la destra fece eleggere presidente e che alla fine degli anni 90 costruì il miracolo economico brasiliano cui Lula ha dato una dimensione sociale. La destra di Bolsonaro è populista, aggressiva, violenta nel linguaggio e nei metodi, visto che appoggia le milizie che combattono la malavita con gli stessi mezzi. L'appoggio di Trump non è mai gratis, il Brasile rientrerà a tutti gli effetti nell'area di influenza americana con le sue risorse, compresa l'Amazzonia, che i trampiani considerano un'area da sfruttare. Tanto il cambio climatico non esiste e comunque se gli oceani si alzano avremo più proprietà vista mare, come dice un uomo che è diventato presidente degli Stati Uniti. Lo so che non ci appare possibile, ma lo è. Trump potrà anche perdere le elezioni di midterm, intanto con Bolsonaro avrà un suo uomo nei BRICS. Del resto con Putin e Xi si trova certo meglio che con i leader democratici europei. Sarà l'Europa a essere isolata, non Trump e Vance, che scalpita per prendere il suo posto da 2 anni. Questo era appunto l'articolo di Aldo Cazzullo. Così ecco, nel mentre che ci riorganizziamo un altro intervento, dico che la scorsa volta mi sono improvvisato autista di Aldo Cazzullo per un lavoro, insomma così improvvisato per alzare 2 soldi, e niente, mi sono ritrovato in macchina con Aldo Cazzullo, io ho fatto sentire la rassegna di Radio Onda Rossa e lui dopo 5 minuti mi ha chiesto di spegnerla. Niente, ora starà vagando senza vestiti nel Gran Raccordo Anulare. No, non è vero, questo era quello che volevo dire, volevo tanto dire ai microfoni di questa radio, comunque cioè io volevo far sentire un po' di rassegna stampa fatta bene, e niente, lui preferiva ascoltare i reel del Papa.
1: Che giorno era? Magari ricostruiamo pure.
0: Era, no, la scorsa settimana di martedì. Martedì, martedì della scorsa settimana.
1: Cioè che...
0: No? Cioè, era pure tranquilla.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Sì, vabbè, comunque. Io invece volevo... leggo sempre la rubrica fuori luogo del manifesto che dedica ai carceri nel carcere di Pisa, invasione di cimici sotto copertura. Nelle carceri l'estate 2026 sarà ricordata per il caldo torrido, quello stesso che ha afflitto i cittadini liberi ma dai detenuti subito senza il relativo beneficio di condizionatori, bagni di mare o almeno docce frequenti, gelati o bibite ghiacciate, correnti d'aria o ventilatori. Questi ultimi per la verità sono stati donati da volontari e alcuni penitenziari, rimanendo però abbandonati nei magazzini anziché essere distribuiti ai reclusi, in taluni casi e in altri inutilizzati poiché veniva richiesto agli stessi il pagamento dell'energia elettrica. Cioè, vabbè. Anche la burocrazia sa essere un'incurante fonte di sofferenza aggiuntiva. Nel carcere di Pisa rimarrà pure impresso nella memoria di questi mesi un altro aggravio di pena, una pena ben poco rieducativa, come la Costituzione vorrebbe, essendo divenuta, anzi ritornata a essere, pena corporale, afflizione che resta incisa nei corpi, e in questo caso tramite i morsi di famelici cimici, la cui infestazione si è diffusa in agosto nelle celle del Don Bosco. Sarà forse venuta da lì la pessima idea di raggiungere in alcune delle celle pisane un altro tipo di cimici, quelle elettroniche. Il 30 settembre i reclusi, oggetto dello spionaggio, se non però accorti, forse perché a differenza delle altre queste non mordevano. La scoperta ha rapidamente ingenerato una protesta con i detenuti che hanno occupato un reparto del penitenziario, protesta naturalmente immediatamente classificata quale rivolta, durata tutta la notte, sino a che, come ha annunciato trionfante il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'ordine è stato ristabilito grazie al decisivo ruolo di coordinamento della neocostituita Direzione Generale della Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria, attraverso l'invio dei negoziatori di 3 squadre del gruppo di intervento operativo, giunte per l'intervento con un aereo militare delle Guardie di Finanza unitamente alle 2 squadre del piano operativo regionale. Insomma, rimane così in ombra la causa scatenante, ovvero i prevedibili effetti della legge del 24 aprile del 2026, il numero 54, fortemente voluta dal governo e in specifico nel suo articolo 15, operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari, che all'opposto produce tensioni alimentando paure, sospetti, diffidenze, conflitti, una possibile snaturamento degli operatori e a vario titolo presenti negli istituti e in definitiva delle stesse funzioni della pena reclusiva. Proprio come da ultimo si è visto al Don Bosco di Pisa, dove ha infine annunciato il capo del DAP, i capi della rivolta sono stati tratti in arresto e arrestati dalla giustizia. Chissà che non sia un trattato di un'altra operazione sotto copertura. Questo per dire, allora, io vorrei comunque riportare l'attenzione sulle carceri italiane e sul fatto che Onda Rossa è all'interno di una campagna contro il carcere. Infatti in questo su questo salutiamo tutte e tutti coloro che sono all'ascolto e che appunto ci ascoltano dalle carceri di Re Bibbia e Regina Coeli. E un altro articolo che non so se vogliamo leggere subito oppure se hai qualcosa lo leggo dopo.
0: Vai, spalleggiamo uno e uno così nel rush finale. Io sono qua sulla Repubblica a pagina 21, perché c'è una notizia che sul nuovo decreto scuola, quello che appunto prevede il tetto agli studenti stranieri del 30%, in realtà c'è un'altra notizia che è un po' emersa ieri, fondamentalmente ci sono 4 milioni di euro in più per finanziare il fondo contro il cyberbullismo nelle scuole. Questi 4 milioni più insomma anche altri 4 milioni presi da, per un'altra cosa, ora arrivo al punto, sono tagliati da fondamentalmente il fondo antiviolenza di genere, che in origine era di 7 milioni, quindi sono stati praticamente levati 8 milioni in meno dal fondo per contrastare la violenza di genere, quindi attraverso l'educazione nelle scuole. Il provvedimento è in discussione in commissione al Senato, giù le mani di Valditara dai fondi per la violenza contro le donne. Le rimodulazioni le facessero non sulla pelle delle donne, tagliassero auto blu, i loro stipendi e un po' di morchia, scrive sui social il senatore PD Filippo Sensi. Tutto il PD è sulle barricate. Fa ridere, se decontestualizziamo tutto e leggiamo tutto il PD è sulle barricate. La senatrice Cecilia D'Elia, capogruppo della Commissione Scuola e vicepresidente della bicamerale Femminicidio, ricorda che già l'ultimo decreto scuola è un drammatico provvedimento propaganda per rincorrere Vannacci, ma oltre al danno il ministro Valditara aggiunge la beffa. La collega Valente aggiunge che colpire la prevenzione significa che il governo anche sulla violenza contro le donne prevede solo chiacchiere e codice penale, e la deputata Michela Di Biasi alla Commissione Giustizia della Camera domanda: Meloni ha un problema con la lotta alla violenza sulle donne? Scoppiata la bufera, interviene il Ministero dell'Istruzione e del Merito. In una nota spiega che il fondo di 7 milioni istituito per contrastare la violenza contro le donne era legato a un meccanismo che si è rivelato farraginoso e che non avrebbe consentito alle scuole di utilizzare concretamente quelle risorse. Quindi il decreto scuola interviene per rendere effettivamente utilizzabili quei fondi già nel 2026. Non ci sarebbe stato nulla di male se quei 4 milioni sono stati spostati sul cyberbullismo, dice il PD, che al contrario, in quanto sostengono al dicastero, anche il bullismo può essere una forma di violenza nei confronti delle donne, è cosa ben diversa dalla violenza di genere. Per questo Manzi parla di ricostruzione molto parziale, precisando che potenziare la lotta al cyberbullismo è una misura condivisibile e giusta, ma è completamente sbagliato farlo sottraendo risorse destinate alla prevenzione della violenza contro le donne nella scuola. Quindi ecco, questo così un po' perché abbiamo parlato di scuole, integriamo con questa notizia letta dalla pagina 21 dalla Repubblica. Quindi per questo rush finale di qualche minuto ti ripasso la parola, insomma, con
1: Io volevo soltanto dare invece spazio, visto che abbiamo parlato di Spagna e di della problema della casa, un articolo sempre del Manifesto a pagina 15, a firma di Simone Tulumello, che parla di casa, l'Italia fa peggio anche della timida UE. La Commissione Europea ha reso pubblica la proposta di Affordable Housing Act, legge per gli alloggi a prezzi accessibili, primo elemento di un piano europeo lanciato a dicembre del 2025. Il nome è ambizioso, un act è una legge dedicata a regolamentare un intero tema, quindi però siamo davanti a una misura più modesta che sistematizza gli strumenti legali con i quali i comuni possono limitare le locazioni turistiche brevi e in edifici residenziali e proibire compravendita o uso di terreni o alloggi per fini diversi dalla residenza principale. Una volta dimostrato che esiste tensione abitativa, l'amministrazione può creare limiti che devono avere durata transitoria, massimo 5 anni prorogabili. L'ACT è una norma ragionevole, il cui obiettivo non scritto è permettere alle amministrazioni locali, quelle normalmente più attente al tema casa, di agire per ridurre la tensione abitativa anche in assenza di una normativa nazionale. Nulla radicale o particolarmente nuovo, ad esempio Firenze e Roma hanno già adottato misure simili, si vede. Cioè Roma è proprio una delle città più ostili rispetto agli affitti. Non capisco quali possano essere le misure che sono state adottate. Con l'act in vigore le battaglie legali sarebbero state più semplici o forse inesistenti. Il problema dell'act è proprio che nella sua ragionevolezza è parecchio distante da quello che un intervento normativo europeo per la casa dovrebbe fare. È ormai assodato che limitare o proibire gli affitti brevi contribuisca a ridurre i prezzi degli affitti. Esiste una vasta letteratura scientifica sul tema in Italia, vi hanno lavorato denunciato soprattutto Celata, Bay e bla bla bla, ma la questione abitativa è molto più complessa. Regolamentare gli usi non residenziali dovrebbe essere un pezzo di puzzle ben più ampio, che dovrebbe includere la promozione di vasti stock di alloggi fuori dal mercato. È assurdo quanto la questione abitativa, quello che fanno è soltanto pensare al tetto degli affitti, quanto non sia invece un problema la questione della casa per tutte le persone che non si possono permettere neanche l'affitto. Cioè tutto quello che è stato letto finora è soltanto un tetto per gli affitti perché sono troppo alti o una regolamentazione, ma non c'è una vera e propria politica della casa per, appunto, per tutte e tutti. Che questo è una delle cose che mi viene da dire. Ma un altro articolo che volevo semplicemente mettere a aspetta che
0: ma sempre sulla casa?
1: No, okay. Sulla casa, ma quanto sì.
0: No, perché se vuoi dire qualcosa sulla casa vorrei aggiungere, sì. Che è uscito proprio da poco, che martedì 13, quindi martedì prossimo, dalle 18 alle 20 a Centocelle Aperte c'è un'iniziativa dell'Assemblea Autodifesa Abitativa dal titolo "Oggi Spagna, domani in Italia". Leggo velocemente: dopo aver partecipato alla grande mobilitazione per la casa e contro la speculazione a Madrid, vogliamo ragionare insieme su quali sono le prospettive per internazionalizzare la lotta. Avremo testimonianze dirette di compagni dell'autodifesa abitativa che erano in piazza e di membri dei sindacati spagnoli dell'Europe Action Coalition, la rete europea che ha lanciato una campagna internazionale per lo sciopero dell'affitto. Quindi martedì 13 dalle 18 alle 20 a Centocelle Aperte. C'è anche un link per seguire da remoto, però ecco, insomma, mi sembrava utile inserire questa iniziativa prossima visto ciò di cui stiamo parlando. Ti ripasso la parola, tanto abbiamo qualche minuto perché abbiamo iniziato più tardi, quindi non...
1: pochissimo più tardi,
0: ma poi gli ascoltatori e gli ascoltatrici no, smettete, non si staranno pensando questo
1: di attraversare il tempo perché era in ritardo. E comunque uno degli articoli che mi veniva che mi veniva da connettere al problema della casa e quindi al problema proprio delle persone che non ce la fanno a sbancare il quotidiano e ad avere diritti base proprio per la sopravvivenza, è quello di Luigi Pandolfi, che dice: "Dividendi in un mondo in fiamme, Musk torna trilionario e tira tutto il gruppo. I 10 più ricchi del mondo sono tutti americani, stesso perimetro, banche, guerre e big tech". Quindi mentre milioni di persone fanno i conti con caro carburante, inflazione, perdita di potere d'acquisto, e c'è un angolo del appunto, io aggiungerei pure il diritto alla casa, c'è un angolo del mondo in cui la crisi produce effetti diametralmente opposti, quelle dei supermiliardari. I mercati salgono, gli asset si rivalutano, chi possiede già enormi patrimoni li vede gonfiarsi. Quindi Elon Musk è il caso più spettacolare. Lunedì scorso la sua ricchezza è aumentata di 65 milioni di dollari. Cioè, non so se è chiaro quali possano essere le dinamiche a livello proprio mondiale. E la prima volta era stata a giugno, quando SpaceX aveva trascinato Musk nell'Olimpo dei trilionari dopo il suo esordio in borsa, salvo poi perdere rapidamente quota per i dubbi del mercato sulla valutazione della società. Se un lavoratore americano mettesse da parte ogni centesimo del proprio stipendio senza

0: sulle ben nominate, questo trittico, il perimetro, il trittico del perimetro dei più ricchi del mondo, mi piace. Banche, guerre, big tech, penso che riassuma un po' tutto. Sicuramente ricordiamo oggi nell'anniversario del 7 ottobre 2023 che non è possibile continuare a pensare la guerra senza un certo grado di sofisticatezza tecnologica, e non possiamo più ignorare se prima ci si permetteva questo, le complicità tra tecnologie che ci hanno propinato come civili, come innocue, come sociali negli ultimi 15 anni soprattutto, e vediamo oggi invece sfumare sempre di più questo labile illusorio confine tra quelle che sono tecnologie civili e tecnologie militari. E forse vorrei appunto chiudere su questo, perché penso che sia il centro di un nodo importante che tira fuori ovviamente la centralità degli interessi economici e commerciali in tutto ciò. Non c'è sviluppo senza estrazione e senza guerra, e non c'è guerra senza estrazione e sviluppo e circolamento di grossi denari. Colgo l'occasione anche per rinnovare l'invito a sostenere questa radio, che invece da 50 anni si sbatte per costruire un mondo altre pratiche di informazione, ma anche di scambio e messa in circolazione di contenuti e attivazione appunto di soggettività e di pratiche di rivolta e di lotta contro tutto questo.
1: Hai capito il commentino, eh? Quasi richiedeva, mi sa che a catena. Allora, io sono tristissimo perché è finita questa rassegna stampa, ma perché non abbiamo il tempo? Volevo assolutamente leggere che cosa diceva Sinner, che cosa gli è successo a Sinner, ma
2: Ma
1: non ce la facciamo con
2: soprattutto
1: tempi.
2: Carlasco,
1: Carla.
2: cioè io volevo fare due commenti, ma poi vabbè, mi astengo perché è terminata la rassegna stampa e quindi.
1: Sono finiti i tempi qua, ci aspettano per fare i redazionali, quindi purtroppo non potrò leggere le 400 articoli su Sinner, ma dirò il
2: E
1: mantra del
2: manco
1: giorno per lo scorpione,
2: l'oroscopo.
1: no? Quello lo dirò, il mantra del giorno: il dolore negato trova altre strade, caro il nostro scorpione.
0: E invece Autostrada ci invita a ripensare al mese di aprile.
1: Che comunque
0: Che
1: aprile spacca.
0: stavamo a fare? Autostraddle, beh, oroscopi queer dagli Stati Uniti, così, cose così. Quindi pensiamoci bene. Che succedeva, che processi stavamo attraversando. Questa è una stagione di conflitto, chiaramente, Venere retrograda, tutta una serie di complicazioni che dobbiamo attraversare.
1: Ad aprile mi sgomberavano dallo squat. Dai, L38
0: Annulla
1: squat, un saluto ai
0: tutto.
1: compagni e alle compagnie del Laurentino, dai, regà. Ad aprile stavamo benissimo anche oggi.
0: E sarà un invito a riprendere spazio? Mettiamola così.
1: Chissà, il dolore negato trova altre strade, dicono
0: Si chiude
1: scorpioni.
0: una porta, si apre un
1: Si
0: portone.
1: stava meglio quando si stava peggio. Dunque, ma non si sta mai peggio, si sta sempre meglio su queste frequenze. Un saluto da questa voce, auguro una buona giornata. Un saluto a chi è privato o privata della propria libertà personale. Questa era la rassegna stampa difficile, ma non impossibile, del 7 ottobre di oggi, mercoledì 7 ottobre. E niente, potete trovare la registrazione sul sito di Onda Rossa. E rimanete su queste frequenze per i redazionali di questa mattina. Niente, da questa voce è tutto.
0: Grazie.
1: Insieme andiamo con Bad Girls Raving Gloves.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción.

Brucia Bustina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai

0: Un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06 4917 50 il telefono, 06 4436 316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, you don't know, seen?

0: E ora sì, buongiorno, ben ritrovati a tutti quanti. Si inizia un nuovo spazio redazionale sull'87.9 nella modulazione di frequenza per tutta la città di Roma. Ovviamente, come da tanti anni ormai in questa modulazione di frequenza, Radio Onda Rosa trasmette dal vivo, in diretta, quando sono le 10:50 minuti primi di questo mercoledì 7 ottobre, dopo di una mezz'oretta, diciamo, di musica, di interregno, di un compagno automatico, no? Dopo la fine della rassegna stampa, che sicuramente già trovate sul www.ondarosa.info, sito della radio, attraverso il quale, giustamente, mentre ci sia una connessione a internet, ci potete ascoltare ovunque nel mondo. Quindi si inizia, dicevamo, uno spazio redazionale che, come già da un paio di mercoledì, per fortuna di voi non troverà solo a questa voce davanti ai microfoni, quindi la cosa non sarà così noiosa come di solito, ma saremo qua in bella compagnia in questo gruppo radiofonico che già sta essendo riconosciuto come tra i migliori basicamente della storia dei mercoledì di Radio Onda Rosa. Quindi saluto subito alle compagne, do il benvenuto, le invito a partecipare, perché giustamente saranno le voci con le quali ci faremo compagnia e vi faremo compagnia. E vi ricordo, prima ancora di salutare le compagne, che lo 06 49 17 50 è sempre aperto, la linea telefonica sempre proposta per voi per comunicarsi. Come sempre si dice, di solito il consiglio è trovare il momento giusto, semplicemente, anche se siamo in tanti nello studio principale di Via dei Volsci, ci stiamo dedicando a fare una trasmissione radio, quindi attent dalla vostra parte, e chiamate nel momento indicato, nel momento veramente giusto, per poter stabilire giustamente una comunicazione attraverso lo 06 49 17 50. Compagne, come va? Buongiorno, benvenute.
1: Buongiorno.
0: Ah, ora sì, che bello sentire queste voci. Che si dice? Tutto bene?
1: Siamo un po' in affanno.
0: Perché? Ma quando mai in affanno noi? Ma non è possibile questo. Quindi oggi vogliamo anticipare alcune cose, perché giustamente è vero che questa redazione non smette mai di lavorare, di processare l'informazione che ci arriva, perché giustamente di quello si tratta Radio Onda Rosa, no? Una radio fatta dalla comunità che fa arrivare, no? Diverse voci, che fa arrivare informazione. Noi dobbiamo un po' processarla, gestirla, per poter presentarla della forma migliore a tutti voi che ci ascoltate sull'87.9. Questo stiamo facendo ancora, soprattutto oggi. Se ne è parlato un po' nella rassegna stampa, se ne parlerà ovviamente durante tutta la giornata nel palinsesto di Radio Onda Rosa, soprattutto oggi, no? 7 ottobre, 3 anni dell'intensificazione, diciamo, del massacro, del genocidio che porta avanti l'entità sionista di Israele da anni, da decenni, dal 1948, quando si è creato giustamente lo Stato sionista di Israele, però che ha avuto, a partire dal 7 ottobre del 2023, e particolarmente ancora di più, no? A partire dall'8 ottobre, direi, del 2023, ha preso questa piega, non c'è una parola, credo, sanguinaria, atroce, becera, no.
1: Un cambiamento di scala anche,
0: sì,
1: no?
0: Totalmente. Sì, quella totalmente. Quella è la descrizione, sì, quasi tecnica, però che libera di qualsiasi aggettivo, ma che è proprio quello, totalmente. Un cambiamento di scala di una cosa che succedeva, no? Come dicevamo, da decenni, no? Non modifica la natura in nulla di quello che già occorreva da tempo. Certo, una scala che forse non avevamo mai visto, no?
1: Nuova scala e nuove tecniche, appunto, di efficientizzazione del massacro e del genocidio.
0: Totalmente. E di questo ovviamente ne parleremo dopo qualche canzoncina per aprire musicalmente lo spazio redazionale di oggi. Possiamo anticipare sicuramente la lettura del comunicato, perché ricordiamo, l'abbiamo fatto, credo, mercoledì scorso, il 10 ottobre ci sarà ovviamente una manifestazione qua a Roma, quindi leggeremo il comunicato, abbiamo un audio. L'idea sarà anche verso la fine, forse, o inoltrato il mezzogiorno di questa giornata, di questo 7 ottobre, stabilire anche una comunicazione, un intervento telefonico con i giovani palestinesi. Poi se ne parlerà della Turchia, no?
2: Parleremo della Turchia. Abbiamo avuto la possibilità di sentire un compagno turco della comunità, appunto, LGBTQI, che ci ha raccontato della situazione che stanno vivendo. Vi aggiorneremo anche ulteriormente di cose che qualche giorno fa, quando abbiamo registrato, non erano ancora uscite, iniziative che si faranno in Francia e altre mobilitazioni appunto per la repressione che sta accadendo, non è soltanto accaduta, ma che sta accadendo proprio in questi giorni in Turchia.
0: E così andrà avanti più o meno questo redazionale, con quello che possiamo anticipare. Poi, come sempre, qua siamo pronti a ciò che succede in diretta, alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, però con questo che abbiamo anticipato, diciamo, andremo avanti verso, come sì, già lo abbiamo detto, mezzogiorno inoltrato, oggi ne abbiamo un pochino di tempo, quindi iniziamo musicalmente per poi si metterci nel contenuto che un po' vi abbiamo raccontato per oggi. Quindi si inizia questo spazio redazionale con un po' di musica, con la Asian Dub Foundation, del disco Enemy of the Enemy. Len, ho detto bene? Più o meno, no? Iniziamo quindi così, voi restate all'ascolto dell'87.9 e noi torniamo subito in voce. Un po' di sano odio a volte.

Seconda traccia per iniziare musicalmente questo spazio redazionale dopo Len, giustamente come si diceva, non nel film, l'importante non è la caduta, ma l'atterraggio. Quindi questo che suona ora sull'87.9 a Perfect Circle, Gravity. Subito si torna in voce, nel frattempo musica.

0: E ora sì, quando sono passati 5 minuti, sì, delle 11 del mattino di questo mercoledì 7 ottobre, si torna sui microfoni dell'87.9 per cominciare giustamente a sviluppare il contenuto che un pochino abbiamo anticipato nell'inizio. Avevamo detto che avremo iniziato con la lettura del comunicato che invita a la manifestazione, al corteo del 10 ottobre, no? Per parte della comunità palestinese, dei giovani palestinesi, poi ne avremo un audio da ascoltare, quindi direi ne abbiamo il comunicato, allora, possiamo leggerlo.
1: Questo. Abbiamo cominciato questa mattina con la lettura del comunicato dei giovani palestinesi alle 8 di mattina in apertura di rassegna stampa. Adesso restiamo sulla Palestina, restiamo appunto sul 10 ottobre. È stata convocata una giornata di mobilitazione in diverse città, come sappiamo. L'appello dei giovani palestinesi d'Italia mette al centro la memoria delle vittime di Gaza, la resistenza palestinese, collocando quanto avvenuto negli ultimi 3 anni dentro un quadro molto più ampio che non riguarda soltanto il genocidio a Gaza soltanto, ma che riguarda anche il Libano, Yemen, Siria, Iraq e Iran e il ruolo di Israele e delle potenze occidentali proprio nella regione. Il comunicato che è uscito invece un'ora fa, quindi è un altro comunicato di quello di cui stiamo parlando, chiama esplicitamente a una mobilitazione contro il sionismo e rivendica la continuità della resistenza palestinese al progetto coloniale israeliano. Leggiamo alcuni passaggi dell'appello, anzi forse integralmente, e vediamo quali sono appunto gli appuntamenti previsti per il 10 ottobre, anche perché questa compagna ha raccontato appunto che molte delle piazze sono state vietate, in particolare non ha menzionato quello che ci diceva nell'audio, non ha menzionato la piazza di vado a rivedere le piazze vietate di Bergamo e Lecco, ma che appunto ricorderemo noi. Il comunicato pubblicato un'ora fa dei giovani palestinesi è intitolato "Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza". Comunicato dei giovani palestinesi verso la mobilitazione nazionale, ricordiamo che non è soltanto la piazza di Roma, ma ci sono varie piazze in giro per l'Italia del 10 ottobre. La finta pace di Trump ha spento i riflettori sulla Palestina, così inizia il comunicato dei giovani palestinesi, ma il genocidio continua. Mentre la linea gialla si restringe ogni giorno comprimendo la popolazione in spazi sempre più piccoli, Gaza resiste ancora sotto le bombe e l'embargo israeliano. Per riscattare il fallimento nella striscia, la colonizzazione della Cisgiordania, scusate, procede con brutalità senza precedenti. Raid punitivi, assedi agli ospedali, case e moschee incendiate, ambulanze bloccate, due fronti, un unico progetto: cancellare la Palestina e il suo popolo. Per questo ribadiamo che la causa palestinese non è umanitaria, ma politica, e questo veniva anche sottolineato nel comunicato che abbiamo letto questa mattina. Esaurita la fase acuta del genocidio, l'ondata di mobilitazione in Italia e in Occidente si è placata, mentre in Palestina si continua a morire sotto l'oppressione sionista. Il nostro popolo va sostenuto non come vittima inerme, ma perché resiste ed è in grado di vincere insieme ai popoli della regione, che stanno mettendo in scacco i piani imperialisti. Con l'affievolirsi della mobilitazione, invece, le posizioni più reazionarie hanno ripreso fiato, riconquistando spazi che negli ultimi 3 anni eravamo riusciti a sottrarre al sionismo. Segno che, appena si abbassa la guardia, si arretra nella battaglia culturale. Non è un esempio il comunicato congiunto ANPI-UCEI del 28 luglio scorso, che in nome del dialogo equipara la contestazione politica alla brigata ebraica di stampo sionista e generici comportamenti divisivi di qualsiasi natura e da qualsiasi parte. Un passo indietro inaccettabile. L'antifascismo non può mediare con

0: chi difende esplicitamente o per omissione la macchina coloniale e genocida sionista. Per questo il 25 aprile del prossimo anno, verso cui ANPI e UCEI hanno già annunciato un percorso congiunto, sarà un banco di prova. Dobbiamo lavorare perché quella piazza non sia sionista, ma espressione della resistenza del nostro popolo. Questo stesso scontro si gioca sul piano statale. Lo Stato italiano ha scelto da che parte stare, quella del riarmo e della repressione. La spesa militare è salita al 5% del PIL, come richiesto dalla NATO, mentre l'industria bellica italiana continua a fornire componenti e tecnologia alla macchina di sterminio sionista. Sul fronte interno, il decreto sicurezza è oggi legge operativa. Identificazione di massa, fogli di via, denunce, aggressioni della polizia contro cortei e presidi per la Palestina da nord a sud del paese. Non a caso il 9 settembre è ripreso in Parlamento l'iter della legge sull'antisemitismo, che mira a equiparare l'antisionismo e antisemitismo per criminalizzare il dissenso. Reprimere il dissenso e armare il genocidio sono due facce della stessa medaglia. Ma la Palestina sta vincendo la battaglia delle idee. La sua verità è evidente agli occhi del mondo e Gaza ha condotto Israele e Stati Uniti in una spirale di fallimenti senza precedenti. Tuttavia l'Italia, l'Europa e un sistema internazionale marcio fino al midollo continuano a tenerla in vita, reprimendo il dissenso per restaurarne l'immagine. Per questo la nostra lotta deve spezzare i legami strutturali dell'alleanza tra Italia e Israele. Il 10 ottobre saremo in piazza in tutte le città d'Italia per onorare gli oltre 70.000 martiri di Gaza e i suoi combattenti, per tutta la Palestina che da oltre un secolo resiste al progetto coloniale sionista e per tutti i popoli colpiti in questi 3 anni dall'imperialismo occidentale e dell'espansionismo sionista: Yemen, Libia, Siria, Iraq e Iran. Non è per sopravvivere che abbiamo bisogno di sostegno, ma per continuare a vincere un nemico che dopo 3 anni è più fragile che mai, contro il sionismo e la sua violenza, ora e ovunque resistenza.
1: Questo comunicato, come dicevamo, no, prima della lettura, pubblicato, dato a conoscere un'ora fa, no? E che ovviamente mette in rilievo ciò che sta portando avanti l'entità sionista di Israele, non solo a Gaza in particolare, no? Come occorre, come dicevamo, con una nuova scala più tragica, più inumana ancora da sempre, a partire l'8 ottobre del 2023, ma anche in tutta quell'area, no? Perché non si tratta altro che di un progetto imperialista, di un progetto colonialista nel Medio Oriente. Noi abbiamo, dicevamo, anche un audio, no? Che ci hanno mandato,
0: esatto,
1: i compagni e le compagne dei giovani palestinesi
0: che potremmo anche risentire anche
1: certamente
0: più tardi, ma in questo momento non potevano entrare proprio in spazio in diretta, e quindi appunto ci hanno inviato questo audio, ma è possibile anche che li possiamo risentirli più tardi.
1: Quindi andiamo ad ascoltare un pochino questo audio, che parla un po' delle complicità dei governi europei, ma pure anche di quello che la diaspora palestinese sta riuscendo a fare giustamente nelle piazze delle diverse città dell'Europa. Quindi andiamo all'ascolto di questo audio che ci hanno mandato i compagni e le compagne dei giovani palestinesi, poi ovviamente si torna in voce.
2: Buongiorno a tutti, ciao, sono dei giovani palestinesi e ecco, ci tenevo a lasciare un piccolo messaggio questa mattina, mercoledì 7 ottobre 2026, perché come sappiamo e immagino sappiamo tutti, sono ormai 3 anni di genocidio, ma non solo, sono 3 anni di resistenza. E ecco, rifiutiamo noi di accettare la cosa e di non fare nulla. Abbiamo visto comunque questi 3 anni come l'entità sionista ha cercato di annientare Gaza, di accelerare la pulizia etnica nella Cisgiordania e tutto ciò mentre estende l'aggressione nella regione. In tutto questo le potenze occidentali abbiamo visto come hanno fornito copertura politica, militare e politica anche. E quindi ecco quello che abbiamo capito in questi anni tutti, finalmente non solo la Palestina e la causa di liberazione palestinese è stata rimessa al centro delle agende politiche, dei movimenti, ma abbiamo anche capito che qui a casa nostra, in Europa, in Italia, le decisioni vengono fatte, che hanno ripercussioni, ecco, in Palestina, e che sono le decisioni che fanno cadere le bombe a Gaza. Ed è per questo che ci siamo attivati, abbiamo fatto mobilitazioni, perché abbiamo capito che dobbiamo agire da qua per far sì che tutto questo macchinario della guerra e della morte possa essere interrotto. Quindi abbiamo visto negli ultimi 3 anni le mobilitazioni, l'anno scorso con quelle grandi mobilitazioni, con quegli scioperi generali, l'anno prima ancora, nel 2024 a Roma, con quella piazza che inizialmente è stata vietata, e la grande repressione che ora abbiamo visto, ecco, portare a vari disegni di legge, vari decreti cosiddetti sicurezza, che ecco sono lì appunto a proteggere questi poteri che cercano di mantenere i propri interessi militari ed economici nella regione. Ecco, quindi anche con queste, ecco, premesse politiche, ma anche per questa continuità di mobilitazioni, quest'anno come giovani palestinesi, come realtà palestinesi, abbiamo chiamato le piazze in una giornata di mobilitazione diffusa il 10 ottobre, e vediamo che ogni giorno le piazze crescono sempre di più. Siamo ormai a più di 50 piazze in tutta Italia, che sia realtà che di solidarietà palestinese, realtà palestinesi. E questo, ecco, ci ha dimostrato che, al contrario di come si poteva pensare o si diceva, ecco, che c'era questo un po' senso generale che la Palestina non muove più, che la Palestina non fa più scendere le persone nella piazza. E questo 10 ottobre abbiamo visto che in realtà non è così. Abbiamo visto che quando sono le realtà palestinesi a chiamare le piazze, a chiamare mobilitazioni, con un messaggio politico chiaro, con uno slogan, con delle rivendicazioni chiare, e nel nostro caso, ecco, con lo slogan "la fine del genocidio è la fine del sionismo", e quindi ho visto che la risposta c'è stata, è stata una risposta forte di cui siamo sicuramente, ecco, molto, una risposta molto positiva. E quindi, ecco, quindi ricordiamo che per noi il 7 ottobre è stata una data di rivoluzione, anche perché da quella data si è risollevata la nostra causa di liberazione nazionale, perché siamo riusciti a ribadire quello che si ribadisce, quello che si dice da ormai un secolo. E ecco, quindi per noi questo 10 ottobre scenderemo in piazza per ricordare i nostri martiri, per ricordare che la lotta continua, che la lotta non si deve fermare, e che ci sono ancora, ecco, tante cose da fare, che bisogna rimettere la Palestina al centro dell'agenda politica, ridefinire anche quello che sono il modo di lotta, rimettere gli scioperi, rimettere i lavoratori, il boicottaggio, l'embargo popolare dal basso al centro delle nostre rivendicazioni, e ricordare, ecco, questo anche quello che sono state le conseguenze anche a tutte quelle mobilitazioni, ossia la repressione in risposta al grande movimento, ecco, popolare dal basso, rispetto alla complicità occidentale, di rigetto anche dell'identità sionista. E quindi, ecco, come abbiamo visto sempre di più, tra DDL sicurezza fino all'ultimo DDL Romeo, cosiddetto salvasionismo, vediamo che la repressione continua in misura proporzionale a quello che è la risposta popolare delle persone. E abbiamo visto anche in questi anni una serie di arresti, anche di prigionieri politici palestinesi che tuttora rimangono nelle carceri. Ricordiamo, ci sono di quelli che sappiamo almeno 7 prigionieri palestinesi nelle carceri italiane, e prossimamente il 9 ottobre ci sarà alla Cassazione il riesame di Dawood al-Bustanji e Mohammed Hannoun, per cui, ecco, ricordiamo anche questa data. E speriamo anche quello riuscirà a rimettere al centro e far conoscere a più persone, essendo comunque una cosa che non è riuscita, ecco, a muovere così tanto. Ma quel 10 ottobre ricominciamo, se vogliamo ricominciare a spingere anche quella che è la causa di liberazione dei prigionieri palestinesi. E quindi scenderemo il 10 ottobre ricordando quelli che sono stati gli ultimi 3 anni di lotta, ma anche i 3 anni di genocidio accelerato e di accelerazione di pulizia etnica. Quindi noi saremo lì, noi continueremo la lotta, e da generazione in generazione la lotta continua finché libereremo la Palestina e tutta la regione dal sionismo e dall'imperialismo. Quindi ecco, questo era quello che vogliamo portare in piazza, quello che vogliamo ricordare, ribadire, e speriamo che più persone possibili accolgano questo nostro appello e ricollegarlo ovviamente anche a tutto quello che sono le rivendicazioni locali, anche rispetto al caro vita, rispetto al stato di guerra, di pulizia, e quindi mettendo in questa analisi la Palestina al centro. Quindi ecco, questo è quello che ci tenevamo a dire, quindi vi ringraziamo ancora per lo spazio e ci vediamo in piazza. Grazie.
0: E ci vediamo in piazza. Le piazze sono oltre 50, le mobilitazioni per la Palestina. Ricordiamo l'appuntamento per quanto riguarda la città di Roma, che è alle 14:30 al Colosseo, e quindi tutti in piazza per la Palestina e per la popolazione palestinese, ora e sempre resistenza.
1: Ora e sempre resistenza. 1, 10, 100, 1000 volte, quanto sia necessario. Ci ricordano i Pancreas, che i popoli si alzeranno ovviamente, e quindi ci ricordano i Pancreas forse quello che potranno fare fino alla fine dei tempi, fino a che non ci sarà liberazione, il popolo palestinese. Intifada.

0: Onda Rossa, siamo di nuovo in onda. Abbiamo parlato ancora stamattina, chiaramente diamo tanto spazio alla Palestina. Abbiamo annunciato il corteo del 10 ottobre, che ricordiamo un corteo nazionale in supporto, in solidarietà alla resistenza palestinese. E adesso torniamo su un argomento che stiamo pure seguendo ormai da qualche settimana, ovvero la grossa repressione dei movimenti LGBTQ e femministi in Turchia. E lo facciamo, come avevamo anticipato, condividendo una registrazione audio che arriva proprio dalla Turchia, da un compagno di là, che ritorna sui fatti del 12-13 settembre, quando è iniziata questa nuova ondata di arresti, perquisizioni e repressione, vedremo anche sul piano digitale, delle principali organizzazioni LGBTQ che operano in Turchia. E diamo dunque la parola al compagno, che ci parlerà in inglese, e ci occuperemo ovviamente di fornire traduzioni passo passo per permettere a tutte le persone che ci ascoltano di capire qual è la situazione.
1: Andiamo ad ascoltare quindi il primo audio.
2: Sure. On the night of the 12th of September, the police raided several bars, clubs, and also homes of certain people from the movement, from the associations. And also the next morning, on the 13th, they raided offices of associations around the country, LGBTI plus associations. Initially, there were over 100 people detained. And then the next day, on Tuesday, sorry, 2 days after, on Tuesday, there were people, mostly feminist people, who protested against this whole operation, which is so-called My Family is Safe. That was the name of the operation. So feminists protested this in front of the main courthouse in Istanbul, and they were detained. I think, yeah, it was more than 100 people who were detained during those protests as well, on top of all the people that were detained before. And then there have been arrests on Tuesday night and Wednesday night in Ankara and in Istanbul and in other cities. Right now there are more than 80 people in prison, and some search warrants for some people. And these 80-some people are being kept in prison under severe conditions, under really bad conditions. Because there are too many people in prisons and there's not enough space, so the conditions are really bad in prisons right now.
0: E ritorniamo quindi su quello che è successo nella notte del 12 settembre, quando la polizia ha effettuato varie incursioni sia in bar, club particolarmente noti, familiari, associati al movimento LGBTQ, ma anche in case private e negli uffici delle principali associazioni del paese. Si parla inizialmente di più di 100 persone arrestate e poi un altro centinaio fermate a la protesta indetta da movimenti femministi il martedì seguente, martedì 15 settembre, che c'è stata davanti al principale tribunale di Istanbul. Quindi ancora arresti tra martedì e mercoledì di metà settembre, e ci sono oggi più di 80 persone in prigione, vari mandati di arresto, e sottolinea il compagno, ovviamente le condizioni in carcere per queste persone sono davvero pessime. Ci torneremo in un contributo tra poco, per via di sovraffollamento in particolare, e quindi condizioni di prigionia veramente difficili.
2: The 86 people, if I'm not mistaken. 86 or 87, I'm not exactly sure. But 24 of them are LGBTI plus activists. But there are other people, for example, social media influencers, people, like, again, queer people who are said to be said to solicit sex work, like being charged with allegations around sex work. Sex work in Turkey is not illegal, but providing space and providing being intermediary for sex work is illegal. So I believe the charges are on that. And then there are people who were arrested at the bar raid, because the police went into the bars and clubs with dogs and sniffing for drugs. So this was a very mixed operation. On the one hand, they were looking for drugs. On the other hand, they were looking for crimes around sex work, even though sex work is not illegal. And on the other hand, they were also looking for evidence against LGBTI plus associations. So the allegations were very varied, very diverse. And they entered homes of the founders of LGBTI plus associations in Istanbul and the current boards of associations in Ankara. They looked for evidence. They went into the offices of associations. Again, they looked for evidence. In one of the associations in Istanbul, they basically threw everything on the floor. They took some of the things, some of the books and some of the legal documents. And they basically made a big mess of the space, office space. I believe this was, in fact, to give a big scare to the whole community and a big message to the whole community that basically they are not safe. And it's ironic because the operation is called My Family is Safe, but the people, the LGBTI plus community doesn't feel safe after all of this.
0: E dunque, dicevamo, ci sono circa 86 persone in carcere, non soltanto membri dei movimenti LGBTQ, meglio delle principali associazioni del paese, ma anche influencer individuali su social media commerciali, persone queer con accuse relative allo svolgimento di lavoro sessuale. Ci ricorda il compagno che il lavoro sessuale non è illegale di per sé in Turchia, ma è illegale agire da intermediarie negli scambi. E dunque ci sono stati dei raid nei principali bar, nei club associati al movimento LGBTQ con intenzioni varie. Da una parte l'obiettivo era appunto rivolgere delle accuse relative alla pratica di intermediazione del lavoro sessuale, dall'altra sono anche venuti con cani antidroga e quindi probabilmente alla ricerca di altri pretesti per incriminare le persone. Ci saranno state anche delle accuse, delle ricerche che coinvolgevano magari sul piano, su altri piani, le associazioni che hanno subito delle perquisizioni. È citato anche nello specifico il caso, per esempio, di Istanbul, di un ufficio che è stato praticamente distrutto cercando non si sa bene che cosa. E abbiamo detto, alcune persone, in particolare le persone fondatrici delle principali associazioni LGBTQ del paese, sono state oggetto di perquisizione nelle proprie case o chi faceva parte dei consigli di amministrazione, come ad esempio ad Ankara. L'ironia in tutto ciò non sfugge: l'operazione repressiva è stata chiamata La mia famiglia al sicuro, ma è evidente che l'intento di questa ennesima ondata che ha colpito la comunità LGBTQ è di mettere paura, sostanzialmente. Quindi di certo queste persone in questo momento non si sentono al sicuro in Turchia.
2: In Istanbul there are four associations, registered associations, as well as some other LGBT plus collectors. The associations were targeted in this operation, and right now, and also two of these associations in Istanbul have cultural centers where they organize events, activities for the community. They have monthly calendars where people get together and involved in events. But right now, they both put on hold their activities, their events at the cultural centers for an unknown period of time because they don't feel safe about what's going on, and associations are trying to figure out a way to basically continue from now on, and how they're going to continue, because at any moment there may be other impositions, other sanctions on associations, like either court cases against them to close them down, or some other fines or other legal procedures against them. So the associations are trying to be prepared for any and all of these possibilities, which is not very easy to foresee.
0: E dunque le associazioni colpite ad esempio a Istanbul sono quattro, oltre alle associazioni ricordiamo appunto la presenza di individui e collettive informali. Due associazioni però di queste quattro avevano anche dei centri culturali in città, dove si organizzavano regolarmente eventi di incontro per le comunità LGBTQ. Ora tutte le attività di questi centri culturali sono in pausa, sono state sospese a tempo indefinito, perché come dicevamo le persone, le organizzazioni non si sentono al sicuro nelle loro possibilità di operare, non hanno più agibilità e si chiedono come sarebbe possibile continuare appunto ad essere attive in città. Ci si aspettano altre procedure legali, altre multe e strategie repressive simili che potrebbero avere proprio l'obiettivo di farle chiudere, e come sottolineava il compagno alla fine, sembra molto difficile in questo momento prevedere quali potrebbero essere le prossime strategie di attacco e quindi di difesa.
2: So right now legally yes, they are still operating on paper. But in reality, of course, it was a big shock and it had a big impact on the associations, but they're trying to survive right now. And also, at the same time, the lawyers of the associations are trying to take care of the prisoners and their needs, because, yeah, there are a lot of issues around the prisoners as well. It seems like the lawyers are guessing that probably they're going to stay in prison for some months at least, until the accusations are legally made and there's a court case against them. Like there's a hearing of a court case, which probably will be in some months at least. And then they might be released, or of course, maybe they might not be released. We don't.
0: E dunque le organizzazioni, anche quelle che gestivano appunto centri culturali in città ad Istanbul, sono legalmente ancora aperte e operanti su carta, ma l'impatto, lo shock per le comunità è stato grande e dicevamo i dubbi sono tanti, anche quelli che riguardano le più di 80 persone in carcere, per cui si attendono notizie e chiarimenti mano a mano dagli avvocati e dalle avvocate. Sembra che queste persone resteranno in carcere almeno per altri mesi, ovvero finché le accuse nei loro confronti non saranno legalmente depositate e usciranno dei chiari casi giudiziari, che per ora a quanto pare sembrano dunque non sussistere, ma nel frattempo, dicevamo, le persone resteranno detenute finché non cominceranno le prime udienze, finché non si apriranno in maniera vera e propria i processi, ovvero probabilmente almeno tra vari mesi. Sentiamo quali altri aggiornamenti sul fronte repressivo.
2: Maybe they might not be released, we don't know for sure. In fact, lawyers are regularly visiting them. Otherwise, to visit the prisoners are not easy. Is not easy because there are some limitations. Like only, like there's a limit to the number of people who can visit them once a week. But it always has to be the same people. For example, for one prisoner, they can give names of three people, and only those three people can ever visit them. Except for the lawyers, of course. So it's not easy to organize, but we contact through the lawyers, and actually they, some of them have written some letters in Turkish. This has this has been released on social media as well. One of the main major organizations in Ankara called Kaos GL, K-A-O-S-G-L, is at the same time the main queer media in Turkey, and they also release posts in English on their website and on their social media. So there are letters from them translated into English from some of the comrades, and the conditions, like I said, are very bad. The first few days when they were detained, they couldn't even get water or something to eat. After the arrest, after the official arrest, it got a little bit less bad, let's say. But there's even like not enough space for them to sleep. So like some of them are sleeping on very, very bad conditions next to the toilets or... And yeah, some of them are kept under in different wards, so they can't communicate with each other either, so they're very isolated.
0: E torniamo appunto sulle condizioni di carcerazione di queste persone. Dicevamo saranno perlomeno in carcere qualche mese fino all'inizio delle udienze, ma potrebbero anche non essere più rilasciate alcune di queste persone. Nel frattempo gli avvocati, le avvocate visitano regolarmente perlomeno le prigioni, ma sappiamo che i numeri il numero delle persone a cui è concessa l'autorizzazione di visitare una persona detenuta è molto limitato. Ci faceva l'esempio di una persona che dovrebbe dichiarare tre nomi, che poi saranno gli unici nomi autorizzati a visitare la persona in carcere a tempo indeterminato, e si parla di una visita esterna a settimana al massimo, quindi al massimo tre persone esterne da vedere per una durata di molti mesi. Tutto questo mentre si aspettano, dicevamo, le prime udienze e l'inizio vero e proprio dei processi. Nel frattempo sono uscite delle lettere dalla prigionia che sono state anche in alcuni casi tradotte in inglese e diffuse sui social media e sul sito ad esempio di Kaos GL, il principale media queer in Turchia, che ha fatto alcuni post pubblici, dicevamo, sul proprio sito, e ad esempio su Instagram. Per cui sappiamo un po' da quello che sappiamo delle condizioni di prigionia delle persone in Turchia. I primi giorni sono stati passati ad esempio anche senza accesso ad acqua e cibo. Ci sono stati leggeri miglioramenti dopo l'uscita pubblica di questi arresti, ma le condizioni restano molto dure. In particolare, come dicevamo prima, le carceri sono sovraffollate e non c'è spazio, cioè malapena spazio per dormire, e magari si dorme accanto al bagno con tutte le difficoltà del caso. E soprattutto le persone LGBTQ che sono state portate dentro nel frattempo si sono ritrovate isolate, perché collocate proprio fisicamente nello spazio del carcere nelle zone più remote e inaccessibili. Quindi c'è questo ulteriore fattore di isolamento. E arriviamo adesso alla fine della corrispondenza.
2: There was already an ever-tightening grip on the internet in Turkey, on the digital media, on social media and in websites. But with this last operation, also they have prohibited access to pretty much all of the LGBTI plus related major websites, major collectives, and feminist organizations as well, and also HIV organizations. And I forgot to say, but HIV organizations were also, people from them were also arrested, and they were also under scrutiny during this whole operation. They basically cut the access in Turkey. So even though people from outside of Turkey can access these websites, no one from within Turkey can access them, which means the real target audience cannot reach the media. It's very important right now to keep our voices to be heard in Europe, and also to keep this on the agenda of Europe, because unfortunately with these things what happens is the first few days there's some coverage in the media about the whole thing, but right now it has been more than 2 weeks since the operations, but unfortunately for us it is still going on here. The impact of the whole thing is still going on, and we need for this to stay on the agenda of European people and the attention of European audience at large, not just a small group of people who are already engaged in LGBTI plus politics, but the people at large. And especially we need a lot of support from the feminist movement and the LGBTI plus movement in Europe to spread the word and to make our voices heard.
0: E concludiamo dunque per questa mattina lo spazio di aggiornamento sulle vicende repressive che stiamo seguendo in Turchia. Abbiamo ascoltato la corrispondenza con un compagno turco che ci ricordava in chiusura del suo intervento sono state abituate alle strette sulle comunicazioni e sulla possibilità di espressione negli spazi digitali in Turchia. Assistiamo adesso a un'ulteriore stretta di queste possibilità. L'accesso infatti è stato proibito ai canali di comunicazione dei principali collettivi e delle principali associazioni, come abbiamo detto, LGBTQ in Turchia. Ricordiamo anche la presenza di organizzazioni e persone attive nell'ambito del lavoro sessuale, ma anche persone sieropositive che fanno appunto un lavoro di comunicazione sulla prevenzione dell'AIDS. L'accesso, dicevamo, a questi canali di comunicazione è stato tagliato dall'interno della Turchia, mentre dall'estero, per esempio, noi possiamo ancora accedere alle pagine di queste organizzazioni. E dunque, qual è l'invito, come possiamo supportare questa resistenza? Beh, sicuramente continuando a parlarne e mantenendo viva l'attenzione anche nel resto d'Europa e del mondo su quello che sta succedendo in Turchia. Serve creare grosse reti di solidarietà che vadano oltre, diceva il compagno, i gruppi che sono già mobilitati sulle politiche LGBTQ, chiamava a una solidarietà femminista più ampia e soprattutto a continuare a far sentire le loro voci. Dunque,
3: e su questo io vorrei agganciarmi, perché proprio c'è una campagna internazionale che si intitola proprio We Are Everywhere My Love, siamo ovunque amore mio, e da parte appunto di un'organizzazione LGBT turca, che denuncia arresti, perquisizioni e detenzioni nell'ambito dell'operazione appunto denominata, e io vorrei risottolinearla questa cosa, questa operazione il 12 settembre è stata denominata La mia famiglia è al sicuro. E appunto questo per dire quali sono poi le motivazioni, e invita a una mobilitazione internazionale questa campagna dell'11 e il 12 ottobre, perché il 12 ottobre è appunto la ricorrenza un mese di queste quasi 100 persone che sono all'interno dei carceri. A un mese quindi dall'inizio delle operazioni, la richiesta è quella della liberazione immediata delle persone ancora detenute. Un mese è già troppo, dice appunto il comunicato. C'è un altro comunicato che vorrei leggere, ovviamente a stralci, che invece è un comunicato che riprende la campagna e la riprende dalla Francia, da Marsiglia, centro LGBT e la comunità LGBT che sta rilanciando e sta cercando di porre attenzione su quello che sta accadendo in Turchia. Io vorrei dire anche questo, che il 30 settembre un tribunale di Istanbul, questa è una notizia che ho trovato su ILGA, l'associazione internazionale LGBT che appunto ha anche questo spazio sulle news, e questa è una notizia in turco che ho tradotto, quindi lasciate alla traduzione automatica il dubbio. Quindi dice che appunto il 30 settembre un tribunale di Istanbul ha ordinato il blocco del sito e degli account social di T24, uno dei principali media online indipendenti del paese, accusato di aver diffuso quella che la procura definisce la propaganda LGBT, che ovviamente è il gender, no? la paura del gender. Secondo questo, la decisione rientra proprio nell'inchiesta nazionale La mia famiglia al sicuro, che non colpisce solo associazioni attivisti LGBTQ, ma anche chi viene accusato di promuovere pubblicamente appunto tematiche al riguardo. E il primo comunicato, quindi quello in inglese, che vorrei leggerlo anche per dare voce e sollecitare anche gruppi LGBTQ a parlare di quello che sta accadendo in questi giorni in Turchia, è proprio campagna Siamo ovunque amore mio, in solidarietà con la comunità LGBTQ in Turchia, linee guida per le azioni dell'11 e 12 ottobre. Questo è una traduzione diciamo letterale di quello che è il comunicato in inglese. Il 12 ottobre sarà trascorso un mese da quando le nostre amiche e i nostri amici sono stati privati della libertà nell'ambito delle operazioni contro la comunità e il movimento LGBTQ+ in Turchia. A un mese di distanza sono ancora in carcere, mentre continua la più ampia pressione e repressione sulle comunità LGBTQ+ e sulla società civile. Per questo motivo chiediamo una nuova mobilitazione di solidarietà internazionale per il 12 ottobre. Sappiamo anche che il lunedì potrebbe non essere il giorno più adatto per organizzare un'azione pubblica in ogni città. Se organizzare un'iniziativa domenica o in altri giorni, comunque vi invitiamo a mobilitarvi e a parlare appunto di quanto sta avvenendo. Se, se siete, c'è anche un po' di direttive su quello che si può fare, e di mettersi in collegamento con un gruppo che è sui social, su Instagram, che appunto è Freedom for, penso, è una, il nome del gruppo è in turco, poi magari andiamo a capire che cosa dice, però sicuramente è qualcosa con libertà. E la, il comunicato invece che riguarda il comunicato, la campagna internazionale di solidarietà con la comunità LGBTQ in Turchia, il 12 segna il primo mese dall'operazione di repressione e intimidazione, la famiglia è al sicuro, e a un mese di distanza alcune persone sono ancora dietro le sbarre e la pressione continua, un mese già troppo, liberazione immediata delle 85 persone detenute. La comunità LGBTQ della Turchia invita a organizzare azioni di solidarietà, e io vorrei che io lo vorrei dare a chi magari sa
0: lo so
3: francese.
0: Io che cosa stavi per dire,
1: che vuoi dire?
3: Invece di tradurlo,
1: meno male che vi capite,
3: con l'automatico
0: la
3: a
0: delega,
3: questo punto
0: va bene.
3: Sì, c'è il comunicato dalla Francia che potrebbe essere di ispirazione per i gruppi in Italia e in altri contesti, per poter appunto dare voce a chi in questo momento non ce l'ha.
0: E prendiamolo questo invito. Siamo ovunque, amore mio, campagna internazionale in solidarietà con la comunità LGBTQI più in Turchia. Il 12 ottobre, come dicevamo, marca il primo mese dell'operazione di repressione e intimidazione nominata La mia famiglia è sicuro, condotta dalle autorità turche contro persone LGBTQI plus ovunque in Turchia. L'operazione è partita all'alba a casa, un'ondata coordinata di perquisizioni e arresti che ha preso di mira proprio le organizzazioni LGBTQI+. In sostegno anche alle persone che vivono con l'HIV, alle militanti, ai militanti e a chiunque difenda i diritti umani. Un mese dopo, delle persone sono ancora dietro le sbarre e la pressione continua. Un mese è già troppo, l'abbiamo detto, liberazione immediata delle 85 persone detenute, la comunità turca chiama a delle azioni di solidarietà ovunque nel mondo il 12 ottobre. A Marsiglia una serata in sostegno si svolgerà a partire dalle 18:30 al centro LGBTQIA con la proiezione del film Diren Ayol di Ruzgar Buski del 2016, seguita da una discussione in videoconferenza con il regista e persone presenti nel film in Turchia e a Marsiglia. E vediamo infatti l'elenco delle invitate a un altro evento, un'altra serata di solidarietà, questa organizzata invece per il 14 ottobre, mercoledì, sempre in Francia a Parigi, nel quadro della settimana parigina della lotta contro le discriminazioni. In quest'altra serata del 14 ottobre, sempre in solidarietà alle persone LGBTQ in Turchia, Yıldız Tar, redattore capo di Kaos GL, una delle principali organizzazioni LGBTQI del paese di cui abbiamo già parlato, Atilla Dirim, presidente dell'Associazione delle Famiglie Arcobaleno di Ankara, e Pınar Selek, sociologa, scrittrice di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, di cui da decenni si parla ai microfoni di ROR, perché, lo ricordiamo, perseguitata dal governo turco per le sue ricerche e il suo attivismo femminista, è vicino non solo alle comunità femministe delle LGBTQ ma anche alla lotta delle persone curde in Turchia. E quindi sì, che dire, ci auguriamo che, rilanciando da questi microfoni gli interventi di solidarietà, questi alcuni sicuramente sono anche più numerosi gli appuntamenti di solidarietà all'estero che stanno vedendo vedendo la luce. Ci auguriamo di poter presto dare aggiornamenti dal contesto italiano, vediamo di cosa riusciamo a parlare.
3: E soprattutto speriamo appunto che comunque ci daranno altri aggiornamenti per quello che riguarda le compagne e compagni detenuti e detenute nelle carceri turche.
1: Quando ormai abbiamo lasciato di 2 minuti la prima metà di questo mercoledì 7 ottobre, continuiamo con questo spazio redazionale perché abbiamo anticipato, dovremo ancora parlare, speriamo di riuscire a fare una telefonata in diretta con i compagni e le compagne dei giovani palestinesi, dovremo collegarci con Merino pure se io non sbaglio, e quindi ce n'è ancora redazionale per questo mercoledì. Nel frattempo musica, Sarajevo, movimento sociale, il deseo, ma che chiamatelo 0649 1750, forse ora è il momento.

0: E rieccoci in voce sulle frequenze di Onda Rossa per questo spazio dei redazionali. Abbiamo parlato molto di Palestina, abbiamo parlato ancora della Turchia e delle recenti ondate repressive contro i movimenti LGBTQI e femministi, soprattutto a Istanbul e Ankara, ma in realtà in tutto il paese. Continuano gli appelli alla solidarietà internazionale. E torniamo a queste latitudini, a qualche appuntamento dei prossimi giorni che rilanciamo. In primis l'assemblea di domani sera, giovedì 8 ottobre al Forte Prenestino dalle 19, seconda assemblea pubblica della campagna nel mirino contro le sanzioni statunitensi ad autistici in venta. Ti ricordiamo, si tratta del collettivo che per 25 anni ha fornito casella di posta, mailing list, blog e molto altro a soprattutto a movimenti italiani, ma non solo. Dopo le mobilitazioni del 25 settembre, allo scadere quindi del mese di tempo che secondo l'ordine esecutivo della Casa Bianca avevano tutti i soggetti intrattenenti rapporti economici con il collettivo per chiuderli, il collettivo stesso AI nel frattempo aveva già chiuso, cessato ogni attività, e il 25 settembre, a un mese dunque dalla designazione del collettivo come terrorista globale speciale, ci si è ritrovate insieme in piazza Santi Apostoli per un appuntamento comunicativo che cosa è successo, in quali modi si sviluppa questa campagna di solidarietà autistici e di contrasto alle sanzioni. Ricordiamo, si tratta delle stesse sanzioni economiche che avevano colpito Francesca Albanese prima di autistici, un altro soggetto italiano, e sempre ci sentiamo di dire in ragione della solidarietà, della complicità con il popolo palestinese nelle sue forme di resistenza. E dunque, dopo le mobilitazioni del 25 settembre, ce ne sono state non solo a Roma ma anche a Firenze, un corteo e altri appuntamenti in tutta Italia, ad esempio a Perugia, capiamo insieme come costruire la campagna. La campagna prosegue giovedì 8 ottobre al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, assemblea cittadina dalle ore 19, per incontrarci ancora dopo il presidio, aggiornarci sugli sviluppi della campagna e non solo. Vogliamo incontrarci di nuovo per condividere le impressioni sulla giornata del 25, su come deve proseguire la campagna per far sì che il dissenso continui a vivere. Ci piace pensare che se qualcosa si sta già smuovendo è anche grazie al lavoro svolto finora, ma non bisogna fermarsi perché l'obiettivo è ancora lontano e c'è bisogno del sostegno e della partecipazione di tutti. Qualcosa si muove, sì, che cosa? Ci si riferisce alla lettera aperta a istituzioni italiane ed europee sulle sanzioni straniere, lettera aperta pubblicata da Banca Etica all'attenzione appunto di von der Leyen, presidente della Commissione europea, ma anche alla Commissione per i servizi finanziari, direttore generale della FISMA, al presidente del Parlamento europeo e così via, al governo italiano, anche ovviamente alla prima ministra Giorgia Meloni e a Giorgetti Giancarlo, ministro delle economia e delle finanze. Questa lettera aperta pubblicata da Banca Etica infatti risponde, ci auguriamo, alla pressione che era stata esercitata sulla banca in quanto era stato forse fin troppo prontamente congelato il conto dell'associazione legata ad autistici inventati per timore di ripercussioni, sanzioni secondarie che avrebbero avuto come fonte gli Stati Uniti in base a quello che era stato appunto il loro ordine esecutivo, avendo designato autistici inventati come terrorista. L'invito è dunque a venire al Forte Prenestino domani sera per confrontarci insieme su questo passo e capire come continuare a muoversi.
1: Continuiamo in questo spazio redazionale ancora per un po'. Vi facciamo compagnia con un altro po' di musica. 12:15 di questo mercoledì 7 ottobre. Arriva la pioggia. Almeno a Roma sembra di sì, se non oggi, di sicuro domani, eh? Army of Me, Bjork. quello che suona sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Ci risentiamo tra pochissimo, eh.

0: Dai, ancora un'altra. Si passa da una parte all'altra del pianeta. Si va verso il sud con un po' di Gotham Project. I Corazon, appunto, visto che viene la pioggia e le giornate uggiose tendono o ci portano verso sentimenti come la nostalgia, poche cose più nostalgiche che il tango.
1: Signora, signore.
0: Quindi vi offro Mi Corazón.

0: corazón, mi corazón,
1: mi corazón,
0: mi corazón.
2: Gracias, macho.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: si torna, forse non ce n'è Covidi, ma ce n'è ancora spazio redazionale, no? E nemmeno la prima è forse vera. Comunque sono le 12:25 minuti primi di questo mercoledì 7 ottobre, ovviamente in diretta sull'87.9 della modulazione di frequenza per Città di Roma e dintorni. Per il resto del mondo, là dove ci sia una connessione internet, ovviamente il www.ondarossa.info, sito che dovete sempre prendere come riferimento per rassegne stampa, interventi, raw news, redazionali, trasmissioni e anche degli eventi, e noi vi ricorderemo alcuni per questa giornata. Ricordo, prima di metterci negli eventi o negli appuntamenti che vi volevamo ricordare, far sapere come sempre, o ricordare un'altra volta, ribadire che lo 06 49 17 50 è aperto. Forse c'è stata qualche telefonata, come sempre trovate il momento giusto, sempre bello quando siamo in tanti qua nello studio principale di Via dei Volsci, ma comunque voi dovete essere attenti all'ascolto, ok, della radio, per sapere quando chiamare. Cominciamo, come dicevamo, con degli appuntamenti, e prima cominciamo fuori Roma, vero?
1: Ma sì, parlavamo poco fa di questa assemblea al Forte domani sera, okay, per il proseguimento della campagna nel Mirino, e dunque ci riconnettiamo, diciamo, al filone, certo, che è quello di riflessione critica sugli sviluppi tecnologici e le infrastrutture digitali che accompagnano le nostre vite, e sto puntando a Milano. Chiaramente il 10 ottobre è non solo una giornata nazionale e internazionale di solidarietà alla resistenza palestinese, ma vediamo in Italia una grande manifestazione della rete dei comitati Stop Data Center, sempre più numerosi nella penisola, perché sempre più numerosi sono i nuovi progetti di costruzione di infrastrutture di questo tipo. E dunque manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità a Milano, in Piazza della Scala, questo sabato 10 ottobre dalle ore 15. Ricordo velocemente che c'è già stata una grossa manifestazione a Milano, anzi a Rho, il 3 ottobre 2026, un corteo di oltre 2000 persone che ha attraversato le strade di Rho per dare vita a quella che è stata di fatto la prima grossa, enorme manifestazione di piazza contro l'invasione dei data center, che ha visto tra l'altro la partecipazione di una serie di maschere molto buffe. Magari vi sarà capitato di vedere delle foto, oppure avete partecipato a questa giornata. C'erano appunto le facce di Musk, Bezos, Zuckerberg, Altman e Amodei, tutti questi tecnobro oligarchi, come dice l'amica mia, che hanno forzato l'accesso al cantiere del data center di via Moscova e sono penetrati all'interno del sito. Le azioni si sono svolte di fronte a striscioni, bandiere col messaggio chiaro no data center, esposte anche sui balconi del condominio di via Costa, situato non lontano dal cantiere. Quindi insomma, che questo sia di buon augurio, questa piccola vicenda del 3 ottobre, in realtà prima grossa vicenda, leggo dal comunicato del centro sociale Fornace, che ha diffuso appunto altri appuntamenti. Tra l'altro questa settimana a Milano ce ne sono una serie di appuntamenti di preparazione a questo grosso corteo del 10 ottobre.
0: Benissimo, così abbiamo qualche aggiornamento forse su udienze di Said, credo di sì, infatti dovremo aspettare ancora le notizie, però almeno aggiornamenti su quello che sarà l'udienza le possiamo confermare, le possiamo comunicare, vero?
2: Allora, sto cercando di capire se possiamo metterci in contatto con un compagno che è a Parigi, ma non può, e domani possiamo sapere di più, perché il 7 ottobre, appunto oggi, è prevista l'udienza sulla richiesta di estradizione di Said verso l'Ungheria. Questo è c'è un appello e un concentramento di fronte al Palazzo di Giustizia di Parigi per l'udienza del ricorso contro appunto la richiesta di estradizione in Ungheria. Questo avviene dopo, e questo lo ricordiamo, avviene dopo il 30 settembre, che si è chiuso una fase a Budapest e che appunto il Free o l'Antifa rilanciano la campagna contro appunto la criminalizzazione delle Antifa in questa fase storica. E questo è ovviamente molto, mi riaggancio a quello che ha detto la compagna prima, perché oltre alla sentenza definitiva, che lo ricordo il 30 settembre per Maya Gabri e Anna, è giunta la condanna definitiva con la riduzione della pena di solo un anno per ciascuna delle persone imputate. Per Maya potrebbe schiudersi l'ipotesi del trasferimento in Germania con lo scomputo di tutto quanto già passato in regime detentivo ungherese e senza tempi certi di rientro. Questo avviene ovviamente all'interno di una campagna. Avviene negli Stati Uniti d'America. Antifa è stato eletto sul podio dei nemici pubblici interni del continente, la discriminante antifascista è istituzionalmente sgretolata, ridotta a feliccio per commemorazioni nelle feste comandate e archiviata nel cassetto della storia. Non è passato che un mese dalla designazione appunto di autistici inventati quale realtà che fiancheggia il terrorismo per sola fornitura di servizi digitali estranee alle logiche del big tech. Questo leggendo il comunicato pubblicato dalla campagna Free o l'Antifas, che è stato pubblicato appunto la scorsa settimana, il 30 settembre, proprio per le giornate appunto e per le udienze che ci sono state. Speriamo bene per oggi, questo domani vedremo un po' di aggiornarci anche riguardo a Zaid. E a questo punto chiudiamo anche questa parte, perché come conclusione di questa giornata, di questa mattinata, abbiamo
0: una special. C'è un'altra iniziativa poi da ricordare. Infatti ci hanno chiamato allo 06 49 17 50, giustamente erano all'ascolto e noi siamo coordinati praticamente, perché questo evento, meglio detto questa manifestazione, la troverete nel www.ondarossa.info. stiamo parlando del corteo per le strade di Rocca di Papa in difesa dei boschi, dei laghi, dei castelli romani. Si farà fino alla sede dell'ente parco contro il disboscamento, per la tutela dei laghi e lo stop all'incineratore. Il ritrovo sarà alle ore 10 ai campi d'Anibali. Il Comitato per la protezione dei boschi e dei colli albani convoca a una manifestazione aperta a tutti e tutti coloro che vogliono far sentire la propria voce a difesa del territorio dei castelli romani, messo in svendita sotto tutti i punti di vista: disboscamento, prosciugamento delle falde idriche, crisi dei laghi, cementificazione, progetti di turistificazione impattanti e inceneritore. Ok? Inoltre, l'ente del parco continua a negare, per esempio, dati che dovrebbero essere di pubblico dominio, come quelli che riguardano gli studi sugli impatti ambientali del taglio cedo, preservando nel concedere nulla osta, cioè il 95% dei boschi viene considerato tagliabile, ma si tratta di un patrimonio ambientale, faunistico, paesaggistico, storico, culturale e a basso impatto turistico che andrebbe conservato. Ok? Per questo e tanti altri motivi, anche per il prelievo di milioni di metri cubi di acqua che fa Acea da decenni, stiamo parlando di circa 20 centimetri di livello ogni anno, di chi non aveva pagato nessuna concessione, per esempio. Quindi dicevo, per questo e tanti altri motivi, in difesa dei boschi e dei laghi dei castelli romani, corteo per le strade di Rocca di Papa fino alla sede dell'ente parco. A partire dalle 10 del mattino il ritrovo si fa ai campi d'Anibale. Si ricorda, per questo anche ci aveva chiamato il compagno del coordinamento, no? Del comitato, scusate. Si ricorda che dopo questo corteo Matteo, per le strade di Rocca di Papa, ovviamente vengono tutti, tutte, in tanti e tante a Roma per partecipare poi per il corteo per la Palestina. Quindi, essendo le 12 e 34 minuti primi di questo mercoledì, noi vi lasciamo con lo spotino che giustamente vi inviterà a questo corteo per le strade di Rocca di Papa per la difesa dei boschi, dei laghi, dei castelli romani fino alla sede dell'ente del parco. Poi sicuramente si torna con qualche canzoncina e ne abbiamo un pochino di tempo disponibile prima di salutarvi verso la fine di questo redazionale, penso verso l'una, mettiamo, poi sapete ci sarà un interregno del compagno automatico e poi Blackett, e poi vi racconteremo anche, vi ricorderemo la continuità del palinsesto.
2: Scusa, posso dirti una
0: cosa? Puoi dire...
2: Cioè a me questa cosa che comunque l'automatico sì. È al maschile un po' mi dà fastidio.
0: Un compagno, io lo nomino per questo, un compagno. È quello che lui vuole, lei vuole,
2: un compagno.
1: So che c'è,
0: per me almeno
1: c'è chi la chiama anche compagno,
0: sì,
1: automatica,
0: sì,
1: forse dovremmo questionarci sul genere di della musica,
0: anche
1: che
0: se
1: genere di musica.
0: Noi lo sentiamo parte della redazione di Radio Onda Rossa, stiamo parlando di un software, quindi lo potete chiamare come volete, cioè non c'è nessun problema. Io almeno scelgo il compagno per restare un pochino là, no? Come meglio si se la sente, se può identificare. Quindi dicevamo, si torna a tra pochissimo in voce, prima lo spotino, fate attenzione a quello che succederà a Rocca di Papa questo 10 ottobre, perché poi dopo questo corteo si viene ovviamente a Roma per manifestare per la Palestina.
2: Esatto.
3: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
4: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
3: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
4: Sabato 10 ottobre alle ore 10 andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
3: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi, non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
4: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
3: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
4: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessioni.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

Una delle ultime sicuramente, almeno per questo spazio redazionale. Poi, come detto, vi lasceremo con un compagno automatico, la compagna oggi, automatica, così abbiamo deciso. E poi sicuramente Blacked, ma la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa, almeno per la giornata d'oggi, ve la racconto più in avanti, ok? Nel frattempo, i Fugazzi, Reclamation, quello che suona sull'87.9 di Radio Onda Rossa.

Boom Boom Kid, Quanto aprendí del sufrimiento, quello che suona sulla 87.9, delle ultime, dai, di questo spazio radiazionale. Ma tra poco si torna in voce praticamente per salutarvi e basta.

0: Bene, si torna in voce per l'ultima volta, ora sì, quando ormai abbiamo fatto 2 ore di redazionali e non vi potete lamentare, e tutto questo a gratis, quindi che ci potete dire? Credo di niente, altrimenti chiamate lo 06 49 17 50
1: e date... Portateci cornetti.
0: Beh, potrebbero. Potrebbero, so che ovviamente la situazione economica è difficile per tutti, per un cornettino, 2, 3 anzi, perché siamo in 3 oggi, no? E potrebbero portare ogni tanto, dico, che ne so, non venire sempre a mani vuote. Allora, momento finale, dicevamo, dello spazio redazionale, mancano 15 minuti per l'1. Noi vi lasceremo con un compagno automatico, la compagna automatica per questo mercoledì, per... dicevamo un interregno musicale di più o meno che 45 minuti dovrebbe essere. Perché? Perché alle 13.30 deve cominciare Blacket, ok? Alle 16 per il palinsesto d'oggi vi dovete aspettare in nota di classe, alle 18 lo spazio redazionale pomeridiano, alle 20 ci sarà da Roma a Bangkok l'approfondimento sull'Asia, sapete, una nuova puntata ogni 2 settimane, quindi sarà da vedere se oggi toccava o meno la replica o no, alle 21 prove tecniche di trasmissione, e alle 22.30 25 o'clock Anatemia Rifiuti Urbani per chiudere la giornata radiofonica d'oggi mercoledì 7 ottobre alle 23.45 con la replica De Notte, Cose e Città, e poi ovviamente durante la notte la replica delle trasmissioni musicali. Noi stiamo per caricare praticamente quello che abbiamo fatto in questo spazio redazionale, e quindi troverete basicamente la lettura del manifesto, o meglio detto del comunicato che è uscito alcune ore fa soltanto, chiamando a il corteo del 10 ottobre per la Palestina. Sono 3 anni del 7 ottobre, quindi il 10 ci sarà un corteo a Roma dal Colosseo, e noi, come dicevamo, abbiamo letto nell'inizio di questo spazio redazionale un comunicato che era uscito alcune ore prima soltanto. Questo più anche l'audio che ci ha mandato una compagna dei giovani palestinesi in Italia lo troverete, ripeto, a tra pochissimo nel www.ondarossa.info, come troverete anche a tra pochissimo l'aggiornamento che abbiamo fatto con la traduzione di una testimonianza direttamente dalla Turchia della repressione che vive in Turchia la comunità LGTBIQ+, ok? E che si sta per, giustamente, si sta per compiere un mese, no? Di questa repressione fortissima che è iniziata il 12 settembre da parte del governo turco con quel roboante nome e pretenzioso, soprattutto, tutto è falso, direi, della mia famiglia è sicuro, qualcosa di quel genere. Quindi abbiamo fatto un aggiornamento su quella situazione della repressione in Turchia contro il collettivo LGBTIQ+, e questo lo troverete, dicevo, a tra pochissimo. Abbiamo parlato oggi pure dell'assemblea che ci sarà domani al Forte nel Mirino, domani 8 ottobre a partire dalle ore 19 al Forte, e poi vi abbiamo ricordato alcuni altri interventi, o meglio detto eventi, cortei, manifestazioni come quello per esempio di Rocca di Papa, sempre il 10 ottobre a partire dalle 10 ore. Si può fare lo sforzo, sì, ok, non facile, però si può fare lo sforzo di andare a Rocca di Papa, perché poi si torna a Roma per, come dicevamo, il corteo per la Palestina. Un po' così è andato questo spazio redazionale, la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa per la giornata d'oggi ormai ve l'abbiamo detta, quindi diciamo che a questo meraviglioso gruppo radiofonico, forse il meglio che ha visto,
1: solo amore,
0: se solo amore sai dare, noi diamo tutto di noi diamo e anche di più, e dicevo, forse il gruppo migliore che ha visto Radio Onda Rossa un mercoledì dalle 10 alle 12 passa,
2: dal 30 settembre
0: almeno, senza
2: dal
0: dubbi
2: 30 dal 30 settembre 2026
0: guarda, non
1: e
0: ce n'è stato un altro migliore,
1: perché voi che ci ascoltate vi perdete i balletti, ma qui in studio
0: è per fortuna la radio non si può vedere, e per fortuna la radio
1: a 360 gradi,
0: esattamente, ma per fortuna la radio vuole della vostra immaginazione, no? E non lascia tutto,
1: vi chiediamo di fare questo sforzo, esatto, con la TV era troppo facile,
0: esattamente, se no.
2: E comunque un saluto, sono le 12.48, un saluto a tutte e tutti, certo, coloro che ci stanno ascoltando da questa mattina, spero di no, scherzo, ma in particolare il nostro saluto va a tutte e tutti coloro che sono privati della loro libertà personale.
0: Certamente speriamo di essere
2: 87.9 esatti. Onda Rossa, continuate ad ascoltarci,
0: compagnie,
2: perché il pomeriggio sarà pieno anche questo di
0: sì, perché il mercoledì è diventato un giorno forte, giustamente, del palinsesto di Radio Onda Rossa, direi. Cioè, forse, o così lo dice, no? Il giorno peggiore della settimana, il mercoledì. Invece qua a Radio Onda Rossa ne abbiamo tanto in quanto al palinsesto per farvi compagnia in questa giornata difficile. Dicevamo, come ha detto la compagna, ribadiamo, speriamo di essere stati una grata compagnia perché si vede privato della propria libertà personale. Voi come sempre il www.ondarossa.info come riferimento, parlando, volevo accennare o ricordare, parlando di chi si vede privato della propria libertà personale, si sta lavorando subito già, no, per la Scansionanda 2027, siamo ormai ad ottobre e quindi penso che più prima che poi avremo una nuova edizione, un nuovo numero della Scarceranda per il 2027. Quindi grazie compagne per la compagnia, giustamente, in questo redazionale, per far parte di questo meraviglioso gruppo radiofonico. Grazie a voi per l'ascolto e per la pazienza. Restate sull'87.9, buona lotta qualsiasi sia. Sky Ascoltando, Radio Onda Rossa, and stay in movimento con la radio.
3: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
4: ...8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi... Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.

Onda Rossa, ricomincia la diretta in questo mercoledì del 7 ottobre, si sono fatte le 13:25.

0: à maléfice ou l'effet subtil du cannabis.
1: E su questi no, la cannabis cantato dal grande Serge Gainsbourg. E andiamo a segnalare qualche appuntamento che ci sarà da qui al fine settimana. Dunque, Forte Prenestino oggi alle 21. Nazra, Palestine Short Film Festival. Nazra in arabo significa sguardo. E Nazra è un festival itinerante, anche un archivio che usa il cinema come strumento di resistenza culturale per allargare lo sguardo sulla Palestina e dare spazio alle voci di autrici e autori palestinesi. Oggi al Forte si proietteranno i cortometraggi vincitori delle quattro categorie del festival, fiction, documentary, experimental e Gaze on Gaza. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio vincitore del Festival Ciné Palestine, partner di Nazra. Ci saranno anche la regista Shaima Avdeh, Alessandra Mecozzi e Milena Fiore a parlare un po' di questo cinema resistente palestinese e di questo archivio e festival che si chiama Nazra, dedicato alla Palestina, alle 21 in via del Pino, Centocelle, Forte Prenestino. Ancora Forte, domani seconda assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati dopo le mobilitazioni del 25 settembre. Capiamo insieme come proseguire la campagna, l'appuntamento alle 19.

segnaliamo anche la Cyberfesta della Cyberofficina del The Lollies Underground dalle 16 a mezzanotte. Ci saranno workshop, retro gaming, musica antivirale, naturalmente la cena vegana senza carne dalle 19.

sabato alla ex SNIA via Prenestina 173-175, pallavolo dal basso volume 3, dalle 9.30 all'inizio del torneo misto Volley Popolare, 12.30 pranzo sociale e naturalmente il pre-concentramento per partire al corteo antisionista con la resistenza palestinese di sabato dal Colosseo, vi ricordo. Ed è previsto anche un fine corteo alle 20, dove si tornerà alla SNIA per cenare e ballare. Per tutta la giornata che è dedicata allo sport, ma non solo, techball, mini volley, open volley, ping pong, biliardino, scacchi, serigrafia.

Mi ricordo anche del corteo a Rocca di Papa contro lo sfruttamento economico che sta distruggendo la natura per un parco che conservi e tutela il nostro territorio. Partenza del corteo alle 10 a Rocca di Papa dai campi d'Annibale, piazza G di Vittorio, alla sede dell'ente parco. Naturalmente vi ricordo anche il corteo 14:30 Colosseo, la fine del genocidio, la fine del sionismo.

E per concludere non posso che ricordarvi della nostra iniziativa che ci sarà domenica. Anguille dalla foce del Tevere al Mar dei Sargassi, 10.000 km uniti da un impeto incontenibile. Come anguille cerchiamo nuove rotte, trasformazioni e lignaggi. E quindi domenica 11 dalle 12 a mezzanotte anguille al bilancione occupato, 12 ore di musica, performance, politica e buon cibo, naturalmente a cura e a sostegno di Radio Onda Rossa.

estremamente incredibilmente puntuali. Siamo per partire con la nostra selezione musicale di oggi, che ci accompagnerà per un bel po', come al solito, una quarantina di brani per circa un paio di ore o giù di lì. Allora andiamo giù con i volumi. Chiudiamo il micro. E partiamo.

una selezione che viene affidata per il suo inizio a questa arrangiatrice, musicista che suona, registra, mixa tutto interamente da sola, arriva dalla Cina e si chiama Iki.

Arriva adesso un'altra grande compositrice e cantautrice, anche se il termine è riduttivo. La canadese Claire Rusey, che si diletta tra l'altro a mischiare la sua elettronica con registrazioni effettuate sul campo, campo che può essere una strada trafficata o un supermercato. Ultimo singolo che ci fa sognare anche questo, Holy Sedative, di più di sognare.

Una partenza tutta al femminile quest'oggi, a seguire Claire Rosei, e ci diamo anche una svegliatina, una produttrice giapponese che da anni vive a Berlino, si chiama Seiko Killy, dal disco Dream in Dream, Yoko Shima.

E lasciamo Saeco Killi, passiamo alla musica di Broken Short, che è il nome d'arte di Ernestas Kausilas, produttore e polistrumentista lituano. Future Simple, Broken Short.

che si rimane sempre un po' a bocca aperta quando si seleziona un pezzo e poi si scopre che la cantante è scomparsa, lei aveva 35 anni e arriva dall'Ucraina e si chiama Yana Pavlova, dall'album postumo Thrill uscito nel maggio di quest'anno. Yana Pavlova insieme al musicista russo Pavel Miliakov, anche conosciuto come Bat Techno, Ilin San.

0: E dopo aver gioito con la sua voce, lasciamo Yana Pavlova.
1: Che
0: andiamo a ricordare un altro grande personaggio, poeta, attivista, figura di spicco del Black Power a Trinidad e Tobago e Grenada, Delano Abdul Mali Dekoto, scomparso il 28 giugno del 2025. È stato in prima linea nel movimento Black Power della fine degli anni 60 e della rivoluzione del 1970 a Trinidad, diventando uno dei leader del National Joint Action Committee e subendo l'arresto per il suo attivismo politico, un'attività che poi è proseguita nel Regno Unito dalla prima metà degli anni Ottanta. È stato attivo nel circuito culturale delle fiere del libro Radical nel Regno Unito, esibendosi a festa come il Cari Festa del 1981.
2: Of young colonials. More it was expression, more it was reflection, more it was many boys weighing down one boy, mind you.

lasciamo Abdul Malik de Coteau, che ci parla di un gioco d'infanzia come metafora per riflettere sull'oppressione del colonialismo. E comunque rimaniamo per il prossimo ascolto, ancora Trinidad e Tobago, anche lui attivista legato strettamente anche lui al Black Power Movement, scomparso nel 1990 Lancelot Lane, il padre del Rapso, che fondeva il Calypso con la soca e la musica tradizionale.

0: Torniamo ad oggi, andiamo in Repubblica Dominicana adesso con il gruppo del percussionista Charlie Garmendia. Allora dai, con la Cina della gasolina, Ricky Ricardo è il titolo.
1: Parece que estaba bueno, no sé.

14 in punto, Onda Rossa continua la nostra selezione musicale di quest'oggi. Adesso un duo all'esordio, si chiamano Curió Curió, il nome deriva dal vivace uccello cantore brasiliano, il Curió. Esordio su etichetta Mr. Bongo. Questa è la voce di Luisa Monteiro, accompagnata dal produttore tedesco Dustin Brown. Curió Curió.

Sì, è uno curio questo duo, veramente un bel disco, l'omonimo che esce su Mr. Bongo. Abbiamo ascoltato Acor tu meo sogno. Adesso passiamo a questo simpatico pezzo di qualche anno fa, del 2019 per l'esattezza. Siamo in Germania. Carmen, rimissata dal DJ tedesco Capote. La grande Carmen, dai!

Alberto Mesquita, anche lui se n'è andato, oggi è giornata, se n'è andato nel 2021, è fuggito dal Portogallo come pacifista e disertore durante la dittatura di Salazar per andare a coltivare la sua attività musicale e artistica ad Amsterdam. E come detto, adesso ci facciamo un po' del male, dai, su, Onda Rossa, ci sta tutta, eppure quella dopo.

vabbè, per la cronaca erano One Angie e Nate Dogg, naturalmente uno che si rifà quei suoni, classe 95, arriva da Dallas, si fa chiamare DJ Zone.

lasciamo DJ Zone e ce ne andiamo a Sydney Est. Incontriamo Endless insieme a Shepherd's Call, Champagne and Cereal.

14:25. Oggi sedatissime. Ancora per poco lasciamo la voce di Sharey, la musica di DJ Aram, e indovinate dove andiamo. Non siamo in Giamaica, siamo a Torino, la musica del compositore Cosimo Querci, album di debutto lo scorso anno, si chiama Rimane, uscito per l'etichetta Quindi Records.

Come con Neil Young, io rimango a bocca aperta quando escono nuovi dischi, niente male tra l'altro, di grandi, grandissimi come i The Residents, Eskimo Folk Tales. The Skeleton at the Bottom of the... Come again, come again.

E sempre impegnativi ma appaganti gli ascolti di The Residents. Adesso passiamo ad uno storico gruppo che compie 30 anni di attività, gruppo turco reso celebre dal documentario del 2005 Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul di Fatin Akin. Murat Ertel alla voce, al sax elettrico, al theremin, Leven Akman percussioni, cucchiai, macchine ed elettronica, la voce, la danza di Esma Ertel. E poi c'è anche Umida Take, Darbuka e percussioni, Babazula. Disco che festeggia i 30 anni di attività, 30° Dai e Babazula.

0: ideia.
1: 14:44, questa è Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming sul sito ondarossa.info, in DAB per Roma, Terni e Perugia. Dai, ci diamo una mossa finalmente. Beautiful hey, it's a beautiful space. You all come from this beautiful world. Live your life, forget about. Andiamo un po' più sul dritto adesso. Live your life, forget about. Lui, tra l'altro, è un turnista per i Gorillaz. Di origini ghaniane, arriva da Hackney, Londra.

Loro si sono formati a Brighton, anche Sandy e la voce canadese Scott, il chitarrista è britannico e Daphne, la batterista è greca, si chiamano Clit Drip, attivi dal 2017, ce li andiamo ad ascoltare tutti quanti tra pochissimo con la loro pesantissima Until You Showed Me.

Lasciamo i Clit Drip, cioè andiamo a Melbourne, dove si agitano i Sex Mask, No Love.

Si torna adesso a Londra, Hackney di nuovo, un gruppo che si è formato nel 2019, TV Priest, The Mud Never Dries.

TV Priest si rimane nel Regno Unito, adesso una band che si è formata nel 2022, arrivano da Bristol, si chiamano Knives Vermilion.

Lasciamo solo questo pezzo per ora, il Regno Unito, andiamo in Svizzera dove troviamo questa band che si chiama Fomies, diventata una colonna portante della scena Do It Yourself di quel posto. The Pool, Fomies.

Nuovo singolo per il super dinamico duo di Brighton, le Lambrini Girls. Ascoltiamo prima Bang Bang Bang, che dà il titolo al 7 pollici, lato A, poi il lato B, Cult of Celebrity, Lambrini Girls.

direi che io me ne sto quasi per andare. Ancora non lo faccio. Arrivano da Sydney questi Lost Stones, Manipulation.

15:13 minuti. E allora vi ricordo, alle 17:45 si parlerà del festival dedicato a Joseph Yamanetevel de Giorgio. Un festival giunto alla sua terza edizione, la giornata conclusiva si terrà domenica a Lucia e Siesta. Se ne parlerà alle 17:45 come degli altri appuntamenti del 10 ottobre, oltre a quello di Roma in tutta Italia. Quindi rimanete sintonizzati e sintonizzate. Vi ricordo, alle 16 si parla di scuola con la trasmissione Nota di Classe. Noi andiamo avanti ancora poi un po' con la musica. Adesso quella che arriva da questo musicista newyorkese che si chiama Sylvan Paul, Speed.

Torniamo in Australia adesso a Brisbane, ci raccontano di un'estate senza fine come quella che è stata la Full Flower Moon Band. E dai, allora, Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming sul sito ondarossa.info e in DAB per le zone di Perugia, Terni e Roma.

Passiamo adesso a PREN, il progetto guidato dalla cantautrice e polistrumentista Izzy Agerup. In realtà lei, oltre che a cantare, suona tutti gli strumenti, come detto, da Chicago, dal suo album di esordio che si chiama To The Wind Of. Ci ascoltiamo la sua I'm Gonna Fry All The Fish In The Sea, PREN.

Non l'avevo ascoltato decisamente bene. Lei è davvero incredibile. Si chiama Prewn, Prewn. To the Window, il lavoro del 2023, poi è uscito qualcosa anche nel 2025, andatela a cercare se volete. Chiudiamo così leggeri leggeri con la musica che arriva ancora dall'Australia, ancora da Brisbane, con Radium Dolls, Golden Boy.

E adesso arriva una band da Londra, si chiamano Sorry, band guidata da due cantatori amici d'infanzia, Asha Lawrence e Louis O'Brien.

E siamo quasi per chiudere, passiamo adesso alla musica di un'artista non binaria di base a Oakland, California, nota per la sua proposta che fonde hard folk, chamber pop, indie pop, con anche pizzichi di musica d'avanguardia e new age, Asha Wells. You're

Asha Wells, anche lei grandissima, finale con tutte grandi donne, lei una fantastica chitarrista gallese, si chiama Gnenifer Raymond, uno stile che lei definisce Welsh Primitive, stile che fonde la tradizione della chitarra primitiva americana. Parliamo di personaggi come John Fay, Roscoe Holcomb e il blues del Mississippi, fondendo il tutto con la sua energia grezza tra punk rock e atmosfere horror. Jack Parsons Blues.

Jennifer Raymond, non pensavo che la chitarra potesse dare ancora queste emozioni dopo aver sentito qualsiasi altra cosa. 15 e 38 minuti. Direi ci siamo quasi.

una chitarra e un basso che arrivano dagli Stati Uniti. Il basso è quello di Al Cisneros, da San José, California, cofondatore e cantante di band metal doom come Sleep at Home. Qui accompagnato da David Eugene Edwards.

E ci salutiamo, direi è giunta l'ora. Vi ricordo Anguilla al bilancione occupato questa domenica dalle 12 a mezzanotte, musica, arte e politica a sostegno di Radio Onda Rossa. La chiudiamo a Montmartre. La musica di Charlotte Dumont.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che

0: autorizza CEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa e agli ascoltatori. Questa è Nota di Classe, la nuova trasmissione sulla scuola di Radio Onda Rossa. Buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: E buonasera anche a chi ci telefona allo 06 49 17 50. Potete telefonare per intervenire in diretta oppure potete scrivere a notadiclasse@ondarossa.info.
1: Oppure potete anche farci degli squilletti.
0: Quelli mi sembra che già ci siano.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie. E oltre a questo, prima di entrare, come si suol dire, nel vivo delle trasmissioni, vi vogliamo dire che questa domenica Anguille al Bilancione occupato, iniziativa di musica e arte a sostegno di Radio Onda Rossa dalle 12 alle 24, tutte attese al bilancione. Si starà bene, si mangerà e soprattutto si ballerà e si ascolterà dell'ottima musica, mi sembra proprio la cosa. Quindi dopo le locuste al forte, questa volta le anguille sono al bilancione occupato. E chissà se riuscirò anche a mettere una canzone. Eccola. Per entrare nel vivo della trasmissione di oggi vi voglio porre un quesito, vi interrogo in diretta.
1: Addirittura.
0: Allora, oggi il giornale, quel quotidiano che aveva di cui il fondatore era Indro Montanelli, che è stata a lungo di proprietà della famiglia Berlusconi e che ora non è che sia tanto meglio,
1: e di cui preferiamo in genere non parlare comunque,
0: e che è diretto da Tommaso Cerno.
1: Tommaso Cerno.
0: Oggi titola, vediamo un po' se voi riuscite a capire senza leggere il sottotitolo a cosa si riferisce, La piazza di Allah.
1: Stiamo aspettando telefonate?
0: No, voi rispondete intanto.
1: Ah no, io purtroppo ho letto e ho sentito la rassegna stampa stamattina, quindi non sono la persona più adatta a rispondere. Resta però un redattore
0: una redattrice.
2: Non so nulla, la Mecca.
1: Non immagini.
2: La Mecca, non lo so.
0: La Mecca.
1: La Pietra Nera.
0: La Pietra Nera.
2: La
0: piazza di Allah. Quale sarà questa piazza di Allah? Diamogli 10 secondi.
1: Sì.
2: Gualtieri ha inaugurato una nuova piazza a Roma.
0: Errore.
2: Secondo tentativo.
1: Se vuoi un secondo tentativo te lo diamo.
2: No, vabbè, io conosco Cerno, quindi diciamo per me è facile.
0: Prego.
2: È la Francia,
0: applausi.
1: Brava.
0: E che c'entra? Spiegacelo tu, perché io non ci sono tanto arrivato, ho dovuto leggere
1: sotto. Visto che conosci Cerno.
2: Beh, conoscendo Cerno, io direi che abbiamo tappezzato questa radio di tutti i titoli del giornale Il Tempo, quindi sostanzialmente...
0: Ma quando c'era Cerno, quando dici?
2: Sì, certo.
0: Perché ora
2: c'è...
0: quell'altro, Capezzone.
2: E dunque diciamo la fissazione per l'Islam, Allah.
0: Sì, ho capito, ma non c'era una manifestazione studentesca oggi a Parigi?
2: Sì, studentesca, sì, però cioè... Trump, la so, Trump, avete letto, no? Trump ha detto che è Allah, diciamo, quella è la piazza dell'Allah, e quindi Cerno
1: fa eco a Trump, sì, in questo cortocircuito logico. Beh, assoluto, però. Non è imputabile a lui, ma ubi maior, insomma.
0: Comunque ha vinto la redattrice. Francia nel caos, dice Trump svela la verità.
1: La redattrice è molto ben informata.
0: Colpa dell'Islam.
2: No, io non ho copiato, professoressa. Stavo di qua, io non
0: secondo me ti ha suggerito Cerno.
1: D'altra parte hai detto che lo conosci bene.
2: Lo conosciamo, sì.
0: Facciamoci aiutare e chiamiamo da casa, e in particolare da casa francese, per sentire un po'.
2: Ah, perché di
1: per
2: solito
1: cercare qualcosa di
2: per
1: sensato.
2: Sapere le notizie uno va alla fonte.
1: Normalmente.
0: No, noi così che non siamo capaci di fare giornalisti, noi andiamo alla fonte. Invece
2: altri
0: hanno la verità.
2: Ok, con la V maiuscola.

0: Vi abbiamo fatto aspettare un po', ma chiamare in Francia sembra di chiamare dall'altro capo del mondo. Vediamo se ce l'abbiamo fatta con la nostra interlocutrice. Pronto?
1: Pronto, sì,
0: eccola.
1: Questa volta ce l'abbiamo fatta, scusate.
0: No, perché
1: i telefoni sono in rivolta, visibilmente.
0: Sì, evidentemente sono in rivolta perché c'è sciopero, non lo so, o forse ci sono servizi segreti, non lo so che cosa può essere.
1: Comunque
0: abbiamo all'altro capo del telefono una compagna che è un'insegnante di una scuola statale francese. Hai scioperato ieri?
1: Allora, sì.
0: Sì,
1: tra l'altro la nostra scuola era comunque chiusa ieri perché in uno dei blocchi ci sono stati dei danneggiamenti che hanno fatto che siamo passati in DAD, insomma una versione come molte altre scuole, e quindi la scuola era chiusa, barricata, vuota.
0: Ok. Senti, com'è andata? Partiamo da ieri, dai, com'è andata questa, lo ricordiamo, ieri in Francia, allora diciamo che già da un po', magari ci dettagli meglio tu, è cominciata una grande protesta studentesca nelle scuole superiori francesi, che se non sbaglio si chiamano tutti licei, che siano tecnici, professionali o licei come li intendiamo qua. Ieri era stata lanciata una giornata di sciopero dalle associazioni studentesche, ripresa anche però dai sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici, CGT e non solo. Com'è andata?
1: Esatto, CGT, Solidaire, tutta l'intersindacale. Allora, grande giornata, nel senso che alle manifestazioni, perché ce n'era una grande a Parigi dove c'erano 250.000 persone, 300.000, le cifre sono state ovviamente, ognuno ha dato i suoi numeri. E ci sono state anche molte manifestazioni in altre città con una grandissima energia, varia.
0: Stavi dicendo con una grandissima energia queste manifestazioni in città varie, immaginiamo.
1: Grandissima energia.
0: Sì, Marsiglia, Lione, Lille, anche più piccole.
1: Sì, sì, anche fino a Montpellier, piccole città, tante città hanno manifestato. Le scuole del paese erano in mobilitazione, erano chiuse, tra quelle chiuse perché alcune sono passate in didattica a distanza per varie ragioni, tra l'altro c'è stato anche appunto questo tentativo di un po' spegnere la mobilitazione.
0: Scusa, ogni tanto ti perdiamo. Spengere la mobilitazione? In che modo hanno tentato?
1: Con la didattica a distanza, in tanti modi diversi, tra cui la didattica a distanza. Alcuni licei sono passati in didattica a distanza per via dei blocchi, però il fatto sta che quindi due licei su tre erano chiusi ieri. Le facoltà, le università, 90% delle università erano chiuse, fino a 100% sul territorio esagonale, tra quelle che erano bloccate, quelle che erano passate in didattica a distanza. Tra l'altro sottolineo che i docenti hanno espresso molto apertamente la loro contrarietà alla didattica a distanza, al fatto di, insomma, si è capito che c'è un tentativo di spegnere la miccia passando a distanza, e quindi diciamo il sistema educativo dalle superiori
0: All'università tutto bloccato. E per quanto riguarda l'adesione allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, che ci dici?
1: Allora, l'adesione è stata abbastanza importante, c'erano soprattutto personale dell'educazione e genitori, moltissimi genitori che quindi immagino hanno scioperato per seguire i figli. Allora, nella scuola i numeri dello sciopero sono anche più come dire, sottostimati, perché molte persone, come dicevo, in molte scuole erano chiuse per gran parte, quindi
0: non si poteva contare chi era in sciopero,
1: sì,
0: e chi no.
1: Esatto, quindi la partecipazione è stata comunque massiccia e l'energia molto forte. Dopo c'è stata un'assemblea dell'educazione, da una parte gli studenti, il personale dall'altra parte, con l'idea di continuare la mobilitazione. Poi le due assemblee si sono riunite e già un'altra data è stata tirata fuori, domani, per dirvi il ritmo molto accelerato di questo movimento.
0: Quindi domani ancora per strada, ancora in piazza?
1: Domani ancora in piazza, ancora una giornata di mobilitazione. Allora, le notizie arrivano col contagocce. Vedo che c'è un appello per Parigi, un appuntamento per la manifestazione, ma comunque la giornata di sciopero e mobilitazione è chiamata. Tra l'altro i sindacati, bisogna precisare che hanno messo una giornata di sciopero per martedì, ma è ben precisato nei comunicati che gli invitano degli studenti. Un preavviso di sciopero è stato messo per tutti i giorni, quindi diciamo.
0: Quindi le associazioni degli studenti hanno convocato per oggi 7 ottobre uno sciopero, ma hanno detto che il preavviso è per tutti i giorni. Abbiamo capito bene?
1: Ieri i sindacati hanno giornata di mobilitazione. Oggi in Terregno un'altra giornata di mobilitazione, e domani i sindacati l'unione dei sindacati aveva chiamato il 6, precisando che dei preavvisi di sciopero sono messi tutti i giorni, quindi invitando il personale comunque a mobilitarsi con gli studenti.
0: Evidentemente questo si può fare in Francia, qua non si può fare bene. Siamo felici per le mobilitazioni francesi, meno per le nostre. E quindi quali erano le parole d'ordine in piazza, gli slogan, di cosa si è parlato all'assemblea? Insomma, dici un po' tu.
1: Allora, le parole d'ordine della mobilitazione, come vi raccontavo, sono intanto dei mezzi, come dire, a scuole più dotate, insegnanti davanti agli alunni, problema della proprio delle strutture scolastiche.
0: Il problema, perché scusa, io ogni tanto ripeto e lo dici perché ti perdiamo, non so per quale motivo. Comunque stavi dicendo la richiesta sull'edilizia scolastica, che sia più adeguata e ci sia più
1: scolastica,
0: investimento.
1: La mobilitazione è partita dalle scuole di periferia, in particolare nel 93 e a Créteil, che sono dei dipartimenti che sono partiti a base alle istituzioni, quindi la questione degli insegnanti, delle scuole che crollano a pezzi è particolarmente presente in queste scuole. E insieme a queste tematiche ci sta anche quella dell'avvenire più largamente, ad esempio Parcoursup, che è il dispositivo che organizza l'accesso agli studi superiori, è grande bersaglio della mobilitazione degli studenti, con l'idea che Parcoursup organizza le diseguaglianze sociali, rinforza le disuguaglianze nell'accesso agli studi superiori e priva di futuro molti alunni e futuri studenti. Tra l'altro gli studenti universitari hanno portato la stessa direzione, il dispositivo che regola l'accesso al master, quindi alla laurea biennale, che è idem selettivo, non si può accedere al master se non passando per questo dispositivo in cui si mette natura e poi si viene o no accettati, quindi spesso c'è appunto un rifiuto, e questo per tutte le per tutti gli studi, non ci non è che ci sono come in Italia alcune università a numero chiuso per entrare in qualsiasi formazione.
0: Per entrare in qualsiasi università c'è bisogno di passare questo esame che viene denunciato essere comunque un tappo estremamente classista.
1: Esatto, e anche perché i dossier esaminati sono dossier che portano il nome della scuola, quindi rinforzando le disuguaglianze sociali e territoriali, che mettono, come dire, tutta una serie di elementi che favoriscono una selezione su basi classiste. E, quindi questo è uno dei temi, in filigrana, diciamo, tra di tutti questi temi, e come questione dell'avvenire c'è una rivolta contro la militarizzazione della gioventù che è rinforzata da questi dispositivi, e poi ovviamente al centro c'è il grande tema delle violenze della polizia che sono il quotidiano in realtà per i quartieri popolari, per i giovani razzializzati che subiscono più controlli, più bavure, eccetera, eccetera, e che in questo momento di rivolte studentesche si è mostrata in tutto il suo splendore. Più largamente la questione che portano i giovani è la questione delle condizioni di vita, delle condizioni di avvenire, e in particolare delle disuguaglianze sociali e razziali che sono particolarmente crude in Francia.
0: Sì, abbiamo letto fra l'altro di, non so se ci puoi confermare, 6.500 fermi di polizia per una stragrande maggioranza di minorenni, perché ovviamente la stragrande maggioranza sono gli studenti dei licei e le studenti, e anche insomma racconti di violenze molto forti dentro le centrali delle forze dell'ordine.
1: Sì, sono stati migliaia di arresti. Di GPN, che è la polizia della polizia, l'istituzione che è chiamata a investigare sulle violenze della polizia, è stata sollecitata per 15 casi. Ovviamente quando si sollecita l'IGPN è che già c'è una presa in conto delle violenze, quindi questa è soltanto la punta dell'iceberg. Ci sono stati numerosi episodi che hanno fatto, come dire, inorridire particolarmente. Per esempio un ragazzino di 14 anni ha perso una mano è stato amputato a causa di una granata assordante che gli è finita sulla mano al margine di una mobilitazione. Un altro ragazzo è stato aperto ha una frattura terrificante della mascella, ha perso tutti i denti superiori, adesso si deve nutrire con una cannuccia, ha insomma delle conseguenze fisiche devastanti a causa di un tiro di LBD, che è un altro degli utensili utilizzati dalle forze dell'ordine per la gestione delle manifestazioni, e che sono delle vere e proprie armi da guerra che sono utilizzate peraltro soltanto per alcune soltanto in Francia, in tutta Europa. Infatti ha talmente scioccato questi episodi hanno talmente scioccato che sono due, poi ce ne sono
0: Scusa Matte, abbiamo perso di nuovo. Dicevi ce ne sono due?
1: Ne ho citate soltanto due, ma ce ne sono anche molti altri. Un altro ragazzo che ha probabilmente perso l'uso dell'occhio, persone più eclatanti. Dopodiché, come dicevo, la polizia l'IGPN è stata sollecitata per 15 situazioni già, e quando è sollecitata sono le situazioni più eclatanti. L'estensione della violenza della polizia nella gestione di questa mobilitazione è incredibile. Infatti ha fatto ha generato un'onda di shock, e in questo caso si tratta proprio di ragazzini che hanno subito queste violenze.
0: Sì, un'onda di shock, nonostante, appunto, tu dicevi prima, la violenza e la polizia è una delle cause stesse della mobilitazione, proprio perché nelle banlieue, nelle periferie, per le persone razzializzate questa violenza è quotidiana.
1: Infatti ricordiamo che è stata molto evocata in questi giorni che l'ultima grande insorgenza nelle banlieue è stata intorno alla morte di Nael, che era pure lui un ragazzino di 17 anni che è stato a cui le forze dell'ordine hanno tirato dal finestrino, proprio ricorderete forse questa storia perché è stata
0: gli avevano sparato dal finestrino della volante.
1: Lui stava dentro la macchina e il poliziotto gli ha sparato dal finestrino. E questa scena è stata filmata.
0: E quindi ovviamente...
2: Senti, noi qui dall'Italia abbiamo soltanto notizia degli scontri, no, dei cassonetti bruciati, le testimonianze di tutti i ragazzini e le ragazzine che hanno partecipato e che stanno invece emergendo da una certa stampa, quindi le violenze psicologiche e fisiche nella strada e dentro i commissariati in Francia sono un po' nascosti. Lì da voi tu dici c'è un grosso shock, quindi la grande stampa punta molto sulla, no, sulla violenza, sulle ripercussioni elettorali, mi viene da dire, tra Le Pen e Mélenchon, e ancora c'è questo stacco tra quello che succede nelle piazze, nelle vite delle persone, nelle scuole, e quello che la risposta della politica attraverso anche i mass media?
1: Sì, sicuramente. Per dirvi proprio, per farvi un riassunto abbastanza parlante, è uscito un articolo che analizzava il trattamento delle mobilitazioni studentesche su France 2, che è una delle grandi televisioni pubbliche. Il 70, vi ritrovo proprio le percentuali, il 75% del tempo di antenna era consacrato
0: ai cassonetti bruciati,
1: alla spazzatura incendiati, ai cassonetti bruciati, insomma ai danni vari ed eventuali, 12% alle accuse contro LFI, contro la France Insoumise, 8% alle rivendicazioni del movimento, 3% alle violenze della polizia e 2% all'organizzazione del movimento, quindi una disparità mostruosa. Certo, ho l'impressione personalmente che c'è comunque uno spostamento che si è prodotto in questi proprio ultimissimi giorni, da ieri forse, credo, tanto diciamocelo, i giovani sono stati capaci di spostare le cose, la mobilitazione di ieri è stata veramente massiva e infatti il governo ha dovuto cominciare a agitarsi per cercare di capire come gestire questa situazione.
0: Cioè, si è reso conto il governo che non basta più dire tutta colpa di France Insoumise, che, come dire, eccita la piazza?
1: Sì, ieri Le Cornu stasera Lecon interviene in televisione anche su questa questione del movimento studentesco. Ieri, nel mezzo delle mobilitazioni, in un gesto di totale improvvisazione, ha detto che i licei dovranno chiudere, dovranno interrompere le lezioni per quelli che sono aperti, per fare dei momenti di democrazia interna, tra virgolette, con gli studenti. Il ministro dell'educazione ha detto che una piattaforma è stata aperta perché gli studenti possano dire le loro doleanze. Quindi, in modo scomposto, il governo ha cominciato a dire vi ascoltiamo in delle forme. Questo sicuramente un'ipocrisia senza nome, però è anche il segno che visibilmente la strategia del meniamo fortissimo e spegniamo tutto non ha funzionato, e se ne sono resi conto, e sta avendo un contraccolto molto importante, perché la popolazione si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, al punto che oggi che sono...
0: Ce lo devi di nuovo ripetere, perché sei di nuovo andata via? Oggi?
1: Al punto che oggi il governo ha annunciato che le granate assordanti, che sono l'arma che ha privato il ragazzo di 14 anni di cui parlavo prima, Eden, di una mano, sono vietate, sono sospese, il loro uso è sospeso nel quadro della gestione di piazza del movimento studentesco. Quindi c'è una, come dire, c'è un contraccolpo per il governo, non sta più potendo far finta di nulla. E per esempio là leggo che mercoledì, quindi oggi, il Nunez è audizionato per la gestione dell'ordine pubblico nel quadro delle mobilitazioni studentesche. Considerate che Nunez aveva annunciato che la polizia, le forze dell'ordine non avevano nessuna indicazione di, come dire, di trattenersi un minimo di fronte agli di fronte ai ragazzi, di fronte ai bambini.
0: Ecco che evidentemente abbiamo un problema, proviamo a risolverlo. In frattempo, Stromae.

0: oublier tous les problèmes.
1: Sei con noi?
2: Sono con voi, scusate.
1: No, figurati.
2: Opero generale nel telefono.
1: Stavi dicendo, hai citato un personaggio, Nugnanz, credo che, scusa l'ignoranza, ma non so chi è.
2: È il ministro degli interni, scusate, non ho precisato.
1: Perché Le Cornu è il primo ministro e Nugnanz è quello degli interni. Quindi il ministro degli interni, stavi dicendo, che ha dichiarato?
2: Oggi ha annunciato che l'uso delle granate assordanti, che sono

0: nessuna indicazione di trattenersi o di, come dire, di gestire un po' differentemente la mobilitazione dei giovani, quindi questo aveva abbastanza scioccato, perché voglio dire,
1: quindi mani sciolte alle guardie,
0: mani sciolte proprio, piena, andate e fate quello che volete.
2: Senti, è impressionante anche, diciamo, la concomitanza di Macron, che diciamo, mentre le piazze di tutta le cittadine e le città della Francia si riempivano di ragazzi e ragazze che protestavano, postava il lancio del missile balistico a testata nucleare dal largo della Bretagna da questa nave molto tronfio. A me pare piuttosto impressionante, visto che peraltro tra le varie rivendicazioni è appunto spostare tutti i soldi buttati per la guerra verso anche l'istruzione.
0: Esatto, sì, Macron ha l'aria di non voler, come dire, di fare il vago, ha mandato avanti Nunes, Le Cornu, lui parla d'altro, e perché è uno degli aspetti inediti di questa mobilitazione, che capita in un periodo elettorale, sentivo stamattina che è piuttosto inedito in Francia, e quindi c'è un po' di, come dire, i movimenti sono scomposti da parte del governo. Tra l'altro capita in pieno periodo di discussione della legge di bilancio, quindi il governo sta provando in tutti i modi a far finta di niente, malmenare gli studenti perché le cose siano interrate, adesso lanciare scompostamente un tentativo di dialogo, che tra l'altro ha fatto, come dire, ha fatto drizzare i capelli ai presidi, a cui le indicazioni erano state piuttosto quelle di attenzione, allerta intrusione, chiudere tutto, barricare, DAD, eccetera eccetera. Quindi c'è una gestione, come dire, visibilmente scomposta.
1: Senti, prima di chiamarti scherzavamo sul fatto che il giornale, quello fondato da Indro Montanelli, oggi, parlando della piazza, dà il primo titolo alla piazza francese e titola La piazza di Allah, riprendendo ovviamente Trump, che dice che le mobilitazioni sono colpa dell'Islam. E insomma, l'accusa è quella di islamo-gauchisme, per dirla alla francese. Questa posizione ha spazio in Francia?
0: Sicuramente non è pronunciata espressamente, però sicuramente i giovani che sono nelle piazze sono i giovani che hanno un background nella migrazione postcoloniale, sono i giovani razzializzati, quindi questa dimensione, allora, non necessariamente esplicitamente islamofobica, non mi sembra di aver visto questo, ma sicuramente c'è una dimensione di razzismo. Le proteste sono state immediatamente classificate come si dice, come riot urbani, lo stesso tipo di reazione di fronte alle esplosioni di rabbia dopo la morte di Nahel, a tutte le esplosioni di rabbia dei giovani delle banlieue, e quindi riot urbano uguale incomprensibile espressione
1: mancanza di riconoscenza verso l'uomo bianco.
0: Esatto, di selvaggitudine, eccetera. Quindi sì, direi che sullo sfondo c'è sicuramente

0: cioè sullo sfondo, manco tanto sullo sfondo, ma diciamo il trattamento è sicuramente quello di un un'espressione di un razzismo stato.
1: Senti, la questione della Palestina c'era nella piazza di ieri?
0: Allora, la questione della Palestina c'è, come c'è peraltro nelle scuole, cioè io insegno in una scuola di banlieue e i giovani che hanno un background nelle migrazioni postcoloniali razzializzate hanno fortemente la questione della Palestina a cuore, perché la Palestina è la bussola delle lotte postcoloniali, quindi la Palestina c'era, e come, c'erano bandiere, c'erano kefie, c'erano immediatamente unita, tra l'altro sì, diciamo in modo molto molto spontaneo. Tra l'altro questo weekend staremo a vedere, ma c'è la grande manifestazione internazionale per la decolonizzazione della Palestina, contro il genocidio, contro l'occupazione coloniale. Questo è il mese di lotta contro l'armamento.
1: Quindi il 10 ottobre non è una data solo italiana, ma è una data anche francese, parigina in particolar modo?
0: Assolutamente, a Parigi c'è una grossa manifestazione, ritornano insieme tutte le, come diciamo, una grossa manifestazione lanciata da tutte le organizzazioni che lottano per la liberazione della Palestina, quindi è una grossa data anche a Parigi.
1: Bene, senti, io ti faccio un'ultima domanda e poi chiudiamo, ti stiamo spremendo. La mia domanda è: quando non ci sono i cortei, come si articola questa protesta? Cioè, ci sono assemblee, occupazioni dentro le scuole, blocchi delle lezioni, che succede?
0: Allora, le occupazioni nelle scuole qua non sono
1: una pratica.
0: Sono una pratica. Qua le occupazioni sono più, cioè qua si fanno i blocchi. Io ti dico, venendo dalla scuola italiana, sto imparando pure io come funzionano, però mi si dice che le occupazioni è una roba che si faceva prima, adesso non si fa più. Quindi sono principalmente blocchi.
1: Blocchi delle lezioni?
0: Blocchi davanti, blocchi
1: picchetti, quindi picchetti davanti ai cancelli della scuola, nessuno entra.
0: Esatto, nessuno entra. E in alcune scuole ci sono, soprattutto le scuole in cui il personale è solidale e riesce ad avere una voce, si sono organizzate delle assemblee generali dentro le scuole, per esempio a Nanterre, a Descartes, qua vicino, ci sono state delle assemblee generali. Globalmente le cose succedono fuori. Adesso si è creata una... Allora, intanto ci sono i sindacati studenteschi più tradizionali, più organizzati, mi viene da dire. Si sono create dei coordinamenti, quindi è nato il coordinamento dei licei, dei liceali della banlieue, che unisce tutti gli studenti, uno dice il nome delle scuole di banlieue. Ieri c'è stata l'assemblea che è stata indetta ieri, di cui ti parlavo, alla fine della ricontrollo, ma mi sembra che sia effettivamente questo coordinamento qua, o non so se ce n'è un secondo di coordinamento anche degli studenti in mobilitazione in generale. Quindi ci sono dei momenti di coordinamento all'esterno delle scuole, e moltissimo mi sembra di, anche parlando insomma con i nostri alunni eccetera, molto si passa anche per i gruppi, come dire, SMART, per per i social, i gruppi online, eccetera, quindi c'è anche un'informalità informatica di questo tipo. Allora, la manifestazione di domani è lanciata dal coordinamento degli studenti Paris Banlieue. Ieri c'era un'assemblea generale dei liceali, non meglio specificata, ma credo che sia questo coordinamento che unisce un po' le diverse scuole.
1: Bene, grazie. E quindi niente, non rimane che rimanere in collegamento, visto che insomma il prossimo corteo è già domani, ma che la protesta insomma rimane in essere. Noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo e buona lotta.
0: Grazie, comunque sì, rileggevo il comunicato di ieri, anche il personale, anche se non c'è una nuova chiamata allo sciopero, siccome sono appunto i sindacati hanno messo a disposizione una copertura dello sciopero, ci sono le assemblee locali e quella di coordinamento di Parigi ha lanciato uno sciopero anche per domani.
1: Benissimo, quindi insomma rimaniamo in contatto, buono sciopero, buona lotta e basta.
0: Grazie, ci sentiamo quando volete per nuovi aggiornamenti. Comunque è bellissimo qua, c'è un grandissimo fermento.
1: Bene, ci fa piacere sentirlo dire. Ciao.

0: sostanzialmente Nota di classe oggi finisce qui, è tutta dedicata alla Francia e ne capiamo i motivi, insomma altre cose avremmo potute dirle, ma ci sarà tempo per dirlo, anche perché in realtà dobbiamo ricollegarci con Parigi, perché oggi c'è l'udienza per Zaid, una delle persone caduta sotto la mannaia anti-antifa, sempre sui processi legati al febbraio 23 rispetto alla manifestazione dei nazisti a Budapest.
1: Salutiamo le redattrici che oggi non sono qui presenti e quindi per Nota di classe diamo appuntamento a mercoledì prossimo ore 16:30 Radio Onda Rossa.
0: Ma non vi muovete da lì che ci ricolleghiamo subito con Parigi.

0: dentro, io sono rascetto.
1: 17:35 Radio Onda Rossa, come promesso siamo in corrispondenza con la Francia, con Parigi, dove c'è prevista per oggi pomeriggio l'udienza sul caso di Zaid nella campagna Friuli Antifa. Pronto?
2: Sì, ciao a tutte e tutti.
1: Ciao a te e grazie. Senti, se puoi sintetizzare insomma la situazione di Zaid, so che ti stiamo chiamando al presidio, quindi davanti al tribunale.
2: Sì, in realtà siamo dentro al tribunale, alla Corte d'Appello, abbiamo deciso di convergere fuori da sala d'udienza per mostrare che siamo tanti e siamo tutti all'interno, visto che c'è spazio per farlo, così possiamo anche seguire l'udienza una volta che Zaid sarà convocato, che dovrebbe essere forse tra mezz'ora, non è molto chiaro. E la situazione di oggi è quella, quindi, come forse l'avete già annunciato, di questo cosiddetto caso Budapest, quindi il processo a tutta una serie di compagni e compagne che avevano partecipato a delle manifestazioni contro la giornata dell'onore nel 2024 a Budapest in Ungheria. E processo sul quale tra l'altro sicuramente il 30 avrete visto il 30 settembre Gino, un altro compagno che era qui in Francia e al quale per il quale l'Ungheria chiedeva l'estradizione. La Francia aveva negato l'estradizione in Ungheria, ma adesso l'ha confermata, l'ha riconosciuta invece la Germania. Oggi c'è Zaid, che è un altro compagno che passa in questo quadro qui. È l'Ungheria ancora una volta a chiederne l'estradizione sotto forma di questo famigerato e infame mandato di cattura europeo. E l'udienza di oggi è l'ultima udienza di dibattimento sul caso, quindi durerà probabilmente anche parecchio prima del verdetto che uscirà tra circa un mese. Dunque stiamo cercando, in questo comitato di istruzione a Budapest sta cercando di attenzionare il più possibile la società francese, innanzitutto, come pure la società italiana, quella tedesca, e via dicendo, sull'avanzamento di questi processi, che sono dei processi di criminalizzazione radicale all'antifascismo, che sono dei processi in cui delle pene assolutamente spropositate, quindi palesemente dei processi politici, sono richieste dall'accusa ai danni di dei compagni che sono accusati delle scaramuzze che hanno implicato tra l'altro pochissimi giorni di come si dice, sospensione dal lavoro per le persone che si dicono vittime di questi attacchi qua, che tra l'altro sono dei nazisti, quindi guarda, questo è un po'
1: sono
2: il quadro.
1: Dei nazisti, diciamo, a cui è stato dato 7-8 giorni al massimo, insomma, di sospensione dal lavoro per problemi medici. Era febbraio 23, dico bene?
2: Sì, esattamente. E ho detto 24, ho sbagliato ed era 23, esattamente.
1: No, per chi ci ascolta, sì. Insomma. E la situazione di Zaid, diciamo, ha delle particolarità, perché se non sbaglio Zaid ha uno status di rifugiato.
2: Precisamente, Zaid è venuto con la famiglia in Germania nel 2011-2014, se non sbaglio, e famiglia palestinese precedentemente scappata in Siria e conseguentemente esiliata in rifugiata in Europa, quindi sì, ha uno statuto di rifugiato che da quando questo processo è cominciato gli è decaduto, quindi è in una situazione amministrativamente ultra mega precaria. E questo ne fa la particolarità del suo caso, come pure in realtà per Gino la particolarità del suo caso la fa il fatto che Gino ha la nazionalità albanese, perché non gli è stata concessa la nazionalità italiana per aver preso le condanne per aver partecipato a delle occupazioni abitative. E dunque entrambi, Gino e Zaid, sono in queste situazioni di precarietà amministrativa, che aggiunge un livello di complessità a tutto il processo. Effettivamente Zaid, nel momento in cui venisse, come speriamo non accade in alcun modo, reso estradabile in Ungheria, si troverebbe non solo in una situazione di persona stampa piena nelle carceri ungheresi, si troverebbe in una situazione in cui non c'è un paese in grado di fare della democrazia, della diplomazia a suo favore per richiederne il rinvio in patria, come per esempio speriamo che possa succedere per Maya, in questo momento in cui la famiglia e i compagni stanno chiedendo che Maya venga giudicata in Germania, quindi c'è un lavoro di diplomazia in atto per ottenere questa cosa qui. Ecco, queste robe qui non sarebbero possibili per Zaid a causa della sua situazione di rifugiato, e ripeto ancora una volta che le accuse e questo processo di criminalizzazione che subiscono questi compagni ha fatto sì che per lui il suo statuto amministrativo si sia visto messo in discussione, ecco, cioè il suo statuto di rifugiato.
1: In questo caso quindi si tratta dell'estradizione in Ungheria, quindi possiamo sperare che la Francia, che l'ha negato l'estradizione in Ungheria anche per Gino, la neghi anche per Zaid?
2: Sì, esattamente, questa è la speranza, al netto del fatto che nel mentre il governo ungherese è cambiato. Questo a quanto pare, secondo le informazioni che si stanno cercando di ragionare anche dalla difesa, non sembra che abbia implicato un cambiamento nell'organizzazione del sistema giudiziario ungherese. I funzionari non sono cambiati, i giudici non sono cambiati, e come stiamo vedendo e sentendo dalle testimonianze di Maya, tra l'altro, che ha avuto il suo appello circa una settimana, 10 giorni fa, le condizioni carcerarie sono sempre estremamente violente. Lei stessa raccontava nella sua testimonianza alla corte di essere stata a più riprese picchiata dai suoi carcerieri, e rimane il rischio di un processo iniquo proprio per il fatto che la struttura giudiziaria non è cambiata, anche se c'è stato un cambio di governo.
1: E fra l'altro, insomma, anche la situazione legislativa di una ormai ex democrazia, l'Ungheria, non è cambiata col nuovo governo.
2: Esattamente. Dunque, diciamo che la precedente decisione che era stata presa nel caso di Gino certamente lascia ben sperare sul fatto che la stessa decisione venga presa per Zaid. Andiamo a vedere come va oggi.
1: Bene, e senti, noi ti ringraziamo molto, aspettiamo notizie da Parigi, sicuramente ci risentiamo domani, ma insomma se avete notizie anche prima noi siamo qua.
2: Certamente, grazie a voi per aver chiamato, e sì, certamente appena abbiamo qualche notizia ve la trasmettiamo subito.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

Ed oggi una continuità, vi lasceremo pochissimi spazi musicali perché abbiamo veramente tantissimo da approfondire, da raccontarvi, però insomma ancora un minuto ce lo prendiamo per poi tornare in diretta e sentire direttamente dalla voce di una compagna che ha organizzato questa seconda giornata del festival Yo-Yo Fest, uno dei momenti di incontro, partecipazione. Il primo c'è stato il 4 ottobre, il prossimo ci sarà l'11, per ricordare Youssef Yeman Tewalde, per tutti e tutte Yo-Yo, ma non solo, due momenti di riflessione, due giornate per costruire, stare insieme. Vedere insomma che cosa si muove dentro la nostra città, però insomma ce lo faremo raccontare direttamente da questa compagna che ha partecipato all'organizzazione del comitato Yo-Yo Fest.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta. Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Bene, ti sentiamo. Questa volta ci sentiamo bene, come dicevamo poco fa. Intanto grazie per la tua disponibilità. E con
1: grazie
0: te volevamo raccontare questa seconda giornata del Yo-Yo Fest, un momento non solo di ricordo e memoria di Yo-Yo, meglio conosciuto come Yo-Yo, ma insomma stiamo parlando di Youssef Yemane Touahde. Due giornate per ricordarlo, una c'è stata domenica scorsa, la prossima ci sarà l'11 ottobre, quindi la prossima domenica. A te, insomma, per sia per darci una restituzione di domenica, sia per raccontarci come nasce questa dell'11 settembre a luce siesta.
1: Allora, assolutamente, intanto grazie per lo spazio che ci avete offerto. Diciamo, io parlo un po' a nome del comitato Yo-Yo Fest. Questo è un festival che portiamo avanti ormai da 3 anni, dal 2024, che è stato l'anno della morte di Youssef, e un po' per rilanciare tutti quanti i suoi temi, da quelli del diritto all'abitare, alla libertà del movimento, alla, diciamo, la lotta alla detenzione amministrativa e molti altri. Quest'anno sì, abbiamo iniziato con un torneo dedicato ai bambini, bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che abbiamo fatto alla scuola di Donato domenica scorsa. È andato molto bene, c'è stato un sacco di partecipazione. Quest'anno, per fortuna, diciamo, è stata fondamentale anche l'apporto di Atletico San Lorenzo, Esquilino Basket e Locomotive, che ci hanno supportato nell'organizzazione e nella realizzazione del torneo. Il torneo è stata un'occasione, diciamo, molto importante, innanzitutto perché nasce da una, diciamo, intuizione anche di Youssef, che intendeva andare un po' a cercare le seconde generazioni nei posti dello sport popolare. Quindi ovunque ci sia un campetto di basket in giro per Roma, diciamo, quelli sono sempre contesti in cui è facile e possibile incontrare tanti ragazzi e ragazzi che giocano e che comunque sono comunque allo stesso tempo oggetto anche di politiche discriminatorie. Questo in particolare è stato importante alla di Donato, dopo, diciamo, le recenti uscite propagandistiche del governo rispetto al limite del 30% di minori stranieri all'interno delle scuole. Al contrario, diciamo che così come lo sport popolare, anche i diritti dovrebbero essere un campo di gioco aperto per tutti e per la partecipazione di tutte e tutti. Ed è un po' in questo stesso spirito che abbiamo organizzato la giornata di domenica prossima, che sarà Luce e Siesta in via Lucio Sestio 10, quindi zona Tuscolana, a partire dalle 10 e mezza. Abbiamo immaginato, diciamo, una giornata diciamo organizzata in più momenti. In primo luogo quello di un'assemblea facilitata basata proprio sul tema della partecipazione. Questo perché di fronte, diciamo, all'ondata repressiva, al discorso sul riarmo, sulla rimigrazione, che sembrano spingere sempre di più, diciamo, anche nell'opinione pubblica italiana, trovare consenso, ci sembra invece importante ritessere un po' la rete fra tutte quante le realtà di movimento, anche romane e non, e anche rispetto alla partecipazione dei singoli, insomma, delle singole persone che magari faticano a partecipare ad ambiti, diciamo, più di attivismo e di movimento, e trovare invece insieme gli strumenti sia di partecipazione che di comunicazione che possono aiutarci a ritessere un po' la trama, no, di un senso comune nelle differenze, in ogni caso. Infatti l'assemblea si chiama Costruiamo un movimento a partire dalle differenze, proprio perché immaginiamo non tanto di creare un'identità omogenea, unica e uniforme, che è un po' invece il mantra di questo, diciamo, di questa ondata nera, ma invece di risaltare e valorizzare le differenze che ci sono fra tutte e tutti, e riuscire invece a costruire una trama composita, molteplice, che però in qualche modo continui a, diciamo, a portare avanti delle idee completamente opposte rispetto a quelle proposte attualmente dal governo e purtroppo anche dai governi precedenti. Lo facciamo tra l'altro all'interno di un momento storico appunto particolare. Poi è notizia, diciamo, recentissima anche quella dell'applicazione del patto europeo di migrazione e asilo, per cui cambiano nuovamente le normative anche per le persone straniere richiedenti asilo, richiedente asilo, con delle strette sempre maggiori che limitano anche il diritto al lavoro e che quindi creano nuove sacche di marginalità e povertà e sfruttamento anche da parte della criminalità organizzata, tanto a Roma come in tutto quanto il paese. la giornata dell'11 a Lucia, oltre all'assemblea, l'abbiamo sempre immaginata come un momento anche conviviale, quindi ci sarà l'osteria dell'ex osteria di Scoop, osteria scoppiata anticapitalista e itinerante, che cucinerà piatti della tradizione eritrea, supportata anche da donne eritree che ogni anno ci danno una mano nel preparare lo zighini, la liccia e tutte quante, diciamo, le prelibatezze della cucina del Corno d'Africa. E a seguire ci sarà la proiezione del documentario dedicato a Yosef, per chi non l'ha visto, e poi concerto e DJ set con il gruppo Balivas, che era Cecilia Baliva Trio prima, e che anch'esse, insomma, hanno, diciamo, grande capacità, diciamo, evocativa e di unione e di armonia fra le persone, per cui ci sembrava un ottimo momento anche per rilanciare attraverso la musica un momento di condivisione e di comunità insieme. Questo più o meno per descrivere la giornata. Durante l'assemblea, proprio per facilitare la partecipazione di tutte e tutti e tutte, abbiamo pensato di affiancare anche un laboratorio dedicato ai più piccoli e più piccole, e proprio perché così anche i genitori, le famiglie possano avvicinarsi anche all'assemblea facilitata, sapendo che i propri pargoli e pargole possono comunque giocare ed essere sostenute attraverso un laboratorio realizzato da Scosse. Questo più o meno è per dare una panoramica, diciamo, dell'iniziativa dell'11. Ci tengo semplicemente a precisare che anche su Comune Info, dentro a un articolo che abbiamo scritto, che si chiama Ritessere la trama, costruire comunità, sì, no. C'è il link al form per iscriversi all'assemblea. Questo personalmente, come comitato, ci aiuta molto anche nell'organizzazione, con la facilitazione, avere un'idea un po' dei numeri. Perciò niente, vi invitiamo a iscrivervi, a partecipare e a condividere questa giornata con noi.
0: Sì, infatti te l'avrei chiesto perché lo stavo giusto, cioè avevo giusto davanti aperto e vedevo la vostra richiesta, sia per condividere l'assemblea, mi sembra, ma anche c'è scritto per preparare al meglio il pranzo, no? Un'iscrizione a questa assemblea.
1: Esatto, sì, se iscrivetevi, ci aiutate molto.
0: Bene, io ti ringrazio e sicuramente poi, insomma, i temi che volete affrontare, che saranno affrontati in questa incontro, in questa assemblea partecipata, saranno i temi anche, penso, dell'agenda futura, insomma, che affronta quotidianamente, ma anche per il futuro, questa radio. E quindi magari, insomma, ci sarà modo di avere anche su questa giornata una restituzione. Vediamo se questo percorso, così come l'avete costruito, riuscirà a costruire delle reti, delle trame, un momento di riflessione che vada oltre, diciamo, l'emergenza, perché spesso ci si muove sempre all'interno di emergenze, fossero esse il tema degli sgomberi, fosse esse il tema, appunto, delle repressioni, della negazione dei diritti, che, insomma, piano piano con queste leggi stanno sempre di più restringendo, diciamo, il campo e alzando dei muri dove noi vorremmo invece dei ponti, giusto per riprendere dei temi e delle parole, insomma, più volte usate anche da questa
1: parte. Esatto, noi diciamo, appunto, nessun confine, solo orizzonti, ed è proprio questa prospettiva a partire dalla quale vorremmo riuscire, diciamo, a organizzare e realizzare questa assemblea. Ci sembra, diciamo, fondamentale la presenza veramente di una molteplicità di soggettività, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista politico, perché poi i temi sul piatto sono tanti: ci sta il tema, appunto, ambientale, il tema della crisi climatica, quello dei centri antiviolenza, quello del diritto all'abitare, quello dei diritti sul lavoro, alla salute. Insomma, diciamo che sarebbe bello riuscire a organizzare un'assemblea per immaginare insieme un'agenda condivisa, un po' appunto da una molteplicità di soggetti, posto che ovviamente noi non ci facciamo come comitato portatori di nessun tipo di istanza specifica, né siamo un partito né nulla di tutto questo, però amiamo il fatto di poter fare esattamente come faceva Yosef, costruire ponti fra realtà diverse e, diciamo, ritrovare sempre il senso di un dialogo costruttivo anche nelle differenze che ci contraddistinguono, sia di punti di vista che di esperienza personale. E questo
0: Bene, io ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni e insomma l'invito, 11 sarà una giornata sicuramente piena, anche questa radio ha un'altra iniziativa, insomma cercheremo di dividerci, di speriamo che chi insomma di riuscire a riempire tutti questi spazi aperti di discussione, di sostegno e di riprendere i vari temi anche in seguito, va bene?
1: Assolutamente, ci vediamo l'11, se non ci vediamo l'11 ci continueremo sempre a vedere nelle strade e nelle piazze insieme. Un abbraccio a tutte e tutti e grazie ancora per questo spazio da parte mia e da parte del Comitato Yo-Yo Fest.
0: Grazie e buona serata.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao ciao.

Bene, ed ora ancora un po' di musica. Questi sono i Ramallah Underground. E negli approfondimenti di oggi come faremo, come dicevamo anche poco fa, insomma un po' di musica. Poi volevamo condurre questa mattina, già abbiamo aperto, no, con alcuni interventi rispetto alle mobilitazioni, un intervento in particolare di una giovane compagna palestinese, dei giovani palestinesi appunto in Italia, che ci raccontava la necessità, un intervento che potete trovare sul sito della radio, della mobilitazione che ci saranno un po' in tutta Italia, tante le piazze che sabato 10 ottobre scenderanno in piazza all'interno di quella che è stata lanciata anche come mobilitazione comunque internazionale, globale sulla Palestina, per continuare a tenere l'attenzione e gli occhi su quello che è un genocidio ancora in corso, mai terminato, partendo insomma da quello che era il 7 ottobre del 2023, ma sicuramente la Nakba, la catastrofe, i crimini, le politiche di espulsione, di pulizia etnica messe in atto dallo Stato di Israele sono da più di 78 anni, dal 1948, e ancora prima che nascesse lo Stato di Israele dalle bande paramilitari, stesse bande poi dichiarate illegali dallo stesso

pezzo. Ancora un po' di musica e poi torneremo in questa seconda parte, insomma, di comunicazioni e di approfondimenti. Vi porteremo un po' in giro per tutta Italia proprio per ricordare alcuni appuntamenti. Ovviamente non faremo in tempo a sentire tutte le piazze, cercheremo di fare il più possibile.

0: نتيجة بلا شغل مش معقولة مش حنحقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة.
1: Bene, come stavamo dicendo, torniamo in diretta per portarvi un po' nelle varie piazze Roma, non, fuori Roma, le varie piazze italiane. Lo facciamo insomma con un po' di difficoltà perché continuamente, insomma, rispetto alle varie disponibilità mi si stanno spostando un pochino gli appuntamenti e quindi lo facciamo in primis con un compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano che raggiungeremo fra pochissimo, abbiamo avuto qualche difficoltà, per raccontare come si sta costruendo questo 10 ottobre, queste mobilitazioni nelle varie città italiane. Proveremo a portarvi un po' da nord a sud, con ovviamente rispettando proprio perché non i vari appuntamenti e impegni che i compagni hanno in questo momento. Dobbiamo ricordare, insomma, che il 10 ottobre è una giornata di mobilitazione internazionale sulla Palestina e quindi cioè l'interesse, insomma, non solo partendo da quella che è stato 3 anni fa l'inizio, insomma, l'inizio delle politiche genocidiarie, ma soprattutto il tentativo, continueremo a ripeterlo fino alla fine, di pulizia etnica, criminale, di soppressione dell'identità e di sottrazione della terra alla popolazione palestinese, iniziata molto prima, 3 anni fa in qualche modo. L'oppressione, il crimine, il massacro, quello che avveniva dentro la striscia di Gaza è tornato, insomma, come dire, sotto gli occhi del mondo. E io direi, insomma, che noi vogliamo soprattutto parlare della mobilitazione, della solidarietà, di quello che si sta costruendo intorno a questo 10 ottobre, ma non solo, anche quella, l'opposizione che si costruisce rispetto alla ulteriore svolta repressiva, ovvero sia il DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, il tentativo di mettere un bavaglio a chi vuole denunciare i crimini dello Stato di Israele e soprattutto le politiche genocidiarie che non hanno mai smesso in questi ultimi 3 anni. Non c'è mai stato un attimo, tra virgolette, di tregua, di pace, che se ne dica. E abbiamo qui con noi sui microfoni, cioè dai microfoni di questa radio, la voce di uno dei compagni di Milano del Centro Sociale Vittoria, che non ha mai smesso in questi ultimi 3 anni di scendere in piazza Milano, insomma, non solo voi, credo, con una rete molto ampia anche di altre associazioni, organizzazioni, comitati, collettivi, di scendere in piazza in solidarietà con la popolazione palestinese, ma soprattutto per dire stop all'occupazione, stop al genocidio.
2: Sì, innanzitutto grazie a voi per essere contattato e come sempre che seguite questa questione così drammatica. Milano, sì, Milano è stata una continuità politica, non certamente, assolutamente solo noi, sarebbe stata una cosa, credo, politicamente molto di nicchia, invece è una cosa che ha investito di diversi settori, l'aspetto sia della militanza, devo dire con rammarico non tanto come pensavo dal punto di vista della militanza di strutture milanesi, compagni e compagni, ma a partire dall'Associazione Palestinese d'Italia, poi c'è stata una partecipazione larga, vasta di persone, donne, uomini, compagni indirizzate chiaramente a sinistra, che su questa cosa si sono messi tanto in gioco, spingendo anche con una forma di protagonismo personale che uno difficilmente sarebbe potuto aspettare. Dopo 3 anni di continuità, ovviamente ci sono fasi alte, fasi più basse, adesso è una fase in cui siamo in piazza con continuità, sempre con, diciamo, quello che abbiamo definito quasi per scherzo lo zoccolo duro, ecco, 400, 500, 300, 700, dipende dalle volte di persone, se sono presidi o cortei, che partecipano sempre. La fase è estremamente difficile, non voglio fare quelli che lanciano scommesse al mondo per poterne uscire, dico solo che è oggettivamente difficile, anche oggi esce fuori dichiarato che continua nella sua fase di criminalizzazione dicendo che ci sono i centri sociali, i palestinesi, i pro-palingeneri che sono in piazza tutti i sabati e spaccano vetrine, rompono tutto, sono le solite cazzate di chi non sa più altro cosa dire. Ma questo vuol dire il segnale di una debolezza complessiva che c'è rispetto alla questione palestinese. Più si mobilitano persone intorno a film, programmi, solidarietà, di empatia nei confronti del popolo palestinese, più d'altra parte c'è quasi una perdita di una connotazione che è complessivamente antiimperialista rispetto a questa questione, anche perché poi sono persone che purtroppo non si vedono in piazza. Adesso voglio essere chiaro, che non fraintendete, io sono di quelli che la 7 ottobre ha sempre gridato ogni sabato che la Palestina richiede tutti, dall'empatia umana, la solidarietà. Abbiamo accolto con assoluto buona volontà e anzi ricercandoli i preti contro il genocidio, franti contro il genocidio. Sabato, mercoledì scorso in piazza sulla questione di DDL 1004 c'era Monivadia, c'è di tutto e c'è di più. Ovviamente il discrimine è quello dell'antifascismo e di chi si giudica anche a proposito di questo che si ritiene antisemita. Il problema è che a fianco a questo serve una propulsione politica, una cosa che probabilmente molti compagni non hanno percepito. La Palestina ancora per tante realtà politiche è qualcosa di anomalo, per cui ti impegna dal punto di vista della raccolta dei fondi, fai parte di campagne generali, ma non c'è un entrare nel merito specifico del ruolo della Palestina, e sarebbe così fondamentale anche questa fase. Siamo vicino al 7 ottobre, anche qua cogliamo, poi sono ragionamenti assolutamente nostri come gruppo di compagni e compagni, ma anche qua c'è un problema: la radicalità politica che si pone in termini globali e complessivi contro l'imperialismo e contro il capitalismo non è solo riferimento alla capacità di sostenere la resistenza palestinese. Quella non crediamo sia radicalità, quella appartiene a una concezione di nazionalismo arabo che ha tutta la sua legittimità e che noi rispettiamo, ma che rimane fissata col focus sulla Palestina. Noi crediamo che un salto di qualità politico, quello di cui andiamo urlando tutti i sabati in piazza, è quando noi saremo in grado, come compagni e compagni, come struttura, come singoli, come pensiero, come capacità di essere influenza politica nella formazione della coscienza più globale, non solo di empatia umana, e capire che la Palestina è un pezzo di un disegno globale dell'imperialismo per controllare il mondo, fa parte di un pezzettino di scontro tra imperialismi, fa parte, e per quello che noi neghiamo questo concetto che crediamo assolutamente riformista e compatibile di multipolarismo, per cui sembra quasi demandare a chi sarà più forte nell'equilibrio delle potenze mondiali questa forma di pace. Poi si parla di pace, ma la pace senza giustizia sociale, senza un avanzamento, una progressione dei lavoratori, dei precari, dei popoli, una volta si parla di emancipazione sociale, rimarrà qualcosa di purtroppo molto lontano, perché una crisi, perché sono discorsi che si fanno a prescindere da una crisi globale di un modo di produzione capitalistico che sta spingendo avanti verso la tendenza alla guerra con assiemi sempre più elevati. Leggevo oggi che, se non sbaglio, metà ottobre ci saranno tra le prime manovre di difesa nucleare sui voli italiani, sui cieli italiani, con tante dalla Sardegna alla Sicilia.
1: Sì, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Crosetto rispetto al fatto che appunto sul nucleare c'è anche un problema, appunto, tra virgolette, ovviamente si parla di nucleare civile, che però dice strategicamente ha bisogno anche di anche la difesa, per cui insomma, come dire, quindi la sua presenza, perché è un problema di sicurezza nazionale, quindi cioè, voglio dire, stando
2: la proiezione è quella, purtroppo,
1: quindi non solo una corsa al riarmo, una ricorsa al nucleare, d'altra parte le tecnologie, il dual use che più volte abbiamo denunciato, no? Quanto poi alcune forme anche tra virgolette civili sono di sostegno, no? Cioè, l'abbiamo denunciato in primis rispetto alla Palestina, quindi all'uso dei porti italiani, e abbiamo visto poi che questi porti spesso vengono chiusi, mi viene in mente l'esempio appunto di Ravenna, proprio in virtù, insomma, come dire, anche ci sarebbe tanto da raccontare, però vediamo come poi essere solidale, insomma, con la lotta del popolo palestinese significa anche mettere in gioco la nostra possibilità, il nostro partire e dire no al riarmo, no alla guerra, no al nucleare, no ad alcune pratiche che comunque ripropongono una visione del mondo che, insomma, che se ne dica, è ancora una volta quella di colonizzare e furto di terra, di materie prime nei paesi cosiddetti, tra virgolette, del terzo mondo. Qui si aprirebbe...
2: Sei stata molto più brava di me, perché il senso era proprio quello: capire che la questione della Palestina non è questione focalizzata solo sulla Palestina, che implica uno sforzo di analisi, di capacità di riflessione più globale rispetto alla situazione mondiale che corre verso la guerra. Cioè, citavamo che la Volkswagen ha venduto una fabbrica d'armi adesso direttamente all'entità coloniale sionista. Sono tanti segni di una corsa di armo, di un sistema economico che adesso sta investendo sugli armamenti addirittura per riprendere un ciclo virtuoso, come lo chiamano loro, di accumulazione capitalistica, perché non ci sono altri margini. Cioè, questo è quello che va da capire, per cui l'impegno nostro è essere all'interno di queste mobilitazioni, esserci, spingere, fare da elemento però di levamento di coscienza, altrimenti rimaniamo sulla banalità del male davanti a un genocidio che ci ha straziato i cuori, che ci ha spezzato le menti, che ci ha prostrato da ogni punto di vista per la continuità. Però anche qui andrebbe fare un altro salto di qualità. L'ho visto personalmente Naja, vediamo No Other Land, altre cose, e ci domandiamo: ma perché è possibile che queste voci in Italia, in questo incidente così colonizzatore, colonizzato dal punto di vista anche del sionismo, accetti queste voci in maniera assolutamente aperta, bellissima, empatica? Ma sono voci che arrivano da, non sono voci palestinesi. Perché non esiste la possibilità che sulla Palestina non ci sia una narrazione autonoma fatta da quelle centinaia di scrittori, di poeti, di persone che hanno messo in gioco la vita? Cioè, noi anche di questo dovremmo ricominciare, per rimettere e riequilibrare il peso della sbarra sionista, perché comunque sia rimaniamo subordinati a un certo tipo di racconto. Ecco, un'autonomia di percorso del popolo palestinese. Si parla del 7 ottobre, è una data che è fondamentale, andrebbe spiegato che il 7 ottobre, al di là dell'esaltazione del giorno di gloria della resistenza palestinese, giustissimo e condivisibile peraltro, andrebbe risultato che invece era una cosa pragmatica che Yahya Sinwar trattava, hanno smesso di trattare, e come si fa in questi casi, la violenza purtroppo è parte dei rapporti tra oppressi e oppressori, è stata fatta questa scelta che nella legittimità di 78 anni di colonialismo. Però capire questi meccanismi permette, scusate, metto il punto sempre su questo, ecco, il fatto che non ci sia una tesione formale o di cuore a qualcosa che poi risulta fasullo, anche perché noi, se non facciamo questo passaggio di analisi, di approfondimento, per quello che siamo in grado di fare tutte quanti noi, tutte e tutti, rimane qualcosa che si ferma lì. Nei momenti di calo della tensione umana deve rimanere la coscienza politica, la coscienza di classe, sapere che solidarizziamo con un popolo che lotta anche per noi in questo momento per fermare una serie di manovre. Ecco, questo, sono stato forse troppo parziale oggi nel racconto della giornata, ma di quello che si sta facendo, però credo che sia un elemento fondamentale. Non dimentichiamoci mai che poi noi c'è la Cassazione, sono Dawood Hanoun.
1: Infatti anche di questo ti avrei chiesto, perché sì, il 10 è la mobilitazione di piazza, ma il 9 anche memory, insomma, delle altre mobilitazioni che ci sono state. Il 9 a Roma ci sarà la Cassazione per Dawood e Hanoun, quindi anche lì voi avrete delle mobilitazioni, ci saranno, starete in piazza qui a Roma oppure in piazza sotto le carceri, insomma, come avete fatto altre volte?
2: Quello, ci siamo fermati su quello e rimandiamo questa volta ai compagni romani. So che vengono qualche ragazzo dell'Appia, se sono palestinese viene giù con la macchina, qualche milanese si prenderà il treno e verrà giù, però non è semplice anche dal punto di vista economico tutte le volte fare queste cose qua. Ci sarà un po' di gente, Vincenzo è tra quelli che si è sbattuto anche per questa cosa qua. È importante, è una cosa fondamentale, non si capisce perché, in base a quale problema burocratico innanzitutto abbiano scisso con la Cassazione per Dawood Hanoun e per Yasser Riad invece al 13 di novembre, questa prima divisione. Poi il Tribunale e la Procura di Genova ha chiuso le indagini, così ha fotografato, ha bloccato la situazione in questa in questo modo che nessuno si aspettava, neanche gli avvocati non se l'aspettavano, in questo intervento così urgente, perché non c'era assolutamente bisogno, togliendo anche la possibilità che in maniera pilatesca la Cassazione potesse dire va bene, ok, noi le abbiamo rimandato indietro perché non c'era niente, voi ce le rimandate qua, per noi non c'è ancora niente, perché di nuovo non c'è assolutamente niente da nessun punto di vista, abbiamo detto mille salse e mille modi. La cosa in più che hanno trovato è che ci sono questi 21 orfani di cui di nove combattenti della resistenza di cui si è fatta carico l'Associazione Palestinese d'Italia, la BSPP, scusate, l'Associazione Benefica Solidarietà al Popolo Palestinese, quello che non raccontano mai è che in quello stesso periodo, oltre a quei 21, ce ne sono altri 1500, loro hanno tenuto, sono più di 15.000 quelli che loro hanno sostenuto negli ultimi anni, per cui è chiaramente tutto pretestuoso, è una scelta di campo, sono ostaggio, carne da macello della complicità del governo Meloni col governo genocidario sionista, questo è il problema, per cui nessuno sa fare previsioni. Sabato siamo stati con la famiglia di Annun, anche loro, come dice sempre Annun, bisogna essere ottimisti, bisogna stare con i piedi per terra, aspettarci tutto, dall'esultare per la gioia della loro liberazione in attesa di processo, non lo so, non lo voglio neanche dire perché è una cosa che sarebbe drammatica per persone che ormai amiamo e c'è un rapporto di affetto e di stima che ha travalicato l'aspetto della solidarietà alla liberazione del popolo palestinese. Per cui c'è quest'altra cosa, nel frattempo si continua, nel frattempo ci sono compagni che sono in galera, io sapevo, eravamo rimasti a 7 che citiamo sempre tutti i comunicati, l'altro giorno Vincenzo mi accennava a qualcun altro arrestato, ormai si procede così, 3 ragazzi arabi che hanno avuto un diverbio con un rabbino a Milano sono stati già espulsi dall'Italia, così le ultime notizie che ci davano, si chiede di vietare i cortei, il decreto DL 1004 è proprio la più grande porcata, quella è una porcata antisemita, lo sappiamo tutti, è fatta apposta per costruire un muro intorno al dissenso, fatto per tacitare, fatto perché comunque sia anche qui ci sia ancora una volta una forma di discriminazione tra chi ha diritto a prescindere ad essere intoccabile e chi invece può essere represso. Questo vuol dire che, lo dicevamo con una certa retorica in piazza l'altro giorno, non si capisce perché uno non possa dire oggettivamente col cuore in mano, perché chi spara in testa a centinaia di bambini in maniera scientifica e precisa e puntuale non si possa definire nazista, perché quello che è la sostanza del genocidio in corso, che continua nel silenzio più assoluto, ancora hanno chiuso i valichi per un'altra settimana scorsa, e che al di là del livello di violenza in sé è proprio il pacchetto, è come è costruita questa violenza e la finitanza di questa violenza, è proprio la volontà di... Cioè, si parla di diritto alla scuola, ma di diritto alla scuola, diritto alla salute, ci sono, adesso si apre il periodo di controllo gratuito, giustamente prevenzione per il cancro al seno per le donne italiane, e lì quanti sono le migliaia di donne che stanno morendo di cancro? Cioè, e stiamo parlando di questo, che è una cosa che è disumana.
1: Sì, guarda, se dobbiamo entrare insomma nel termine di denuncia sono veramente tantissimi, abbiamo tutti gli elementi per capire appunto che il genocidio è in corso, che è continua la pulizia etnica, i tentativi non solo appunto nei confronti di chi abita a Gaza, la violenza dei coloni circondani, e di questa mattina ulteriori morti, no? Cioè, quindi non abbiamo fine. Però appunto quello che volevo ricordare con te, quindi in piazza a Milano. Perché
2: saremo in piazza Milano sabato ore 16 in piazza della Repubblica, ci fermeremo in piazza San Babila. In piazza San Babila dovremmo raggiungere una delegazione del movimento sui data center, abbiamo richiesto espressamente un loro intervento proprio per un'articolazione in più dal punto di vista anche della conoscenza di come esiste in questo rapporto dual use tra intelligenza artificiale e massacro scientifico di un popolo, per dare il loro contributo. E noi il 9 mattina, voi romani, accorrete tanti e tanti alle 9 di mattina davanti alla Cassazione in piazza Cavour, quello è inutile che ve lo dica io, però, e continuiamo senza fermarci. Sottolineo una piccola particolare: l'intervento della figlia di Annuni sabato scorso davanti alla sede della BSPP, perché è stato un momento bello, toccante, vivo, anche perché a Milano abbiamo cercato di ricomporre sempre lotte, Palestina con lo sgombro degli spazi sociali, Palestina con i licenziamenti, abbiamo sempre fatto spezzoni, poi noi come compagni siamo stati ovviamente da tutte e due le parti, vuol dire, però abbiamo spinto questi spezzoni. L'altro sabato siamo presi il sabato in questione specifico sui prigionieri, Anan, Adelmuti, Ahmad, e i quattro dell'Apice sono stati il filo continuo di una denuncia politica continua disposta a non fermarsi mai fino alla liberazione.
1: Bene, io ti ringrazio e buona lotta sia a voi, insomma, da Milano, da tutto il nord d'Italia, considerando insomma anche i divieti che ci sono stati dalle parti, insomma, di Bergamo,
2: Lecco e Bergamo, sì,
1: e
2: sì.
1: Lecco, se non erro, o di mobilizzazione,
2: sì, sì, Lecco e Bergamo.
1: Di iniziativa di oggi e ci risentiremo sicuramente, insomma, finché non riusciremo a porre fine al genocidio e all'occupazione. Ciao e
2: barbari.
1: Buonanotte.
2: Un abbraccio, ciao a tutti, grazie ancora, ciao.
3: Yeah, I need, I can get you what you need, but I hate it when the texts go cream. Do you miss me or did you leave, baby? Came from hustle with love, but I feel like it's worse if I ever went back. From hustle with love.

0: Yeah, check, check.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta. Questa volta vi portiamo in un'altra parte del nostro paese. Andiamo in Sardegna, andiamo a Cagliari. Ci senti? Ci sei?
2: Sì, buonasera a tutti.
1: Buonasera a te, grazie per la tua disponibilità. E con te appunto volevamo insomma, un commento e raccontarci il percorso per arrivare poi alla mobilitazione di sabato, ma passando anche per gli altri appuntamenti se ci sono, no? Però abbiamo visto che già ci sono 3 piazze in Sardegna per sabato, quindi un po' a te per raccontarci quella di Cagliari e le altre se sei in notizia.
2: Sì, assolutamente è un appuntamento molto importante quello del 10 ottobre. Una manifestazione appunto di popolo che è indetta da diverse parti del mondo, in Italia ci sono diversissime città che ci saranno in piazza per ricordare le 3 anni del genocidio e per non dimenticare anche 80 anni della occupazione e colonizzazione della Palestina. In Sardegna abbiamo organizzato questa manifestazione che è anche caratterizzata da diversi argomenti, dibattiti dopo il corteo in piazza, e poi ci sarà un'altra manifestazione in diverse città anche della Sardegna, tipo Sassari, Alghero, Nuoro, e quindi sono tutte delle città dove le persone solidali con la Palestina, le persone democratiche, quelle che non vogliono stare zitti e devono alzare la voce contro questo genocidio che lo stiamo vivendo da 3 anni in diretta televisiva. Spero che ci sia inizio di mobilitazione come l'abbiamo fatto anche in tutte le piazze del mondo dall'anno scorso, e soprattutto ricordare anche l'11 ottobre dell'anno scorso. Ricordo a tutti che è stato proclamato il cosiddetto cessate il fuoco tra virgolette, perché cessate il fuoco che deve essere praticamente tra 2 eserciti o una guerra, questo è un genocidio
1: subiato,
2: che
1: no?
2: Appunto, e quindi c'è di fatto da quel momento che abbiamo visto che il genocidio e l'aggressione sionista israeliana contro la popolazione di Gaza non è mai cessato. Inoltre hanno intensificato la repressione e i loro attacchi in Cisgiordania. Il fatto questo che per noi palestinesi non è niente di nuovo, solo che quello che si meraviglia è quello della complicità dei governi europei, americani in particolar modo, con questo genocidio. Non vogliono capirlo. Anche in Italia vediamo che a distanza di 3 anni dall'inizio del genocidio, l'intensificazione del genocidio, perché veramente il genocidio in Palestina non ha mai smesso dal 47-48, da quando ci sono le bande terroristiche ebraiche in Palestina negli anni 30, negli anni 40, e continua a esserci tuttora. Solo in questi anni la differenza è quella che vediamo in diretta televisiva, ci sono le immagini, ci sono le informazioni, e soprattutto c'è anche l'arroganza dei soldati israeliani e degli israeliani in generale, che anche del governo israeliano, di vantare dei crimini che stanno commettendo. Questa è una novità degli ultimi anni, che si vantano di quello che fanno perché sanno benissimo che sono impuniti e che nessuno le cerca. E poi vediamo che anche in Italia, soprattutto in questi giorni, si discute il famoso decreto legge dell'antisemitismo, che secondo me è un fatto ridicolo, se non tragico, perché in questo momento c'è un genocidio, qualcuno cerca di impavalarlo, impedire le persone di criticare un genocidio, di alzare la voce, di dire c'è un genocidio, di solidarizzare con le vittime, e invece cercano di, appunto, di proteggere il carnefice con legge, perché non ce la fanno a convincere le persone che sono nel giusto, quindi allora per forza devono mettere il bavaglio a tutte le persone, cioè in Italia, e soprattutto quelle che chiede, cioè che criticano il genocidio in Palestina. Ecco, e la cosa anche che ancora è più tragica, e che poi tragica, ridicola, chiamiamo com'è, che è questo, cioè, bipartisan, nel senso che la proposta di legge di uno dei cosiddetti del centro sionista, io lo chiamo ormai centro sionista, è il decreto legge, cioè per paragonare l'antisemitismo all'antisionismo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente già stanno sbagliando, cioè, di fatto, perché ci sono per esempio moltissimi anche ebrei che criticano Israele e che criticano il sionismo. E come lo mettiamo? Cioè, se un ebreo critica anche lui antisemita? Allora, cioè, questa, diciamo, merce ormai non funziona più, quindi di fatto le persone lo sanno benissimo. Solo un ulteriore tentativo di screditare la solidarietà con la Palestina, di screditare chi solidarizza con la Palestina, se non riesce con tutto l'apparato di propaganda, cioè dell'informazione mainstream, di tutta la, diciamo, anche i miliardi di soldi che le mettono in pubblicità per abbellire la faccia di Israele, allora niente, facciamo la legge per impedire le persone, per legge, che non devono criticare Israele. Ecco, io penso e invito anche alle persone, tutte le persone libere e democratico, cioè in Italia, di non accettare questo questa ulteriore repressione della libertà, perché non riguarda solo di stare zitti pro Palestina, ma è questo proprio, sono tentativi di impedire, cioè la libertà personale e di pensiero, sia a livello popolare, ma soprattutto a livello accademico e a livello della stampa.
1: Indubbiamente. L'altra cosa che leggevo, insomma, è che anche nei prossimi giorni, insomma, le mobilitazioni a Cagliari non si fermano il 10, ma mi sembra che addirittura anche il lunedì dopo ci sarà un incontro, no, di pressione sulle banche armate. Quindi anche qua, ancora una volta, gli interessi economici, quindi anche legati alla guerra, alla militarizzazione del territorio. Rispetto, ovviamente, insomma, con te abbiamo sempre parlato delle mobilitazioni pro-Palestina, ma quello che ti volevo chiedere era anche, così in due parole, quali sono i legami con i tanti altri pezzi, no? Di boicottaggio, di sanzioni degli altri comitati che pure si muovono nei confronti, appunto, di una regione come quella, come la Sardegna, fortemente occupata e militarizzata.
2: Assolutamente, siamo tutti, diciamo, in connessione, abbiamo il comitato di solidarietà con il popolo palestinese, cioè il comitato sardo, che raggruppa praticamente più di 25 organizzazioni, partiti e sindacati. Infatti il 10 ottobre ci saranno tre piazze, che l'abbiamo poi definite, cioè la piazza della Palestina liberata, e poi c'è la piazza di Sardegna liberata, e la terza piazza della contro la repressione, e quindi parleremo, appunto, cioè, sia del genocidio in Palestina, parliamo anche della normalizzazione dei rapporti che con Israele da parte, cioè, delle istituzioni italiane, anche sarde, parliamo dei rapporti, cioè, economici, sia anche della Saras, cioè la raffineria di petrolio che c'è in Sardegna, e rapporta anche in questo genocidio che sostiene Israele, gli armamenti dalla RVM, dalla fabbrica di armi che ancora collaborano con gli israeliani e che collaborano anche per la costruzione di droni. Tutto questo verrà discusso e anche parlato, faremo un'iniziativa interattiva, come si fa a dire, con il pubblico, con le persone che ci sono, che ci saranno in piazza con noi.
1: Bene, io ti ringrazio. Se vuoi dare l'ultimo appuntamento sulla piazza di sabato, in maniera tale, insomma, che magari chi ascolta questa radio via streaming, su internet, sì, può riprendere l'appuntamento.
2: Assolutamente, bisogna, cioè, diciamo sabato 10 ottobre alle ore 16, raggruppamento in piazza Costituzione a Cagliari, e poi c'è il corteo fino a via Roma, e in via Roma, nel piazzale proprio del giardino di via Roma, saranno allestite queste tre piazze, come dicevo, piazza della Palestina liberata, la piazza della Sardegna liberata, e poi piazza della Resistenza, dove che diciamo parliamo appunto anche del DDL, della questa legge Bavaglio, delle banche armate complice, della RVM e della militarizzazione della Sardegna. Quindi invito tutti i sardi, come tutti gli italiani, ognuno nella sua piazza, nella sua città, di partecipare, perché quando siamo molti, e quindi facciamo diciamo un messaggio politico anche al governo italiano, finché smetterà di sostenere il genocidio in Palestina, sostenendo lo Stato sionista israeliano.
1: Bene, io ti ringrazio, buona lotta.
2: Grazie anche a voi e buona serata.

0: mentre tentiamo di raggiungere un'altra compagna per farci raccontare un'altra piazza, volevo darvi un appuntamento che c'è oggi su Roma e che fate ancora in tempo ad andare, perché come veniva riaffermato insomma da diverse anche nelle varie corrispondenze, curare non può essere un crimine, ed oggi c'è un incontro proprio per sostenere i medici palestinesi detenuti, in primis Oussama Abu Safia, un incontro che inizierà fra pochissimo alla Casa del Volontariato qui a Roma in via Galilei 53, con insomma per parlare, appunto, come vi dicevo, anche insieme all'associazione Physicians for Human Rights Israel, che si occupa proprio di verificare e sostenere le condizioni, sono quei medici israeliani insomma contro la tortura, contro il carcere, che abbiamo avuto anche ospiti qui in radio e che tentano di porre un minimo di argine a quella che è appunto la barbarie e i crimini commessi nelle carceri israeliane. E siamo di nuovo in diretta con una compagna di Terni, in cui, lo ricordo, la radio in DAB va anche su Terni, quindi non solo ci potete ascoltare in streaming ma anche in DAB, e con te anche, insomma, ti do subito la parola veloce perché abbiamo parecchie corrispondenze, o comunque vorremmo fare parecchie, insomma, interventi per farci raccontare un po' come si stanno costruendo le altre piazze italiane. Grazie comunque per la tua disponibilità, a te la parola.
1: Ciao a tutti e a tutti, e grazie a voi sempre per l'attenzione, per chiamarci, coinvolgerci. Allora, sì, da Terni io sto in riunione adesso, abbiamo fatto una riunione in assemblea un po' più allargata, insomma questa giornata ci sembrava comunque qui al centro sociale di Terni, e preparandoci insomma alla piazza del 10, che il coordinamento umbro ha chiamato una piazza su Perugia, poi c'è anche una piazza, anche Spoleto ha chiamato una piazza, però quella principale è quella di Perugia, e quindi il pomeriggio alle 4 a Piazza Italia, insomma, come coordinamento ternano si andrà a Perugia. E questa, ovviamente, dentro questo clima di iniziative, nell'ultimo periodo siamo tornati in piazza, a differenza di Milano non siamo riusciti a mantenere una continuità che i primi due anni il coordinamento Ternanova Palestina è riuscito ad avere una presenza continuativa in piazza. L'ultimo anno è stata più sporadica, per cui nelle giornate,
0: sì, tutti i mercoledì, se non erro, no?
1: Esatto, tutti i mercoledì stavamo in piazza, e invece, diciamo, nell'ultimo anno, mesi così, sono presenze legate a determinate date di mobilitazione, per cui due sicuramente, appunto, siamo stati in piazza contro il DDL antisemitismo, è stato un presidio che poi ci stavamo dicendo che poi quando si richiama la piazza non è che non c'è partecipazione, è più difficile un coinvolgimento attivo militante in questa fase, per cui, no, e quindi di progettualità e di continuità nel pensare e proporre le varie iniziative, però poi quando si va in piazza la presenza continua a essere buona, con molte richieste di interventi in quella circostanza del 2, per cui proprio come reazione a questa legge bavaglio. E su questo insomma ci sarà un lavoro che continuerà, a parte il coordinamento Ternano per la Palestina è formata da molti docenti, c'è dentro, partecipa anche l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, per cui
0: sì, perché probabilmente sarà uno dei primi ambiti, no, in cui già l'abbiamo visto.
1: Esatto, su questo insomma
0: anche senza DDL, però
1: Senza che mi ripeto, però quello che ci aspetterà il corpo docente sarà la formazione obbligatoria sulla Shoah, sulle cose eccetera eccetera, che noi siamo obbligati a fare formazione ogni anno, e adesso questi argomenti diventeranno parte del nostro percorso formativo come docenti probabilmente. Però insomma su questo ci sono tanti spazi e tante trasmissioni in radio che approfondiscono in maniera sempre puntuale. E rispetto appunto invece alle altre mobilitazioni che qua a Terni in Umbria si stanno un po' mosse, è stato importante il presidio del 20 settembre a Perugia, dove si andava a fare il presidio contro gli accordi che la regione ha fatto con industrie militari per mandare le armi a Israele. Allora questi accordi che regionali, il presidio insomma ne ha denunciato lo scandalo, e su questo si cercherà di costruire un po', rafforzare un coordinamento più umbro, grazie anche a un report specifico sul territorio umbro che, prendendo spunto da quello fatto dai giovani palestinesi, ha approfondito un po' la situazione dei territori, e su questo si cercherà di lavorare, di darci insomma un po' più di continuità, tenendo sempre dentro, come è stato il presidio del 20, la questione della guerra esterna, e quindi il riarmo con l'aumento del carico repressivo interno per tutta quella che è in generale ma la mobilitazione sociale, ma nello specifico, insomma anche prima Elion ha parlato della situazione dei vari detenuti palestinesi, e in generale l'accanimento contro tutto il movimento di solidarietà palestina. Allora tenere insieme questi argomenti e tenere sempre presente la necessità in tutte le nostre lotte di riportare la questione della liberazione dei prigionieri palestinesi, per noi è abbastanza un punto importante. Crediamo che comunque questo movimento di solidarietà alla Palestina, il movimento di solidarietà alla Palestina, deve essere in grado di poter difendere i propri prigionieri politici e deve poter produrre una solidarietà fattiva e militante, come si darà appunto quella del presidio del 9, come sicuramente si organizzerà anche nei presidi dei prossimi appelli, che non c'è solo quello del 13 novembre, sempre la Cassazione per quanto riguarda gli SR Riad, ma ci sarà anche il 26 novembre l'appello per Ahmad Salem a Campobasso, e anche lì l'incarcerazione a Ahmad Salem è in punta del 270 bis quinques, che è il nuovo provvedimento che sta carcerando continuativamente palestinesi, si sperimenta sui palestinesi e sugli anarchici, ma che è lo strumento più affilato e che ha messo in campo l'ultimo decreto legge, e che è rispetto al quale insomma le detenzioni sono lunghe, e sul, come ben sapete, su qualsiasi documentazione, cose che può essere ricondotta a una forma di autoaddestramento. Quindi su questi aspetti è importante tenerli sempre insieme, quindi su questo credo che è un centro politico del tentativo di portare sempre la questione dei detenuti palestinesi dentro alle nostre lotte, e mi invito a farlo sempre tutti il più possibile, cercare mai di dimenticarci che quel fronte di lotta e di solidarietà fa parte della solidarietà più complessiva e va tenuto sempre presente e come dire, agito con forza. Quindi un po' queste sono un po' la situazione per quanto riguarda Terni. E non so,
0: diciamo, una mobilitazione più o meno regionale, no? Che parte dall'esperienza dei singoli territori umbri di mobilitarsi per la Palestina, per concentrarsi a Perugia il 10, a quello che ho capito.
1: Il 10 si starà su Perugia, sì, esattamente.
0: E sai dire la piazza e l'ora di Perugia?
1: Sì, a Perugia sarà alle ore 16 a Piazza Italia, che è la piazza principale dove appunto si è fatto anche il presidio del 20 settembre, che è la piazza quando sono partite sempre le manifestazioni. Quindi questa è un po' l'atmosfera che c'è a questa latitudine. Va bene?
0: Va bene, ti ringrazio e insomma buona lotta, buone mobilitazioni, ci risentiremo se avete insomma ovviamente mobilitazioni, cose da raccontarci. Questa radio, insomma, i nostri microfoni sono sempre aperti, ben lo sapete, visto che insomma, okay, siamo anche ascoltabili in DAB a Terni. Grazie ancora, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.

Bene, intanto, come vi dicevo prima, volevo ricordarvi che proprio ora, per chi insomma sta a Roma a tempo, a modo, può fare, insomma, Roma poi gli appuntamenti non sono mai precisissimi, ma sta iniziando proprio ora questo incontro organizzato da Medici per i Diritti Umani, che promuove un incontro pubblico con la partecipazione di una delegazione, come vi dicevamo, del Physicians for Human Rights Israel, sulla situazione del dottor Hussam Abu Safia e degli altri medici palestinesi detenuti in carceri da nelle carceri israeliane. Per chi non se lo ricordasse, Abu Safia è il famoso medico che rientrava sulle macerie appunto a Gaza, quella famosa foto, no? In cui si vede quest'unico medico che tenta, nonostante appunto le macerie, nonostante i carri armati, di raggiungere il proprio ospedale. Fa parte questo incontro di quella che è una campagna, magari campagna che ha raccolto già moltissima adesione da parte della comunità sanitaria italiana, e la campagna Curare non è un crimine, avviata, come vi dicevo, dai Medici per i Diritti Umani, in cui si chiede anche la liberazione non solo ovviamente di Abu Safia, ma anche degli altri 14 di medici palestinesi detenuti in Israele. Quindi questo appuntamento sta iniziando adesso, più o meno, in via Galilei 53, alla Casa del Volontariato.

0: Bene, invece, mentre tentiamo di raggiungere il sud d'Italia, ci siamo mossi più o meno al centro-nord, volevo comunque leggervi, perché c'è stato, insomma, ci sono tantissime le notizie, no? I tentativi anche di mettere in campo, no? Voci differenti, facevamo riferimento, insomma, al DDL antisemitismo, altrimenti ribattezzato No Bavaglio, ci sono tantissimi comunque interventi. Però volevo leggervi anche un'intervista, se non so se sta arrivando.
1: Sì.
0: Possiamo andare in onda?
1: Senti, ti metto direttamente adesso, quando tu mi dici che hai bloccato lo streaming.
0: Sì.
1: Ok, ti prendo e sei direttamente in diretta, ok? Ciao.
0: Eccoci.
2: Eccoci, ciao, buonasera.
0: Grazie per la tua disponibilità. Stiamo veramente correndo su e giù, insomma, correndo con la voce ovviamente, in tutta Italia, perché vogliamo raccontarle, non ci riusciremo a raccontarle tutte, ma almeno buona parte delle piazze vorremmo raccontare, queste piazze del 10. Quindi a te, insomma, la parola per raccontarci in che piazza vi troverete. Insomma, tu sei una compagna che fa parte del comitato Basilicata?
2: Sì, esatto.
0: Per la Palestina, aspetta, c'avevo...
2: Reti per la Palestina di Basilicata.
0: Reti per la Palestina di Basilicata, mi ricordavo che era un po' differente dagli altri, però ci ho avuto un lapsus, come si dice, e quindi a te, insomma, la parola per raccontarci come queste reti si stanno costruendo, intrecciando, e qual è il percorso verso il 10.
2: Grazie, e grazie per, insomma, per darci questa possibilità. Detto ciò, ovviamente noi dalla Basilicata parliamo veramente dei margini, quindi vi porto anche un po' di notizie per quanto riguarda Anan, che come ben sapete attualmente è ancora detenuto nel carcere di Melfi. Sì, e come reti per la Palestina di Basilicata ovviamente abbiamo cercato di abbiamo organizzato diverse manifestazioni, ovviamente diversi presidi anche di fronte al carcere, che ricordo essere un carcere di massima sicurezza. Ovviamente sappiamo bene anche che aver spostato Anan a Melfi non è assolutamente casuale, perché spostare nei margini dei margini un qualcuno ovviamente lo rende sempre meno raggiungibile, ma nonostante ciò diciamo che riusciamo comunque effettivamente a gridare abbastanza, poi ci raggiungono sempre ovviamente compagni anche da altre zone d'Italia, principalmente ovviamente meridione, perché è più semplice, quindi compagni da Taranto con i quali condividiamo anche altre problematiche da un punto di vista ambientale, abbiamo anche i compagni da Brindisi, insomma da Bari e anche da Roma. E detto ciò, appunto, volevo soltanto un po' aggiornarvi per la questione di Anan, perché sostanzialmente lui, come forse già sapete, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno è stato messo in isolamento per 15 giorni dopo aver chiesto di mangiare assieme agli altri detenuti del suo braccio, e cosa che è stata resa impossibile, insomma, tramite delle scuse religiose, di fondamentalismo religioso, ovviamente applicate dal carcere, non da Anan. E quindi sostanzialmente lui da quel momento ha fatto una denuncia che non sappiamo effettivamente a che punto sia arrivata, e ha rifiutato il cibo e l'acqua della struttura. Quindi attualmente Anan in realtà si sta mantenendo tramite le entrate dei solidali, ecco. Detto ciò, Anan quindi sta bene, siamo continuamente in contatto con lui, anche relativamente ai problemi che ha avuto ai denti un po' di mesi fa. Siamo riusciti a trovare un dentista, quindi attualmente in cura, la sua salute insomma va meglio. Per quanto riguarda invece il quadro giudiziario e la tutela legale, ovviamente ancora non ci sono delle risposte, nonostante insomma siamo in attesa di conoscere nel dettaglio il deposito delle motivazioni del primo grado della Corte d'Assise dell'Aquila. E siamo in contatto, ovviamente.
0: Le motivazioni arrivate con molto ritardo, no? Perché devono essere depositate, poi si sono presi altri 3 mesi per, mi pare, estenderle queste motivazioni. Sì. Per cui
2: sì, assolutamente sì. Ovviamente non c'è ancora una risposta rispetto invece al ricorso che si è fatto, quindi siamo in attesa e mantenendoci ovviamente in contatto con il collegio difensivo di Anan, con il quale tra l'altro dovremmo organizzare tra ottobre e novembre, quindi tra la fine di ottobre e novembre, anche un'iniziativa pubblica per metterci in contatto proprio con la parte legale. Per quanto riguarda invece, scusami questo volo pindarico, per quanto riguarda invece la mobilitazione del 10 ottobre, si terrà a Matera. Ovviamente puntiamo sul trattare non soltanto, quindi non esclusivamente, mettiamola così, la questione genocidio, quanto estenderci poi effettivamente a tutte quelle che sono le problematiche effettive, pratiche, oltre al genocidio, quindi estendere poi alle problematiche varie, perché il genocidio ovviamente non è un qualcosa di fine a sé,

0: È molto problematico, ovviamente legato poi a tutta la questione del petrolio e quindi insomma purtroppo dei margini ci viene forse è ancora più doveroso cercare di fare qualcosa per chi i margini li vive. E quindi questo, forse mi sono dimenticata di dire la piazza dalla quale si
1: Sì.
0: parte. Però l'ho segnata. Ok, no, si parte da via Don Minzoni dal lato di Piazza Matteotti, stazione, alle ore 16 del 10 di ottobre.
1: Bene, quindi ci hai dato quasi tutte le informazioni. L'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio in merito invece, insomma, una valutazione rispetto alle reti a cui tu facevi riferimento, no? Quello che ti volevo chiedere è quanto sono cresciute e quanto riescono a rimettere non solo al centro della propria agenda politica la Palestina, ma anche, insomma, a intervenire sul territorio, ad avere anche un'idea, come dire, di aggredire le problematiche a cui facevi riferimento, quindi i temi che hai trattato, sia quello antimilitarista, sia quello dell'estrattivismo, insomma, si riesca, insomma, ad allargare un pochino lo sguardo.
0: Allora, mi fai una domanda alla quale io vorrei rispondere tutto bene, ma nella realtà non è così, nel senso che noi come Reti per la Palestina di Basilicata riusciamo sicuramente ad essere molto uniti e insomma non ci siamo mai effettivamente dispersi. Il problema ovviamente è che, e ritorno sempre a quei margini lì, vivendo una realtà marginale, sempre marginalizzata ai margini, è difficile includere le persone, è difficile farsi raggiungere da fuori perché non abbiamo mezzi sostanzialmente, quindi diventa tutto sempre più difficile. Quindi noi abbiamo operato, continuiamo ad operare e speriamo di continuarlo a fare sempre. Ma non è così semplice, non è così semplice perché ovviamente siamo pochi, la Basilicata è una regione grande ma numericamente molto piccola ed è difficile entrare in contatto con le persone. Però insomma ecco perché ci torna sicuramente di aiuto l'aiuto che ci danno i compagni che ci raggiungono anche insomma dalle regioni limitrofe. Ed è veramente essenziale il loro supporto perché, ripeto, purtroppo siamo pochi e quasi, quasi del tutto oscurati.
1: Bene, e allora rilanciamo l'appuntamento, così almeno chi riesce o se volete diffondere, poi i vostri appuntamenti saranno pubblicati sul sito della radio, magari uno strumento via streaming che potete usare anche per diffondere questa
0: Certo,
1: idea.
0: a breve dovrebbe uscire la locandina o forse è uscita mentre stiamo parlando, quindi.
1: E su questa possibilità, insomma, di trasformare, come dire, l'etere direttamente in una cosa, in un podcast digitale, è un pochino più difficile. Però le parole che tu hai detto li troveranno sicuramente chi vuole fra pochissimo anche pubblicate sul sito della radio. Per la locandina diventa un pochino più difficile mettere
0: Sì,
1: un'immagine.
0: no, era per informare gli ascoltatori che nel caso comunque dovrebbe girare a brevissimo la locandina.
1: Va bene, quindi ancora grazie,
0: Grazie
1: buona
0: a te.
1: mobilitazione, buona lotta.
0: Grazie mille, ciao, buona serata.

0: Bene, ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta con un compagno di Cosenza. Ci sei?
1: Sì, ciao, sono Antonio. Grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te per la tua disponibilità. E, insomma, con te ovviamente volevamo, se ci dai un aggiornamento rispetto alla situazione del compagno palestinese nel carcere di Rossano. E poi, insomma, come vi state... che mobilitazione, come vi state attrezzando per la giornata internazionale del 10 di mobilitazione per la Palestina, sabato 10 ottobre, se ci saranno mobilitazioni, interventi anche nei vostri territori?
1: Allora, per quanto riguarda il carcere di Rossano, abbiamo comunque, sono rimasti in due i detenuti palestinesi, che sono Salem Ahmad e Yasser al-Asali. Salem, ne abbiamo già parlato in passato sulle frequenze anche di questa radio, come sapete è stato condannato con l'accusa di autoaddestramento al terrorismo a circa 4 anni e mezzo di reclusione ancora nel carcere di Rossano. Tramite alcuni compagni siamo venuti a sapere che era suo desiderio apprendere, migliorare con l'italiano anche nelle visite in cui abbiamo fatto in carcere con Mimmo Lucano, quindi in questi giorni ci stiamo organizzando per fargli avere una grammatica di italiano per arabi, un dizionario arabo-italiano e una piccola lettera giusto per esprimergli la nostra solidarietà, perché sa che da mesi presidiamo il carcere ogni volta che c'è una manifestazione, però non sa chi sono queste persone. È contentissimo da come ci è stato riportato da compagni che hanno avuto modo di parlare per via traverse con magari i suoi familiari, con i suoi legali, e sappiamo che è contento. Vorremmo esprimergli tramite una lettera che scrive un nostro compagno palestinese in arabo, in modo che possa leggerla il nostro sostegno. Diciamo che possiamo registrare un po' di difficoltà perché il carcere di Rossano ci sta facendo un po' di ostruzionismo sulla consegna di questo materiale didattico, però siamo convinti,
0: siamo fiduciosi
1: che riusciamo a farglielo avere e a stabilire anche un piccolo contatto umano con lui, se si riuscisse anche ad avere una corrispondenza, che gli dessero la possibilità di avere una corrispondenza da quelli del carcere. Sarebbe una cosa che a noi farebbe molto piacere, ci farebbe piacere sostenerlo in questo momento che sta vivendo. Su Yasser comunque diciamo che c'è un po' da aspettare l'evoluzione del filone di inchiesta, che comunque sappiamo tutti da parte della magistratura di Genova, e di tutte le accuse false che vengono mosse a lui e agli altri compagni dell'Associazione Palestinese in Italia. Sulle mobilitazioni del 10, sì, ci sarà una piazza a Catanzaro ed un'altra piazza verrà chiamata, ne abbiamo discusso ieri sera, verrà chiamata anche a Reggio Calabria. Su invece le altre principali città della Calabria, diciamo, la data del 10 converge con alcune mobilitazioni che la rete dei nostri compagni nei vari territori sta mettendo su sul caro vita, quindi diciamo oggettivamente si è dovuta fare una scelta se chiamare quella piazza piuttosto che l'altra, e anche perché le forze comunque, come sapete bene, viviamo in un momento di pausa del movimento, quindi le forze sono quello che sono esigue, quindi su Cosenza e Lamezia ci saranno piazze il 9 ottobre contro il caro vita, il 10 invece sarà per rispondere alla mobilitazione internazionale a Catanzaro e Reggio Calabria.
0: Beh, poi mi sembrano dei temi estremamente legati, perché il caro vita sicuramente anche poggia le sue basi su una decisione su dove anche il governo italiano decide di investire i soldi che vengono sottratti alla scuola, alla sanità, per poi reinvestirli invece in armi, in rafforzare una sicurezza che sicurezza a tutti gli effetti non è, perché insomma non diventa un problema, appunto, diventa soprattutto un problema di controllo più che di sicurezza, no? Questo, diciamo, accanimento nei confronti appunto di chi si mobilita, sostiene la causa palestinese, ha poco a vedere con una sicurezza sempre tra virgolette o un problema, diciamo, di ordine pubblico, no?
1: A voglio. sì, è verissimo. Infatti sono delle mobilitazioni che in realtà sono assolutamente connesse e quindi diciamo è importante anche nelle piazze sul caro vita portare un punto di vista che ponga la questione sulla guerra e sull'origine della guerra, appunto nel genocidio, e come portare anche nelle piazze del 10 un punto di vista sul caro vita per unire le mobilitazioni in un'ottica anche di carattere intersezionale.
0: Sì, infatti, perché poi le mobilitazioni si intrecciano, ricordiamo le mobilitazioni rispetto anche ai porti, al passaggio nei nostri porti, e l'Italia di porti ne ha tanti, di armi, l'uso, capito, il passaggio dall'uso civile all'uso militare di alcuni componenti che sicuramente ci vengono spacciati, no, come possibilità di rafforzare alcuni tipi di tecnologie che sappiamo benissimo vengono usate poi per il controllo, e ce lo insegna purtroppo la storia e quello che è avvenuto e sta avvenendo in Palestina, dal controllo, insomma, tramite tecnologie dei telefonini o altri tipi di programmi, no, sperimentati per certo, anche qui in Italia, denunciati da come era Paragon, Palantir, eccetera, di controllo, insomma, di ascolto, e che appunto quindi fanno parte in realtà non di tecnologie civili, ma vengono riusate a tutti gli effetti poi per controllare, nel caso palestinese, bombardare, uccidere. Qui invece magari ancora non siamo a quel livello, ma sicuramente per costruire leggi bavaglio, per costruire ipotesi e anche costruzioni giudiziarie che servono ad impedire sia la solidarietà, ma sia la possibilità di riorganizzarsi e lottare appunto per un mondo differente, un mondo migliore, per migliori condizioni diciamo di vita. Quindi non so se vuoi ridare gli appuntamenti delle piazze.
1: Sì, allora, il 9 ottobre, piazza sia a Cosenza, nel pomeriggio, trovate tutto comunque sulle pagine, se vi interessa, sulle pagine dei collettivi. La base per Cosenza è Adunati per Lamezia, 9 ottobre Cosenza e Lamezia, 10 ottobre coordinamento provinciale di Catanzaro, piazza a Catanzaro nel pomeriggio, e a Reggio Calabria sulla pagina del Centro Sociale Cartella.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi fare un appello a chi volendo sta ascoltando in questo momento, potrebbe ascoltare via streaming o risentirla dopo questa corrispondenza.
1: No, vi ringrazio per questo spazio, è diciamo un invito alla lotta a chi ci sta ascoltando, a chi sarà in piazza il 9 e soprattutto il 10. Grazie mille.
0: Grazie a te. Ciao, buona serata.
1: Buona serata, ciao.

ancora un po' di pazienza, stavamo provando a raggiungere un'ultima piazza, se ci riusciamo, altrimenti insomma vi daremo un altro po' di appuntamenti.

0: Bene, intanto ricordiamo che insomma per arrivare sono questi giorni di mobilitazioni, domani comunque come tutti i giovedì dalle ore 17 in poi ci sarà ancora il presidio delle libere cittadine per la Palestina, presidio a Piazza Capranica, presidio a Montecitorio, in cui ancora una volta, come ormai da più di un anno a questa parte, si chiede al governo appunto di ritirare il DDL 1004 e insomma di rispettare il diritto costituzionale e il diritto internazionale. Quindi è un appuntamento, come lo ripetiamo, l'altro appuntamento di cui si è parlato più volte durante insomma, anche le varie corrispondenze, quello di venerdì 9 ottobre alle ore 10 sotto la Cassazione qui a Roma a Piazza Cavour, perché ci sarà insomma, il ricorso appunto in Cassazione di Annon e Daoud, due dei palestinesi in carcere per l'inchiesta appunto cosiddetta di Genova, per essere stati anche loro solidali per la raccolta di fondi per appunto la popolazione di Gaza, popolazione di cui sappiamo perfettamente, insomma, visto che le immagini hanno circolato e circolano, benché i palestinesi vengano molto poco nominati o molto poco, come dire, chiamati, però l'immagine delle devastazioni, di quello che sta succedendo a Gaza, anche gli ultimi bombardamenti di questa mattina e gli ultimi morti, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. Peccato che non vengono mai nominati, si parla sempre di violenze, no? Che vanno o dovrebbero cessare, ma non si capisce, sempre generico, no? Viene molto poco individuate le responsabilità. Invece le responsabilità sono molto chiare, responsabilità non solo in termini appunto di quello che fa quotidianamente l'esercito, lo Stato di Israele, ma anche rispetto alla complicità, l'ignavia appunto i nostri governi, i nostri intendo un po' a livello, insomma, anche ovviamente a livello di paesi occidentali, cosiddetti paesi del primo mondo, che di primo veramente non hanno niente, che ripetono ogni volta che bisogna giungere ad un accordo, ad una pace, per avere due stati e due popoli, quando invece qui è sotto gli occhi di tutto e di tutti e di tutte che insomma un popolo, il tentativo nei confronti del popolo palestinese è quello di espellerlo dalla propria terra e con politiche appunto di espulsione genocidiaria, proprio di ucciderlo, di tappare la bocca anche alla diaspora e a coloro che appunto sono solidali e denunciano le crimini messi in atto, non, lo ricordiamo, non da 3 anni fa, ma da molto prima, anche prima che nascesse lo Stato di Israele. Volevo poi ricordarvi anche che, insomma, rispetto al purtroppo sono notizie che passano e poi sono talmente a volte tante che sono anche notizie che si perdono, no? Tra le varie denunce, i vari appuntamenti che in questi giorni ci sono, ma anche i tentativi, no? C'è una campagna, lo sappiamo, molto forte, no? Che è quella di contrastare le verità su quello che è anche antisemitismo. E per esempio ci sono delle dichiarazioni che potete trovare su critica.it, critica con il K, che è un'intervista all'autore della definizione di antisemitismo, Kenneth Stern, che appunto dice, appunto, afferma, un'intervista insomma che andrebbe forse letta, ma come dicevamo, insomma, sono tante anche le denunce che vengono da personalità rappresentanti, appunto intellettuali delle comunità, insomma, anche un po' di tutto il mondo, no? Cioè ebrei un po' da tutto il mondo che comunque criticano alcune prese di posizione, e lui, che è stato pure l'autore, così appunto una notizia che vi dico, insomma, è scritto qui, non ho gli strumenti per verificarla, però dice che inserirla in una legge alimenterà un nuovo maccartismo, un nuovo maccartismo di cui, insomma, sta sotto gli occhi comunque di tutti questo tentativo di criminalizzazione dell'epoca del maccartismo. Erano i comunisti, oggi sono chi è solidale, chi è musulmano oppure è solidale con la Palestina, però il significato è uguale: iniziare una nuova caccia alle streghe, dimenticando poi, insomma, che le streghe sono quelle, come all'epoca, ancora oggi, su quelle che finiscono nei roghi e vengono uccise, e non quelle che appunto creano o uccidono, insomma, mettono in atto pulizia etnica o pratiche genocidiarie. Bene, io penso che, insomma, vi lasciamo con questi, almeno per la Piazza Romana, con questi appuntamenti, quelli di domani pomeriggio sotto Montecitorio, sempre delle libere cittadine per la Palestina, quello di venerdì mattina alle 10 sotto la Cassazione, e soprattutto a Roma il corteo delle ore 14:30 che partirà dal Colosseo per concludersi a Piazzale Aldo Moro, dopo aver attraversato, insomma, vari quartieri della nostra città. Un corteo per riporre come riapertura, diciamo, della stagione politica sulla Palestina, che ha l'obiettivo ovviamente di rimettere al centro dell'agenda politica dei movimenti, di chi lotta dentro questa città, non solo per i propri spazi, per il proprio diritto, ma anche per la propria dignità, insomma, la richiesta di fine del genocidio, fine dell'occupazione, ma anche la nostra città. Poi si articolerà sicuramente in tante altre iniziative dal 10 in poi, di porre fine a qualsiasi tipo di accordo o con industrie, oppure con lo Stato o di Israele, da qui alla fine, lo ripeto ancora una volta, alla fine del genocidio, ma soprattutto alla fine dell'occupazione, che sono due pratiche, due politiche strettamente connesse. Poi potremmo parlare tantissimo, insomma, di che significa occupazione, quali sono le pratiche che comunque attraversano i nostri contesti, e il bisogno appunto di cambiare i linguaggi, la mentalità, la cultura, i punti di vista, e ridare voce, come abbiamo provato sempre dai microfoni di questa radio, ridare voce a chi invece non viene, insomma, non ha lo spazio per poter difendersi, per poter far arrivare le proprie ragioni, i propri motivi, anche a livello appunto fuori dal proprio paese. E noi, insomma, vi lasciamo con un po' di musica, ancora una musica dalle sonorità, insomma, della tradizione palestinese, e ci dispiace, insomma, non essere riusciti a raggiungere le altre piazze, ma anche i nostri strumenti telefonici a volte, o i loro, non so, forse più i loro che i nostri, visto che alcuni li abbiamo raggiunti, hanno dei limiti, e quindi, vabbè, insomma, ve le racconteremo anche in altre occasioni. Tutto quello che avete potuto ascoltare in queste due ore lo troverete a brevissimo sul sito della radio. Vi ricordo anche la corrispondenza fatta su, più specifico, sulla Piazza Romana, sul corteo del 10, realizzata questa mattina sempre da Radio Onda Rossa. Per qualsiasi altro appuntamento, cosa che ci siamo dimenticati, la radio sta sempre qui. E non riposatevi un po', perché pure è giusto, come ci riposiamo anche noi. Però, insomma, tra un quarto d'ora, come di consueto, l'appuntamento quindicinale da Roma a Bangkok, possiamo dirlo di che parlerà?
1: E questa volta vogliamo restare in tema e parliamo del riposo, in particolare in Asia, dopo il genocidio.
0: E quindi ancora una volta parleremo di insomma le strategie israeliane o dello Stato o dei soldati israeliani per rispetto a se stessi, alla propria salvaguardia, per poter poi ammazzare ancora meglio i palestinesi, no? Come in un eterno videogioco. Ma questa è un'altra storia, quella storia anche delle denunce di cui stanno partendo nei confronti di questi soldati, la richiesta appunto di incarcerazione non solo nei confronti di chi governa ma anche di chi materialmente mette in atto queste pratiche, così come insomma lo sapevamo, però insomma, bisogna ricordarlo, come sta sotto gli occhi anche dei tanti che hanno visto il film Naza, che sono testimonianze dirette di soldati israeliani. Bene, anche quello insomma dobbiamo tenere presente, che insomma, che se alcuni vengono accusati di pratiche terroriste, più di così lo raccontano loro stessi in questo film, quindi che dire, senza parole, insomma, ma sempre con una grossa voglia di lottare. E l'invito è di attraversare, frequentare le piazze dei prossimi giorni e poi ve ne racconteremo quelle future. Buona lotta, vi riposate un quarto d'ora e poi torniamo in onda.

0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questo è Da Roma a Bangkok, che va in onda un mercoledì sì e questo è quello sì e uno no sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, una trasmissione sull'Asia, di notizie, di approfondimenti sull'Asia. Lo specifichiamo ogni volta, ma ci sembra importante per cercare, come dire, di scalfire il colonialismo interiorizzato in questa parte del mondo. Sono notizie sull'Asia e non dall'Asia, o che perlomeno arrivano comunque da fonti in inglese o comunque in lingue occidentali e quindi filtrate per il nostro punto di vista. E quindi direi che possiamo cominciare anche questa sera.
1: Sì, questa sera parliamo, abbiamo detto, l'abbiamo anticipato prima, di riposo dopo il genocidio e quindi sostanzialmente di turismo italiano all'estero.
0: Israeliano.
1: Turismo israeliano all'estero e ovviamente, visto che la trasmissione parla di Asia, di turismo israeliano in Asia. E cominciamo col dire che il turismo israeliano all'estero negli ultimi anni ha causato e ha denunciato parecchi problemi. Ovviamente la prima ragione è che dopo il 7 ottobre e il genocidio gli israeliani vengono percepiti all'estero come rappresentanti dello Stato o dell'esercito israeliano anche quando viaggiano privatamente, e questo anche tenendo conto del grande consenso che in Israele ha il massacro di Gaza e della Cisgiordania, e questo può provocare proteste, boicottaggi e qualche volta discriminazioni legate appunto al genocidio in Palestina. E tutto ciò si unisce al fatto che molti israeliani viaggiano subito dopo il servizio militare e in molti paesi, tra i quali appunto, come dicevamo, quelli asiatici, e la presenza di ex soldati israeliani suscita reazioni particolarmente forti a causa delle accuse rivolte all'esercito per il genocidio a Gaza. Il Ministero degli Esteri israeliano tra il luglio 2025 e il luglio 2026 sostiene di aver registrato 45 casi di incidenti antisemiti all'estero che hanno richiesto assistenza. In questo caso bisognerebbe vederli uno per uno, visto che qualunque protesta contro Israele, come sappiamo, da quel governo viene tacciata come un atto di antisemitismo. Però ci limiteremo a elencare i paesi in cui si sono verificati questi casi di discriminazione secondo i media, che sono Grecia, Paesi Bassi, Austria, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Italia, Stati Uniti, Georgia, Egitto, Turchia, Ucraina, Giordania, Giappone, Marocco, Oman, Seychelles, Indonesia, Malaysia, Bahrain, Iraq, Arabia Saudita, Cuba, Cipro, Australia, Spagna, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Cile, Perù, Colombia, Brasile, Sri Lanka e Maldive.
0: Detto questo, ci sono invece stati e ci sono ancora in essere molti casi in cui si è registrata la presenza di gruppi di cittadini israeliani che risultano essere sia, insomma, da attivisti che da media, militari dell'IDF, che sono all'estero per un periodo di decompressione, diciamo così, post genocidio, cioè si riposano dopo il servizio a Gaza, cioè dopo aver portato avanti il genocidio a Gaza. In Italia ne abbiamo parlato tante volte da questi microfoni, conosciamo i voli da Tel Aviv con gruppi di israeliani diretti in resort di lusso in Sardegna, in Puglia, in località delle province d'Ancona, Macerata, Fermo e anche sulle Alpi piemontesi. Come sappiamo, questo fa sì che ci siano state e che ci siano diverse mobilitazioni contro questa presenza, e in particolare sulla Sardegna si è ventilato che ci fosse un accordo ufficiale per far arrivare gli israeliani, diciamo così, a riposarsi. Con queste premesse, visto il tema della trasmissione, vogliamo parlare più nel dettaglio della situazione che il turismo israeliano sta generando in diversi paesi dell'Asia, sia che si parli diciamo di un turismo normale, tipo quello per cui si va in un posto e ci si sta una settimana e magari siamo soldati dell'IDF che ci rilassiamo, sia invece per l'altra forma, che non è proprio turismo ma persone che si trasferiscono in un certo paese e diventano così expat. E a questo punto, per introdurre il tema, mandiamo una traccia spagnola di Red Kill, El Barrio No Se Vende.

0: Vabbè, il senso direi che è chiarito di questa traccia, possiamo proseguire.
1: E proseguiamo iniziando il nostro racconto, iniziandolo dall'India. Il sentiero dell'Hummus è un itinerario di viaggio non ufficiale molto frequentato da giovani israeliani che, per così dire, si devono riposare dopo il servizio militare. Ovviamente è un percorso informale di località collegate tra loro, non un circuito turistico ufficiale organizzato dal governo indiano. Prende il nome dal tipico piatto del Medio Oriente, che è molto amato dai viaggiatori israeliani, e comprende ostelli, ristoranti che hanno comunicazioni in ebraico e centri commerciali, come le case Shabbat, che sono centri sia comunitari che religiosi gestiti dal movimento ebraico ortodosso Shabbat Lubavitch, presenti in tutto il mondo per assistere i viaggiatori ebrei e in particolare israeliani. Questi posti offrono pasti kosher, che è un servizio essenziale per chi osserva queste regole religiose, e forniscono un rifugio sicuro con letti a basso costo, organizzano grandi cene comunitarie ogni venerdì sera allo Shabbat e per le festività ebraiche, riunendo centinaia di turisti, e infine fungono anche da consolato informale e aiutano in caso di smarrimento di documenti, problemi di salute, incidenti o altre difficoltà burocratiche.
0: I giovani usano questo sentiero per quello che chiamano il Tiul Gadol, ossia il tradizionale lungo viaggio per passare

0: Sperimentare una libertà assoluta, vabbè, ci esimiamo da commenti. Più in generale, funziona come un ponte tra la vita militare rigida e l'inizio della vita civile, che sia l'università o il lavoro.
1: E il tracciato del sentiero dell'Hummus attraversa diverse regioni indiane. A nord, nella zona dell'Himalaya, ci sono la valle di Parvati e località come Kasol, che viene anche chiamata la piccola Israele. E ovviamente nelle valli del nord, dove la concentrazione di giovani israeliani è altissima, troviamo gli Shabbat per ospitarli. Poi nel centro e nell'ovest dell'India ci sono la città sacra di Puskar in Rajasthan e le spiagge dello stato di Goa, che è una delle località turistiche più famose dell'India, e anche lì, nei pressi delle spiagge, ci sono anche i Shabbat. A sud il sentiero si snoda nel Tamil Nadu e nel Karnataka, dove si trova uno dei centri Shabbat più famosi e frequentati del paese. A Delhi, spesso il primo punto di arrivo in India, i Shabbat si trovano nel quartiere di Main Bazaar. A seconda di dove si cercano le informazioni, si viene a sapere che ogni anno percorrono il sentiero dell'Hummus circa 80.000 cittadini e cittadine israeliane, la maggior parte dei quali sono ex soldati appena congedati dall'IDF e cercano la natura e la tranquillità per superare lo stress accumulato durante il servizio militare. Evidentemente ammazzare le persone palestinesi, tra le altre cose, stanca.
0: Su un sito che si chiama Green Olive Tour, che non c'entra nulla con l'IDF ed è invece un'impresa sociale palestinese israeliana che organizza viaggi turistici per persone che vogliono visitare la West Bank e Gerusalemme, abbiamo trovato la seguente descrizione. Il fenomeno dei viaggi in India è nato negli anni '80, alimentato probabilmente dall'invasione israeliana del Libano e dalla risposta alla prima intifada. È ormai ampiamente riconosciuto, in particolare riguardo al primo di questi eventi, che l'esperienza del combattimento abbia avuto gravi ripercussioni psicologiche su chi vi prese parte. Ciò nonostante, l'esercito israeliano è considerato la spina dorsale dello Stato ebraico e parlare apertamente delle esperienze traumatiche vissute durante il servizio militare non è ben visto dalla maggioranza della società israeliana. Molti giovani cercano quindi, consapevolmente o meno, modi diversi per liberarsi di quei ricordi. Tra loro, in tanti, vedono nell'India, con la sua grande tolleranza e la disponibilità di droghe ricreative, una premessa di rinascita spirituale. Secondo questo sito, Green Olive Tour, in India gli Shabbat ricordano l'atmosfera degli insediamenti israeliani, le colonie. Gli imprenditori pubblicizzano ostelli e ristoranti in ebraico e, a quanto si dice, il cibo israeliano costituisce l'80% del menù. Gli israeliani che percorrono il sentiero non cercano l'ignoto, non sono interessati a conoscere culture diverse né a interagire con la popolazione locale. Vogliono invece frequentare altri israeliani, fare uso della maggior quantità e varietà possibile di sostanze e partecipare a feste in trance, strafatti potremmo dire. A questo punto però questo sito, Green Olive Tours, ci è sembrato che potrebbe essere accusato di essere anti-israeliano. E quindi, cercando di stare attente, abbiamo cercato meglio.
1: E cercando meglio su Medium abbiamo trovato questo tizio, Mahin Kant Dubey, che pare essere un legale indiano, figlio di un parlamentare, laureato al King's College a Londra e molto esperto di problemi legati alla tossicodipendenza. E secondo Dubey esiste anche un'attrazione turistica comune a quasi tutte le esperienze di viaggio degli israeliani. Uno dei motivi principali, sebbene raramente dichiarato apertamente, per cui i giovani israeliani zaino in spalla frequentano l'India, sarebbe la facile reperibilità di sostanze. Si ritiene comunemente che i traumi del servizio militare generino in questi viaggiatori il bisogno di far uso di varie droghe ricreative. Secondo un articolo del Jewish Journal, che parla di un documentario sui soldati israeliani del 2007 intitolato Flipping Out, circa il 90% dei viaggiatori israeliani in India fa uso di droghe. La stessa espressione, cioè il sentiero dell'Hummus, sarebbe, secondo il film, un riferimento all'hippie trail degli anni 70 e 80, anch'esso noto per la sua cultura legata agli stupefacenti. Nel documentario si parla di 2.000 casi annuali di overdose, tali da far perdere ai turisti il contatto con la realtà, appunto il flip.

0: out. Siccome il documentario è del 2007, quindi siamo andati a cercare ancora altre informazioni su questo fatto degli israeliani flippati in India e abbiamo trovato un paio di cose abbastanza interessanti.
1: Secondo un articolo scientifico del 2017, che poi nella pubblicazione di questa trasmissione metteremo in calcio al post, gli interventi guidati da organizzazioni come il Magson International Search and Rescue e i centri di ascolto, per esempio negli Shabbat, indicano che l'India resta il paese con più alto tasso di evacuazioni psichiatriche per viaggiatori israeliani. Oltre l'80% dei rimpatri d'emergenza in queste aree è causati da psicosi acute o da episodi maniacali scatenati direttamente dall'abuso di sostanze su soggetti psicologicamente fragili.
0: E poi abbiamo trovato un articolo del giugno 2006 che parla dell'abuso di sostanze nella zona di Casol, nel cuore di quella che si chiama Piccola Israele. L'articolo dice che Casol sta diventando sempre più sinonimo di tutti gli aspetti negativi che si dice accompagnino il turismo hippie con rave party e un mercato turistico basato su droghe e feste. I turisti stranieri creano enclave esclusive e impenetrabili, ma anche i turisti indiani accorrono a Casol per seguire le loro orme e assaporare la stessa esperienza: montagne, musica e sostanze. L'articolo menziona la morte a causa di abuso di sostanze della DJ russa Dash Alian Dazura, nota nella scena Psytrance e Dark Electronic, avvenuta subito dopo un rave party per israeliani. L'articolo dice che i turisti sono ormai così tanti che molte altre località a quote più elevate nella valle sono invase da questo problema. Polizia, residenti e commercianti locali hanno affermato che quanto accade mette a nudo il precario equilibrio tra un turismo che garantisce il sostentamento e una cultura dell'eccesso che danneggia la reputazione della regione. Pare che la zona himalayana sia apparsa più volte nelle cronache in relazione ad abuso di stupefacenti, decessi per overdose e presunto narcoturismo. Titoli come Narcoturismo a Casol, l'alta corte ordina al governo statale di intervenire e Overdose, due uomini del Punjab abbandonano il corpo di una donna in un hotel e fuggono, sono gli ovvi segnali di una situazione problematica.
1: La coltivazione e l'uso della cannabis sono legate alla zona, insomma, tradizionalmente, ma nell'ultimo decennio si è verificato un cambiamento preoccupante e sono arrivate sostanze sintetiche e eroina. Diversi residenti sostengono che le sostanze artificiali, ketamina, cocaina e LSD, vengono introdotte nella valle, distribuite e consumate prevalentemente da persone provenienti da fuori, anche se con l'espansione del turismo le reti locali sono state coinvolte nel fenomeno. Negli ultimi 3 anni la polizia ha effettuato oltre 1200 arresti per reati legati agli stupefacenti. Secondo i dati dell'unico centro di disintossicazione della zona, nel 2016 c'erano stati 46 pazienti, oggi sono più di 3.000 all'anno, di cui l'80% sono persone del luogo, a dimostrazione dell'impatto dannosissimo che l'introduzione delle sostanze chimiche per turisti esercita anche sulla popolazione locale. Secondo la polizia, infatti, l'impennata dei casi di dipendenza è legata al turismo, che porta a una crescente disponibilità di sostanze sul mercato. Questo tipo di turismo si concentra intorno ai rave e il 70% più dei partecipanti a questi rave sono israeliani. I residenti vi partecipano raramente, mentre una gran parte di chi più partecipa dei locali proviene da grandi città e da alcune zone dell'India meridionali.
0: Quindi complessivamente in questa zona dell'Himalaya noi dobbiamo immaginarci quello che vediamo anche in Italia con diversi tipi di turismo. Una valle di montagna idilliaca e completamente isolata vede arrivare qualche hippie negli anni Ottanta. Piano piano i locali adottano i loro hotel e i menù dei loro ristoranti e iniziano a organizzare feste in cui si usano sostanze. Il flusso di turisti aumenta, aprono hotel ancora più costosi e poi arrivano gli expat israeliani che aprono luoghi che sono radicalmente separati dalla realtà locale. La gestione separata degli spazi e la mancanza di scambio culturale fra israeliani e locali sembra essere qualcosa di intrinseco, per quanto siamo riusciti riuscite a leggere. D'improvviso il turismo porta al conflitto usuale fra entrate economiche e cambiamento nello stile e nel costo della vita locale, da cui iniziano le proteste. E in aggiunta a questo, una massa di persone locali inizia a usare le stesse sostanze tossiche che vengono introdotte perché sono legate al consumo turistico. Il governo cerca di fare qualcosa, ma in particolare la polizia trova anche il modo di chiudere un occhio nello stesso tempo. A causa di questi comportamenti, gli israeliani si sono fatti una certa reputazione presso le popolazioni locali e gli altri turisti in viaggio nel subcontinente indiano. Si dice che alcuni proprietari di ostelli rifiutino di affittare camere e bungalow a gruppi numerosi di turisti israeliani. Un gruppo cattolico di Goa ha persino pubblicato un intero rapporto sul comportamento di questi turisti, descrivendoli come persone disumanizzate, per così dire, tra virgolette, dall'esperienza militare e coinvolte nel traffico di droga e nella prostituzione.
1: Sebbene la zona himalayana sia nell'occhio del ciclone, questi problemi pare si ripetano in tutte le zone del sentiero dell'Hummus, in particolare a Goa. Per risolvere le problematiche legate al turismo israeliano post-militare, che includono droghe, visti scaduti, conflitti con i locali, il governo centrale e quelli statali dell'India hanno adottato una severa strategia di controllo. Le autorità locali hanno intensificato i raid di polizia contro i rave party e il traffico di stupefacenti e hanno imposto tolleranza zero per i caffè e gli hotel che discriminavano i cittadini locali, vietando loro l'ingresso. Sul fronte burocratico è stato reso tassativo l'obbligo della registrazione online di ogni ospite straniero che entra in un hotel entro 24 ore, cosa che in India fino a poco tempo prima non succedeva. Inoltre ora le espulsioni per chi supera i limiti del visto sono diventate semplici e veloci. Parallelamente a livello bilaterale l'India collabora strettamente con Israele per la sicurezza, sorvegliando i centri di aggregazione e gli hotel israeliani per prevenire problemi. Ed è qui che viene, diciamo, valorizzato il partenariato strategico stabilito tra i due governi nel 2017, sul quale probabilmente varrebbe la pena di fare una trasmissione a parte. Vi facciamo ascoltare in India il movimento studentesco e gli attivisti dell'Indian People in Solidarity with Palestine cantano regolarmente nelle piazze una versione della canzone svedese Live Palestina tradotta in hindi. L'abbiamo trovata online e proviamo a farvela ascoltare. Soltanto un attimo perché sembra più facile di quello che è, ecco.

0: Quando sono le 20 e 28 torniamo in voce con questa puntata di Da Roma a Bangkok e cambiamo un attimo prospettiva geografica. Se fino adesso abbiamo parlato dell'India, che per così dire è un paese amico di Israele, dove le conseguenze ufficiali dei fenomeni che abbiamo descritto finora sono state, diciamo, abbastanza sommesse, adesso passiamo a un altro caso, cioè a quello della Thailandia, dove il turismo e gli expat sono stati a così alto impatto che il governo sta perfino cambiando le leggi di tutto il paese. E nonostante gli israeliani non siano per nulla i soli ad agire questo tipo di turismo, sicuramente sono stati i più visibili.
1: Partiamo allora dalle leggi dello Stato. Ne abbiamo già parlato in realtà in una nostra trasmissione del 3 giugno di quest'anno. In Thailandia c'è una legge che dice che gli stranieri non possono possedere nessun immobile, ossia possono possedere fino al 49% di qualunque cosa, di una ditta, una casa, una terra. Questa è una legge che dovrebbe servire a proteggere gli interessi thailandesi e che per gli occidentali, per noi occidentali, probabilmente è incomprensibile. La politica thailandese è che la terra thailandese deve essere di proprietà thailandese, punto e basta. Per dirla più realisticamente, è possibile comprare una proprietà ma con un limite di tempo, per esempio per dire per 33 anni o per 60 anni eccetera. Ciò nonostante, turisti e expat stranieri hanno trovato modi di aggirare questa legge usando prestanome per comprare proprietà. Dopo che per decenni il governo thailandese ha fatto finta di nulla, di recente, grazie a una nuova infrastruttura digitale pubblica, la Thailandia ha cominciato a identificare le società fittizie intestate a prestanome con nome Thai, che però erano finanziate e davano introiti al 100% a persone straniere.
0: E dal momento che i computer non prendono mazzette e non si lasciano corrompere, in pochi mesi il governo ha trovato 47.000 aziende sospette e ha anche approvato la legge detta sulle transazioni con prestanome, che rende esplicitamente illegale usare prestanome per comprare la terra. Questa legge, tra l'altro, è retroattiva e prevede pene fino a 3 anni di carcere e 1 milione di baht di multa e soprattutto consente allo Stato di sequestrare le proprietà senza risarcimenti e in maniera automatica, senza che lo straniero in pensione possa farci assolutamente nulla. Ma non è solo quello, addirittura c'è stata una stretta dei visti in Thailandia. Ad oggi anche noi che abbiamo un passaporto italiano non possiamo più stare come prima 2 mesi in Thailandia senza fare prima il visto. Una delle azioni intraprese dal governo per risolvere i problemi di occupazione della terra è che senza visto oggi in Thailandia si può stare solo 1 mese e rinnovare il visto in loco è anche diventato più complicato.
1: E questa è la situazione in Thailandia, ma che c'entra Israele, direte? Andando sul sito ufficiale del Sentiero dell'Hummus si scopre che ci sono varie località della Thailandia dove gli israeliani vanno a smaltire, per così dire, il genocidio. I dati del Ministero del Turismo thailandese poi indicano un aumento del 46% degli arrivi israeliani nel 2025, con 400.000 ingressi complessivi in Thailandia, in controtendenza rispetto a un calo generale di turisti stranieri. Beh, parliamo del cuore del problema. Il cuore del problema è l'isola di Koh Phangan. A Koh Phangan si è creato tra il 25 e il 26 un caso pubblico legato alla forte crescita di turisti e residenti israeliani. Le lamentele dei residenti e di operatori locali vertono su 2 binari: comportamenti individuali di questi israeliani e impatto economico-sociale.
0: E cominciamo a vedere i comportamenti individuali, però diciamo rispetto ai comportamenti individuali, per capire bene il discorso, bisogna parlare prima un attimo del sistema sociale in Thailandia. I Thai culturalmente sono persone calme e silenziose, una reale caratteristica culturale radicata nel concetto di Jai Yen, cuore fresco che valorizza il controllo delle emozioni, la gentilezza e il fatto di evitare i conflitti pubblici. Però perfino i thailandesi sull'isola hanno iniziato a lamentarsi del disturbo da rumore, uso di sostanze, e code saltate e comportamenti percepiti come irrispettosi verso clienti e gestori locali, insieme a segnalazioni di furti, aggressioni, utilizzo di banconote false e altri reati minori. Oltre a quello, si sono lamentati di lavoro senza visto lavorativo, del fatto che c'è chi rimane sull'isola senza visto, di attività commerciali non autorizzate, di furti, droga e lesioni.
1: A questo poi si è aggiunta una tensione, diciamo, più politica, quando alcuni parlamentari hanno espresso timori di importazione di rischi di attentati, ossia, citando la presenza prolungata di migliaia di israeliani sull'isola, i parlamentari hanno cominciato a dire che potevano esserci casi di attentati contro gli israeliani, il che è anche un'affermazione razzista verso i musulmani che vengono visti come terroristi, ma ricordiamo che nel sud della Thailandia ci sono gruppi armati musulmani attivi, quindi c'è quantomeno una spiegazione. La percezione, insomma, è che Koh Phangan stia diventando una seconda Tel Aviv, e questo ha alimentato narrazioni mediatiche sulla dominazione straniera, la segregazione economica per vie delle attività che servono solo gli israeliani, proprio come in India, e perdita di controllo sul tessuto commerciale. A tutto ciò si intrecciano fattori culturali, lingua, abitudini, spazi chiusi alla comunità locale e anche economici, concorrenza, prezzi, proprietà di fatto di attività turistiche.
0: E dopo aver fatto questa premessa, adesso vediamo un po' una lista dei casi più eclatanti che sono diventati virali, e magari con un paio di commenti. Vediamo il primo caso che riguarda la sfera culturale. In un ristorante di Koh Phangan, una turista israeliana ha rifiutato di rispettare le regole del locale. Il dipendente le ha detto di andarsene perché non era la benvenuta. La turista ha risposto: "Ma i miei soldi costruiscono il tuo paese". Il video è stato condiviso massicciamente sui social thailandesi, diventando uno dei simboli dei comportamenti irrispettosi. Va anche detto che, come dire, la Thailandia è un paese industrializzato che sta per entrare nella lista dei paesi ufficialmente sviluppati, e la rabbia sociale per una frase del genere quindi risulta ancora più comprensibile. E vediamo adesso il secondo caso di questo tipo. Nella società buddista, per entrare in casa ci si toglie le scarpe. Un turista israeliano ha rifiutato di togliersi le scarpe all'ingresso di un caffè, ha litigato col personale e ha pronunciato la solita frase, cioè: "I miei soldi costruiscono il tuo paese", con il condimento della pubblicazione sui social, esattamente come è accaduto nel caso precedente.
1: Un terzo caso è quello di una coppia israeliana che è stata fermata dalla polizia dopo che un video dei loro rapporti sessuali che avevano avuto nella cascata di Bangsai è diventato virale, provocando sdegno pubblico. Di nuovo, seppure anche per noi fare sesso in pubblico sia, diciamo, un tabù, per la cultura thailandese questo fatto va molto oltre la concezione della decenza e arriva a scardinare le fondamenta delle regole sociali. Ancora un caso, i residenti di Koh Phangan hanno denunciato ripetutamente, con toni molto duri sui social, feste rumorose e illegali organizzate da israeliani, musica a alto volume, disturbo della quiete. I post dei residenti hanno generato un'ondata di commenti e condivisioni raramente vista per la veemenza del linguaggio che in questo caso hanno usato i thailandesi. E di nuovo lo ripetiamo, la rabbia nella cultura thailandese è qualcosa da nascondere, quindi questo tipo di risposta è molto inusuale e dettata sicuramente da esasperazione. Inoltre ha portato a petizioni, a richieste di intervento delle autorità, cosa che di nuovo è molto inusuale in Thailandia.
0: E completiamo questa carrellata con un ultimo caso. E dopo una serie di episodi virali, alcuni proprietari di locali hanno esposto cartelli "No Israel". Uno di loro ha raccontato di aver ricevuto migliaia di recensioni negative da cittadini israeliani come ritorsione. Questa vicenda è stata ripresa da testate internazionali, diventando simbolo della frattura tra la comunità locale e i turisti israeliani. Anche questi casi hanno alimentato petizioni e richieste formali al governatore della regione per limitare le attività israeliane, diciamo così, che causano disagio.
1: L'altro aspetto, oltre a quello diciamo dei comportamenti individuali, è quello degli impatti economico-sociale. Come abbiamo detto, appunto, c'è un impatto individuale, ma ci sono anche impatti economico-sociali, e soprattutto ci sono state accuse diffuse sul fatto che gli israeliani gestiscono attività senza licenza: noleggio di moto, noleggio di auto, ristoranti, villaggi, ville, agenzie di viaggio, tour operator, hotel informali, persino scuole e centri religiosi riservati alla loro comunità. Eh sì, proprio come in India. In sintesi, la lamentela è che le attività parallele gestite da israeliani sottraggono lavoro ai thailandesi. A ciò si aggiunge il problema di cui abbiamo parlato prima, dei prestanome thailandesi. Le autorità hanno avviato quindi inchieste e controlli su queste presunte attività commerciali illegali e si è scoperto che quasi il 70% delle circa 16.800 società registrate ha con proprietà straniera, con israeliani e francesi in testa. A fine settembre 2025, solo a Koh Phangan, risultavano 2.627 cittadini israeliani che chiedevano proroghe di visto su circa 8.000 stranieri totali, rendendoli il gruppo più scrutinato per possibili attività commerciali non autorizzate.
0: E anche su questo facciamo alcuni esempi. In questo caso questi esempi riguardano i casi di repressione poliziesca di attività economiche illegali di cittadini israeliani. Vediamo il primo caso. Diverse operazioni di polizia hanno portato all'arresto di cittadini israeliani a causa di hotel e attività senza licenza, di lavoro protratto oltre i limiti del visto. Si tratta per esempio di direttori israeliani di strutture ricettive e per l'impiego di lavoratori migranti irregolari. Le retate sono state raccontate dai media con tutti i dettagli. Un report del giugno 2026 cita 10 israeliani deportati dalla Thailandia per sospetta gestione di attività illegali sempre a Koh Phangan, nell'ambito di un'organizzazione di prestanome che coinvolgerebbe 32 aziende, con danni stimati per oltre 6 milioni di dollari. Non tutte le 10 persone coinvolte necessariamente sono arrestate e deportate solo da Koh Phangan, ma l'operazione era incentrata proprio sull'isola. Gli investitori israeliani risultano coinvolti in circa 720 aziende su Koh Phangan, pari a circa il 22% delle società con legami esteri.
1: Andiamo a vedere un altro caso. Anche a Koh Phangan, come altre zone della Thailandia, cittadini israeliani sono stati fermati e arrestati per gestione di attività senza licenza e per presunte irregolarità nella proprietà dei terreni. Ci sono molte notizie online, quindi non abbiamo trovato un numero preciso, ma le retate con arresti sono state tante. In un caso le autorità hanno arrestato più di 20 israeliani in una sola volta per reati che includevano attività commerciali illegali, uso di banconote false, violazioni di visto, lavoro senza permesso, gestione di hotel e attività turistiche non autorizzate. Il numero e la tipologia degli arresti sono stati diffusi dai media come prova di un problema sistemico, non solo di episodi singoli. Questi dati sono stati usati per giustificare controlli più severi sui visti e sulle attività degli stranieri.
0: E oltre ai video online, ai cartelli fuori dai negozi e alle petizioni, la situazione sta diventando sempre più calda. Meno di un mese fa c'è stato un raduno davanti all'ambasciata israeliana a Bangkok in cui si denunciavano intimidazioni e moleste verso residenti, turisti e operatori locali a Phuket, Koh Samui e Koh Phangan, e veniva richiesto un maggiore controllo sulle attività straniere. Le accuse includevano anche il problema dei prestanome thailandesi e venivano citate esplicitamente Koh Phangan e Phuket come epicentri del problema. Le proteste hanno usato lo slogan Take Back Thailand per denunciare il controllo straniero del settore turistico. Koh Phangan è stata ripetutamente menzionata come esempio di isola dove la presenza israeliana è percepita come invasiva.
1: E adesso passeremo a parlare delle Filippine, della presenza israeliana nelle Filippine, e introduciamo questa parte di trasmissione con un brano dei Morobits, una band dell'isola di Mindanao, che è diciamo la parte islamica delle Filippine. La canzone denuncia le condizioni difficili del popolo di Mindanao in parallelo con le condizioni del popolo palestinese.

0: napakabigat ng dahilan yan para ipanawagan ang pagpapatigil ng pag-iral ng rehimeng ito at ng kasalukuyang sistema.
1: Le parole che sentite urlate sono urlate da una militante con un cartello: basta uccidere le persone indigene. Questa traccia, insomma, la trovate, si intitola Mal Kong Filipinas. Noi continuiamo appunto parlando delle Filippine, un paese, lo ricordiamo, democratico, cioè come lo sono i paesi occidentali, ma dove il governo è molto debole in confronto appunto ai paesi dell'Ovest. Nel caso delle Filippine sembra che il problema sia più recente, il problema della presenza israeliana, almeno a giudicare da quanto abbiamo trovato, ma soprattutto sembra che ci sia un focus di presenza israeliana nell'isola di Siargao, che pure non si trova tra le tappe del sentiero dell'Hummus. I problemi menzionati sui social riguardano rumore notturno e violazione dell'orario del silenzio che inizia a mezzanotte, guida irresponsabile, abbigliamento ritenuto irrispettoso dalle consuetudini rurali, abbandono di rifiuto sulle spiagge e in aree protette, mancati pagamenti, atteggiamento arrogante nei ristoranti, minacce di recensioni negative contro gli esercenti, insulti a lavoratori e lavoratrici filippini, incluso l'uso del termine schiavo che spesso gli israeliani rivolgono a lavoratori e lavoratrici filippini, danneggiamenti di strutture ricettive, aggressioni verbali e fisiche. Alcuni episodi avrebbero avuto anche una componente politica, quindi riferita alla vicinanza alla Palestina. Le fonti riferiscono di aggressioni dopo che alcune esercenze locali avevano esposto simboli palestinesi o messaggi critici verso Israele. Nel 2026 due turisti israeliani sono stati accusati di aver aggredito i proprietari di un locale che esponeva una bandiera palestinese. Questo caso ha contribuito a rendere la controversia con gli israeliani a Siargao un caso nazionale.
2: E un elemento centrale del problema è l'esistenza di una Shabbat, sì, una Shabbat proprio come in India, che è destinata a offrire ospitalità e servizi religiosi e comunitari ebraici. Tuttavia, alcune testimonianze e articoli critici sostengono che la struttura sia stata utilizzata anche per feste, incontri privati e riunioni di visitatori stranieri e collegano alla sua presenza episodi di eccessivo rumore o di vita notturna. La Shabbat è percepita dai residenti come uno spazio prevalentemente rivolto a israeliani e a visitatori ebrei, con attività o incontri descritti come esclusivi. Questa percezione è una delle ragioni per cui il centro è diventato un simbolo della presenza straniera sull'isola, in quanto di fatto chiuso all'uso per i locali.
1: Nel 2025 poi c'è stata anche la protesta per una prevista costruzione di una nuova Shabbat sempre a Siargao. In questa protesta la popolazione si lamentava della mancanza di un'adeguata consultazione della popolazione, della mancanza di compatibilità urbanistica, di autorizzazioni per il progetto, del rischio di un'ulteriore concentrazione di visitatori e di attività israeliane, evidenziando il timore di una progressiva perdita di controllo locale sul territorio e possibili problemi di sicurezza, ordine pubblico e impatto culturale. I sostenitori del progetto e alcuni interlocutori locali insistono invece sul fatto che l'ebraicità o la nazionalità di chi investe non dovrebbero costruire il criterio della contestazione. Rispetto a questi eventi, la risposta della popolazione locale è stata forte e ha incluso la pubblicazione di testimonianze e denunce in gruppi Facebook locali, raccolte di firme, petizioni, incontri pubblici aperti a residenti, commercianti e organizzazioni ambientaliste, confronto con l'ambasciata israeliana e pressione sulle autorità municipali. Copertura di adesivi israeliani con messaggi a sostegno della Palestina, marce e presidi pacifici, tra cui la manifestazione del settembre 25 al Sunset Bridge, che è uno dei luoghi turistici più famosi dell'isola, e la segnalazione alle autorità di presunte violazioni delle norme sull'immigrazione o sul lavoro.
2: E dopo l'aggressione denunciata dai proprietari di un caffè, aggressione di cui abbiamo parlato sopra, che è avvenuta nel maggio del 2026, le autorità hanno deciso di farsi vedere. Nel maggio del 2026, appunto, le autorità nazionali hanno annunciato, visti i problemi, un rafforzamento della propria presenza a Siargao, con più controlli sugli stranieri che superano il periodo autorizzato dal loro visto di entrata, verifiche sul lavoro illegale, un coordinamento più stretto con le amministrazioni locali e la polizia, una risposta più rapida alle denunce dei residenti e la possibilità di sanzioni, deportazione e inserimento nelle liste di esclusione per i trasgressori. A giugno le autorità poi hanno effettuato operazioni sull'isola e hanno arrestato 10 cittadini stranieri. Tra loro c'erano 4 israeliani e i casi riguardavano ancora presunte violazioni dell'immigrazione, attività lavorativa senza i permessi richiesti e, sempre secondo le autorità, altri problemi legati alla permanenza o all'attività economica che veniva svolta sull'isola.
1: E arriviamo quindi alle conclusioni. Possiamo forse tirare le fila di questa storia. Intanto c'è un punto di vista oltre Israele, ed è che in Asia i governi stanno mettendo dei limiti a un modello di turismo che fino a pochi anni fa veniva considerato automaticamente positivo, perché il turismo consuma spazio, acqua, suolo, energia, infrastrutture, fa aumentare gli affitti e il prezzo delle case, trasforma negozi, ristoranti e interi quartieri in servizi pensati per chi arriva da fuori, e soprattutto può andarsene quanto vuole, e questo, insomma, in Italia lo sappiamo parecchio bene. Ed è qui che il turismo comincia a somigliare ad altre forme di estrazione, a essere un'attività appunto estrattiva. Il caso degli israeliani che abbiamo raccontato ci permette poi di aggiungere un'altra questione. In alcuni casi sembra esserci una vera e propria abitudine culturale a considerare luoghi lontani come spazi disponibili per il proprio consumo, per il proprio divertimento e anche per costruirci una seconda vita. Quando questo comportamento si combina con la disponibilità economica, con il privilegio di un passaporto forte, con una storia politica nella quale l'occupazione e la colonizzazione territoriale sono diventati elementi strutturali, la somiglianza con una mentalità coloniale diventa difficile da ignorare. Il colonialismo non è soltanto quando uno Stato conquista formalmente un territorio. Esiste anche una forma più quotidiana, più banale, nella quale un luogo viene percepito come disponibile. Disponibile per comprare una casa, per aprire un'attività, per organizzare una comunità di espat, per fare festa, per vivere qualche mese all'anno. Il territorio diventa una specie di estensione della propria vita privata.
2: Ma il territorio non è vuoto, ci sono persone che ci abitano, ci lavorano, pagano affitti, coltivano la terra, pescano, mandano i figli a scuola, proprio come a Roma. È che in Asia arrivano persone molto più ricche, con una capacità di spesa enormemente superiore, quella che per il turista è una scelta personale, può diventare per gli abitanti una trasformazione irreversibile del proprio quartiere, della propria isola, della propria città, ancora di più di quanto accade a Roma. Ed è forse questo un altro punto politico più interessante. Chi ha il diritto di decidere che cosa deve diventare un territorio? L'Asia sta cambiando anche in questo senso. Per decenni le è stato detto: apritevi agli investimenti, costruite alberghi, attirate turisti, trasformate le vostre coste in destinazioni internazionali, fate entrare capitali e consumatori. Adesso sempre più persone stanno dicendo: va bene, ma fino a che punto? E soprattutto, sviluppo per chi? Questa domanda riguarda il tema della sovranità, non la sovranità di Salvini, quella degli zapatisti. Sovranità non significa soltanto avere una bandiera, un esercito o un governo nazionale. Significa anche poter decidere come viene utilizzata una spiaggia, chi può permettersi una cosa, quanta acqua viene consumata da un resort, quanto territorio può essere trasformato in un parco giochi per stranieri e quanto deve invece rimanere a disposizione di chi ci vive. E quindi il turismo israeliano che abbiamo raccontato oggi non è solo una storia di neocolonialismo che ci aspettiamo da Israele e dalla sua popolazione, e non è nemmeno un fenomeno separato dalle grandi trasformazioni dell'Asia. È una piccola finestra attraverso cui possiamo vedere una questione molto più grande: la crisi di un modello nel quale tutto può essere trasformato in merce, compresi i territori e le vite delle persone. entra in crisi anche in paesi che del turismo hanno più bisogno di noi.

0: Arriviamo insomma alle clausole solite di salvaguardia. Questa è una trasmissione che ci è venuta in mente quando avevamo parlato del turista globale in Thailandia a giugno scorso. Nel frattempo la situazione in Thailandia e nelle Filippine, la situazione della presenza israeliana l'avevamo trovata sui media, quella dell'India ce la siamo andata a cercare sui media indiani. E lasciamo appunto nel post di pubblicazione di questa trasmissione l'articolo scientifico sul problema del rimpatrio in Israele di giovani israeliani turisti strafatti a causa dell'abuso di sostanze. E con questo chiudiamo questa trasmissione e vi diamo appuntamento a tra 15 giorni, sempre alle 20, sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. L'ho lasciato senza voce
1: e lo ripeterò, ciao.

Ora 21 di questo 7 ottobre del 2026 inizia prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa, che modula sugli 87.9 in modulazione appunto di frequenza e www.ondarossa.info per la possibilità di ascoltarci mediante il web. Già parecchi affezionati all'ascolto, quindi andiamo a salutare Tabula Rasa, a Cortina d'Ampezzo, Davide Mastrullo di Malastro Rodeo e Canglore. Malastro Rodeo abbiamo cominciato ad apprezzarli Disordere due giorni fa. A Berlino c'è la fedelissima Sara Boy. Un saluto a Francesca Trozzi di Got Dance, progetto Gothic qui di Roma. Un saluto a Pindar con Cecilia Miradoli, Pindar che suoneranno qui a Roma il 9 ottobre, prossimo venerdì. Abbiamo Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria, Marco Magia di Progetto Sonoro dalla Sardegna, il medico della peste, un saluto ad Anna qui a Roma. Il neo folk di Clis Florido del Canto di Vesta. Un abbraccio anche ad Armando Greco del Silenzio delle Vergini.

anche per oggi, prove tecniche e ritrasmissione, sarà l'ultimo spazio in diretta. A breve comunque tornerà anche 25 o'clock. Ebbene, si va ad iniziare. Con un progetto di qualche anno fa che portava il nome di Robol.

Dicevo, incominciamo questa trasmissione con Robol, un progetto di origine americana che esordì qualche annetto fa, più di 10, con questa musica metafisica attraverso lo telekinet, la sua stessa etichetta. Sto parlando di Maurizio Hayes. Personaggio, diciamo, sotterraneo della scena sperimentale. Per esattezza, questo album uscì nel 2010, a quanto leggo ora. E nel frattempo poi Maurizio Hayes ha cambiato la sua, diciamo, ragione sociale, trasformandola in Psycon. Maurizio Reyes, anzi, il nome più esatto, Maurizio Reyes, americano anche se di origine ispanica. Ci ascolteremo Ectoplasm e Soundless Sounds.

titolo Musica Metafisica di questo album di esordio di Robol 2010 è direi perfettamente coerente con il sound che sta andando. Enigmatico, sì, metafisico e una sorta di malata trascendenza che pervade l'intero lavoro. Con qualche sparuta interferenza dallo spazio, almeno appare ciò. Intanto saluto Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta, Bruno Pallotta, realtà elettro-romana. Un saluto a Marco Menazzi di Come With Me e Carbocroma. Gabriele Panci di Palestrina, New Rise and Throne. Del quale segnalo l'uscita di Off Great Grounds attraverso Late Tower Records di Raffaele Pezzella, un album ovviamente bello che spero presto di ascoltare qui in prove tecniche di trasmissione. Saluto Anna che ci sta ascoltando qui da Roma. E torniamo indietro nel tempo, sul finire degli anni 80, qui in Italia c'erano i capricorni pneumatici. E ho nominato Raffaele Pezzella perché tra i tanti meriti ha anche quello di aver ritirato fuori e riproposto attraverso la sua etichetta, in questa circostanza la stessa 8 Tower Records, i vecchi lavori di questo progetto milanese. Abbiamo qui Witchcraft, che in origine uscì come cassetta con un brano unico di molti molti minuti, e l'edizione diciamo digitale si è arricchita con 3 ulteriori episodi. Un inedito, che è quello che ci ascolteremo questa sera, dal nome Shum, che va a chiudere questo lavoro.

si chiamava Shum, da Witchcraft Capricorni Pneumatici, materiale che in questa circostanza, come nelle altre tre tracce, materiale composto tra l'87 e il 1989, quindi materiale datato ma ritengo ancora fresco e potente nella sua, nel suo essere così misterico e ritualistico sacrale. Abbracciamo anche Alessandro Olivieri, altro pezzo di Sardegna all'ascolto. Maglia, ripetiamo, sta in Umbria. Non credo di averla riportata indietro nel tempo quando viveva in Sardegna, ma mai dire mai. E invece la Lucesia è una interessante realtà svizzera. Sovente andiamo un po' ad analizzare il materiale ivi prodotto. E adesso una collaborazione tra Sokoshi Butsu Project ed Enkil, e proprio su Enkil focalizziamo il nostro interesse andandoci ad ascoltare Todd Stories parte 2, estratto da The Black Cat Sessions.

Todd Stories parte 2, estratta da questa The Black Sessions di Enkill, un lavoro della Lucesia diviso in due parti per la lunghezza di questo brano, quasi 15 minuti, quindi la seconda parte ce l'ascolteremo la prossima settimana. Lucesia non è una label retrograda, ma farà di tutto per sembrarlo. Lucesia è il ritorno alla meccanica del suono. Per Lucesia la musica liquida ha lo stesso senso del latte in polvere. E questo è una sorta di motto nella pagina Facebook di Lucesia, grossa realtà svizzera, esattamente di Bellinzona. E saluto Giovanni Lisi Silvestri, altra storica realtà esoindustriale, Cordis Cinti Serpente.

0: Andiamo in Gran Bretagna e anche questo è un bel pezzo di storia che porta il nome di Nocturnal Emissions, una impressionante mole di lavori al suo attivo. E tornando indietro nel tempo, arriviamo nel 1981 quando uscì questo The Tissue of Lies. Eccola qua, You Tempt Me.
1: That's the main thing, learning to fit in. Don't make waves, Norman. Fit in. Learn to fit in, Norman.

sensibili, stridori ma anche riti percussivi a caratterizzare questo Tissue of Lies, è uno dei lavori iniziali per quanto riguarda Nocturnal Emissions, saluto Like Awake. Lui di questo album ha proprio il vinile, uscito nel 1981, bontà sua, e credo sia rimasto un bel riferimento storico questo progetto inglese capitanato da Nigel Ayers. Risaluto anche il Franco Berlitta di Enkil, che ci siamo gustati qualche minuto fa e che ci gusteremo anche il prossimo mercoledì. Invece lo scorso mercoledì mi sono gustato Diamanda Galas a Senigallia. La performance che, diciamo, più o meno mi aspettavo, una incredibile voce che si è accompagnato semplicemente al pianoforte, un'ora e un quarto intenso, anche se qualcuno ricorderà che io preferisco gli esordi più legati alla sua stagione industrial, ivi compreso questo album dal nome Plagmas del 1991, dal quale estraiamo I Wake Up and I See the Face of the Devil e Let Us Praise the Masters of Slow Death.

what? Sympathy in death discloses.

Questo era Plugmas del 1991, uno degli ultimi album, se non l'ultimo, a rappresentare la prima fase sperimentale per Diamanda Galas, artista greco-americana. E qui si discuteva sul fatto che, andando avanti con l'età, si può anche, come dire, allentare una tensione, ma nel caso di Diamanda Galas, a ben 71 anni, ha conservato la stessa carica a livello vocale, la stessa intensità e capacità di sperimentare con la voce. Ciò che è cambiato e che a me prende meno è la base musicale, sorta di blues oscuro a livello semplicemente di pianoforte, mentre secondo me potrebbe avvalersi di un sottofondo, di un fondo, di una colonna sonora ben diversa. Anche questa, se vogliamo, sarebbe splendido come live, ritengo. È chiaro che a quel punto o userebbe una base oppure dovrebbe essere accompagnata da un gruppo, cosa che magari anche a livello economico sarebbe più difficile. Comunque, Diamanda Galas è da ammirare in ogni caso. Come da ammirare è la Funnel Music di Gianfranco Santoro, una grossa realtà, una grossa etichetta di Udine, che ha il merito, tra le altre cose, di essere eclettica, per cui nel proprio catalogo si può trovare oscura elettronica, ambient, industrial, sperimentazione. Abbiamo qui Seven Flies Feeding Inside the Tears of a Woman's Eye, un lavoro, ultimo lavoro per gli inglesi Contrastate, un gruppo che ha avuto delle fasi alternate, tra cui un lungo silenzio dal 2000 al 2010. Questa in realtà è una colonna sonora di un film non più uscito, con un vago retrogusto di film giallo di tradizione italiana. Comunque, Broken Mirrors, Broken Minds è il brano d'apertura, poi ci ascolteremo The Tongue of Fire.

bel taglio sensoriale a livello di sperimentazione, questi Contrast State, fondati da Jonathan Grieve, Stephen Meixner e Stephen Pomeroy, un progetto degli anni 90 tornati fortunatamente in auge. E questo Seven Flies Feeding Inside the Tears of a Woman's Eye era stato concepito nel 2014 per allora un progettato film di horror poliziesco, poi non più fatto. E quindi l'album è stato completato con molta calma nel 2024. E la Final Music di Gianfranco Santoro ha avuto il merito di ristamparlo anche dalle nostre parti e a diffonderlo. Bruno Pallotto ci dice che allontanandosi da Roma il segnale di Roar diviene più disturbato e le tracce dunque trasmesse da me diventano ancora più, come dire, noise, più affascinanti per certi aspetti, che si mischiano con il rumore da segnale indebolito, ma comunque c'è il dub se vuol provare, e soprattutto internet che ci supporta in tutto il mondo. Ancora più estremo invece il russo Vepri Suicida, questo è l'album omonimo del 1996, Traumatism è il brano di apertura.

vero e proprio guastatore sonico, Vepri Suicida, che in realtà abbiamo già sentito, Caramaglia, qualche tempo fa, è diciamo il progetto parallelo ai Ninja Mass di Alexander Frontov, fondatore anche della Ultra, una interessantissima etichetta. Questo era invece appunto l'esordio che portava il suo stesso nome, Vepri Suicida, che uscì inizialmente su cassetta nel 1996, fu ristampato in CDR dalla Industrial Collection, etichetta parallela alla Freak Animal Records, quindi un'etichetta finnica.

0: e Maya ci informa anche che vepri suicida significa in realtà i cinghiali del suicidio, misterioso dunque nome dietro il quale si nasconde chissà quale arcano. ...22:21, ancora circa 10 minuti insieme che passeremo con Others, andando un po' a scartabellare questo Others 100, ossia Others con 100 ospiti e 100 tracce. Il primo è Others 100.31 con Michele Nigro e poi la traccia successiva con la collaborazione di Chemical Resistance.
1: I'm going to be

mensagem engraçada e divertida. Perdão, um fato engraçado e divertido. I terreni sacri ingrassati da energie vissute, capelli e dolori muti, misti a pioggia e fiori marci. Oggi sono ritagli ordinati di cemento familiare, nel grigio cuore della montagna scavata. Tutto intorno il consueto traffico delle umane fasi, le diatribe e gli insulti di classe, le leggi. Prenotiamo orari per visitare ossa tra i respiri lapidari degli assenti, in fervente attesa quasi tutti, dei normali ritorni.

dicevo, la collaborazione era questa con tra Massimo Mascheroni e Michele Nigro, questa invece con Chemical Resistance del carissimo Cristiano Bocci.

anche per questa sera due passaggi di questo Others 100 con le collaborazioni di Michele Nigro e Chemical Resistance. Intanto c'è un temporale non indifferente qui a Roma, almeno qui a San Lorenzo, e tra un tono all'altro va a finire anche prove tecniche di trasmissione. Alle ore 22.33 finisce la diretta di Radio Onda Rossa, che tornerà domani mattina con la rassegna stampa. Per quanto mi riguarda, questa voce tornerà lunedì prossimo con Disorder alle 21.30.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Tutte ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, cominciano da casa città. Se vi foste persi le puntate precedenti, Note Cosa Città, trasmissione che dal 2017 va in onda su queste frequenze, solitamente era un orario prima le 20, poi le 20 e 15, poi ancora le 20, per la prima volta quest'anno siamo retrocessi alle ore 18:30. Al nostro posto e ci sarà Tabula Rasa, quindi restate in onda e poi, come di consueto, il buon Semiglia. Allora, questa è Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. Per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Mare.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa adesso, ormai buon pomeriggio.
1: Sì. No, vuole pomeriggio, buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio.
1: Un po' da te.
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo, no? Sì, mattino sera, dai, no. Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di
1: John Coltrane, perché la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Buona annata, direi, per una musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni, tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 tenoristi, 5 sax tenori ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenori, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero 5 o comunque tanti musicisti diversi. Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet e non Carolina, 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, e stiamo al Teatro Olympia, il celebre teatro un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto, il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi quattro pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre, si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane, succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplodono una vera e propria selva di fischi, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse denso, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto due anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal vivo all'Olimpia, abbiamo detto, il 1960, allacciato di cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: Poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis, sempre molto attento a come reagisce il pubblico, toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile. È finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. È infatti difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decide di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo. Questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai, ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei i pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi ad ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi viene fa così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con una etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come diceva, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo di musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Power Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua ferocia espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizia, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: Questa è la Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman insieme al cantante Johnny Hartman nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire mi sembra 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento, e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'è tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero...
1: Vabbè, quello che è, dai. Non è che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro,
0: quello che è considerato a Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing, Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane
1: Quartet. Grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che come dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quel quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Trenner decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Tra lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, che è un anno magico per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashid Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Direi a poco Mecco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Mecco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che suonavo,
1: semplicemente non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo diciamo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con Lemon Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie Giorni Oggi, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi come se nulla fosse si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere, poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: i Grateful Dead che ci hanno costruito la prima parte di Gatiera, insomma.
0: E chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi.

registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì. E l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti soltanto di sax e quel demone di Rashed Ali, quindi sassofono e batteria. E Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E da quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama

0: E un anno e mezzo dopo Love Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dico, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè insomma è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: adesso,
0: è... Ah, sì. Lo dici tu, vai.
1: No, no, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Train sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiele, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
0: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi, la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andato a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con una Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
0: andiamo
1: le novità di quei dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete la radio.
0: Sostenete Radio Onda Rossa, non penso che ci sia altro da dire,
1: no,
0: penso che John Coltrane
1: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
3: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
2: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
3: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
4: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
5: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
6: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
7: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
8: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
10: Sai che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: onkin sulle sopiva tää homma.
1: Adesso avete finito di fare comizi. Io non voglio essere un martire politico. Voglio vivere. Vive!
2: Anch'io voglio vivere, ma in un altro modo.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ostinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada.